0: Iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

reveal your concentration to my magic.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno, dopo essere stato aggredito a calci e pugni sotto gli occhi di alcuni testimoni che però non sono intervenuti. Si chiamava Guido, il suo cognome non è noto, di 60 anni. Il pestaggio è avvenuto la scorsa settimana e l'uomo è morto il 21 agosto. Il video dell'aggressione è circolato sui social media nel weekend, ripreso dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio della zona. Mostra un altro senza tetto di cittadinanza ucraina, poi arrestato, che strappa Guido dalla panchina dove si trovava e continua a colpirlo anche quando è ormai esanime. Una violenza che avviene alla presenza di altre persone che però non fanno nulla per salvarlo.
2: Due bambini sono morti e altri sette sono rimasti feriti a Krasnodar, nella città della Russia meridionale, per la caduta di detriti di droni ucraini, lo riferiscono i media locali. Nel frattempo le forze ucraine hanno colpito tre centri logistici appartenenti al colosso russo dell'e-commerce Ozon per la terza notte consecutiva. Mentre proseguono gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, oggi a Kiev si riuniscono i volenterosi nella giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Zelensky tornerà a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa dopo che Trump ha ritirato la promessa di fornire le licenze per i Patriot.
1: Siamo arrivati al D-Day economico per l'Iran. A dirlo è Scott Bessent, il segretario al tesoro americano. Siamo alla fase decisiva, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, ha aggiunto. Bessent ha spiegato che i paesi che ritengono la politica di pacificazione nei confronti del regime iraniano una scelta più sicura dovrebbero riconsiderare la propria posizione. Il presidente statunitense Trump nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di sanzionare non solo Teheran, ma anche i suoi partner commerciali per sbloccare lo stallo sullo stretto di Hormuz.
2: Ad Amatrice nella notte c'è stata una fiaccolata in ricordo del terremoto di magnitudo 6 che 10 anni fa ha quasi raso al suolo l'intero borgo. Erano da poco passate le 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV: Amatrice non c'è più. Durante la fiaccolata sono stati suonati anche 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. In giornata ci saranno anche le celebrazioni ufficiali e la messa alle ore 17 del cardinale Zuppi alla presenza di Giorgia Meloni. Ieri la presidente del Consiglio ha detto: l'Appennino deve rinascere, con l'attuale sindaco di Amatrice Cortellesi che ha ricordato che la vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa. Oggi il borgo è ancora un enorme cantiere.
1: Il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di 2 giorni, il 25 e 26 agosto. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record. In autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. La segretaria del PD Schlein intanto ha chiesto di andare oltre le misure tampone e proposto di tassare gli extraprofitti delle società energetiche senza aspettare l'imposta chiesta a livello europeo da 6 paesi, inclusa l'Italia.
2: Multa di 7.500 euro e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal Viminale di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'ONG ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha dichiarato l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
6: Torna il Social Beer Festival. Il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Settimana zero della stagione 26-27. Oggi è lunedì 24 agosto e vi posso dire che le vacanze, le ferie, la villeggiatura, per quanto sia, è sempre troppo corta. Ciò non toglie che è ben contento di ritrovarvi, ascoltatrici e ascoltatori, mattiniere e mattinieri dei 103.1. E quando si dice così è perché le vacanze, nonostante tutto, sono state bellissime, meravigliose, in un'estate finalmente degna di tale nome, estate 2026. Non è ancora finita, però, come ben sapete, dal 15 agosto in avanti diventa un po' malinconica. E vabbè, ci godiamo anche questi giorni, intanto li passiamo con le dirette del Breakfast Club, che partono con questa prima settimana, che è quella che dà il via un po' a questa stagione. Sarà una stagione bella da vincere, con voi chiaramente dalle 7 di mattina fino alle 9 circa, per la prima colazione in diretta. Di ritorno al microfono in regia la voce di William Piana, che ringrazia anche chi è passato in Polinesia a darmi un saluto, grazie a chi ha avuto modo di raggiungere questo paradiso tropicale a due passi da casa nostra. Una meraviglia assoluta, ne parlavo proprio ieri. Se potessi con un click tornare al 31 luglio lo farei, e come, nonostante anche delle problematiche, perché in ferie non è che debba per forza andare tutto liscio, tutto perfettamente, anzi penso che tutto ciò ne aumenti il fascino. Beh, si rinizia allora, ben contento di ritrovarvi, e quindi il 333-180-9494 in questa splendida mattinata, fra l'altro, lunedì che fa da inizio, certamente questo è immediato nel portarlo al microfono, come è immediato la mia emozione con un caloroso abbraccio dare il brano del buongiorno, il 333-180-9494, l'estensione di frequenza con lo streaming e con il DAB da www.radiocittafusico.it, e quindi quotidiani ci sono intanto, e questo già è un bel segno. I magazine anche, per un primo sguardo di rassegna stampa culturale. Oh, intanto buongiorno a chi ancora in vacanza è ben contento, certamente con una positiva invidia vi invio il mio abbraccio, chiaramente, e un caloroso abbraccio anche a chi sta iniziando o chi anche non ha mai avuto la possibilità o le farà in un altro momento. Insomma, a tutte e a tutti, ben contento di portare il brano del buongiorno da Yonder Boy, perché l'ho canticchiata tutta estate, questo motivetto che è il primo di stagione 26-27. Yonder Boy, badabam, è una, così, uno scioglilingua, si può dire, che mi ripetevo durante le vacanze estive, e ve la propongo per dare il via alla playlist mattutina di questa prima puntata di stagione. Oggi lunedì 24 agosto, tra poco apriamo la nostra edicola. Yonder Boy, badabam, a tra poco.

0: Ecco, così ho cantato anche, guarda, Yonder Boy, produttore giovanissimo dall'Ungheria, Sholon Profound, il disco della Mall Recording, il primo buongiorno al 333-180-9494, Valino e a Wolf. Buongiorno e bentornato William, ben ritrovati Carolina e caro Wolf, spero un'estate bellissima anche per voi. Intanto aspetto altri saluti, perché no, così ci ritroviamo a fare colazione assieme e tra poco lettura delle prime pagine, quotidiani incredibilmente puntuali. Non abbiamo un manifesto in quanto lunedì, ma la lettura, come ben sapete, delle prime pagine vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Oh, oggi protagonista, dal Corriere della Sera e da Repubblica è Sniffolo. Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti in Russia, dice il Corriere della Sera, code ai distributori. La situazione è tesa, Contro Putin servono ancora più sanzioni, parla la leader moldava Sandu. Hanno portato benissimo il presidente Peteshkian e qui siamo in Medio Oriente, Iran l'ha spinta al negoziato, la nostra gente fa fatica. Beh, anche da noi non è che proprio sia tutto leggerissimo, cultura e politica, quei danni delle elite ignoranti, Angelo Panebianco, l'editoriale. E a proposito, no, la battaglia delle accise, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. Vi dicevo che qui non è che sia poi taglio prorogato per soli due giorni, adesso tra l'altro appunto c'è il rientro. Schlein dice tassare subito gli extra profitti, fosse vero. Intanto a centro pagina la cronaca, ricordate del Crans, l'incendio? Ecco, Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Piantedosi ferma la nave delle ONG, nuove tensioni con Berlino, stop e multa Sea-Watch. E poi concludiamo, direi, con Ranucci candidato a AWS, un'invenzione, parla Angelo Bonelli. Chiudiamo il Corriere della Sera con i Booker T and MGs, parla il saxofonista Lou Marini. Al Papa ho dato gli occhiali stile Blues Brother. Bene, bene, la Repubblica, un po' di fashion e anche di buona musica, Booker T and MGs, perché no? L'Europa, Kiev, gli Stati Uniti, no. Oggi l'Unione Europea, i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. No, è uno tsunami perché hai fatto le peggio cose, hai mandato un popolo alla distruzione totale, sei un corrotto e oltre. E le conclusioni chiaramente poi saranno anche intuite vagamente, chissà, molti nodi, sai mai, mai lo diranno, però stanno venendo al pettine. Gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Crans Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Si chiude a fondo pagina, basta woke estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato. Le idee di Chiara Valerio chiudono la prima pagina di Repubblica alle 7:11 minuti, quindi puntuali. Stacco musicale, torniamo tra poco con il Fatto Quotidiano e il Domani. A lunedì non troviamo il manifesto in edicola. More horses, yes baby. And this is one of them.

con due label tedesche, una la Mol Recording e ora la Stereo Deluxe Mo Orson. Yes baby, bentornato William, ben ritrovata Maria, ci mancava la tua buona compagnia mattutina, le tue buone idee e tanto altro. E dunque allora ti auguro un'ottima nuova stagione del Breakfast e naturalmente buona giornata con una malcelata emozione. Ricambio l'abbraccio Maria, grazie, la faremo assieme questa stagione con la co-conduzione vostra che è un fondamentale, eh? Grazie di cuore, buona giornata anche a te. Sarà bella da vincere, assolutamente, piena di impegni, già domani ho una conferenza stampa, insomma, dai, ci diamo da fare assieme e portiamo un buon lavoro assolutamente in queste mattine che troveremo su Radio Città Fujiko. Intanto saluto anche i colleghi che tra un po' arriveranno in redazione, anche Irma, non vedo l'ora. Procedo con il Fatto Quotidiano, il titolo principale, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, soluzione finale meloniane all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Certo, lo vogliono distruggere a tutti i costi, l'ex presidente Rai, Zaccaria, il caso è una scusa, si vuole affossare Report come ho sempre sostenuto. Parla Gilles Gressani, Putin e Trump, due modi diversi di usare le guerre, l'inchiesta Mediapart, i diamanti belgi regalati a Donald per evitare i dazi. Al che dal Fatto Quotidiano, fronte interno, l'ex ministro rispondi sulla corruzione. Zelensky contro Fedorov, niente voto adesso, sarebbe uno tsunami. E la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione. Missione dalla Puglia all'Albania contro l'emir di Kushner. Tra raid in Ucraina, Russia e guerra del Golfo, la benzina continua a salire. Giorgetti guadagna due giorni con le accise mobili, intanto il controesodo costa fino a più 45 euro, ok? Però il Corriere della Sera vede le file ai distributori di carburante in Russia. Bah! Lasciamo il Fatto Quotidiano, com'è che diceva, che è molto più alto locato di me, non guardare il bruscolino che è nell'occhio del tuo prossimo, pensa alla trave che è nel tuo. E dal domani chiudiamo questa seconda parte. Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina, ci hai già pensato tu, aggiungo io. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia: esiste un piano di pace condiviso con Stati Uniti e Unione Europea. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Intanto in Cina Xi Jinping lancia la sua controriforma: più partito, Stato e controllo. Le destre e i migranti, il sovranismo scenografico è la strada sbagliata. Il dibattito demenziale sul woke, sì, infatti ci sarebbe tanto da dire. Gli effetti delle politiche del 2027, urne e televisione, la Rai si prepara alla sfida elettorale. Uno dei grandissimi errori dell'essere progressista, delle realtà progressiste, è esatto come è stata affrontata la situazione woke, secondo me. Comunque, Meloni tra migranti e benzina, il paese reale attende risposte. Chiudiamo la seconda parte di Già, perché non abbiamo il manifesto, e I Want You di Marvin Gaye. Passiamo alla Motown, questa bellissima canzone dell'immenso Marvin Gaye ci traghetta verso la conclusione della parte dedicata alla lettura delle prime pagine, le ultime due testate, Il Carlino e Il Giornale, e poi spazio al GR di Popolare Network. A tra poco. I want

i camerieri, no? Passavano con il taccuino e la biro, magari la mettevano tra le orecchie e scrivevano la comanda. Adesso hanno questi schermi, mini schermi, dove scrivono: pensate, il resto del Carlino cosa porta in prima pagina. Allora, probabilmente uno di questi operatori ha una caduta di stile, ci sta, succede a Riccione, non ne può più di una cliente e scrive nello scontrino, ma purtroppo resta e viene stampato: le uova bruciale e sputaci dentro, uovo con lo sputo, insultata per aver diffuso quello scontrino, Riccione, parla la cliente dello scandalo. Ecco, pensate un po', questa è la notizia per quanto riguarda dalle città del resto del Carlino. Peccato, perché Carlino potrebbe, insomma, vabbè, accise, la proroga e mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Intanto saluto tutti gli operatori dell'accoglienza per il ristoro, ai quali quando posso lascio chiaramente sempre un simbolico, perché purtroppo posso molto poco, una mia simbolica riconoscenza, ecco, chiamiamola così. Kranz Moretti arrestato per violenze sulla moglie, Zelensky è pronto al piano di pace elaborato da USA ed Europa, no a nuove elezioni, però chiaramente si è stufato di prenderle. Non ne può più, non ne possono più neanche i disgraziati civili ucraini per quello che il presidente e l'Occidente li ha portati, e quindi le elezioni magari no. Meloni e Schlein in corsa da leader di longevità, critiche e record, per carità. Concia: basta estremismo woke, l'ex parlamentare, anche il PD ha perso la testa. Al che da aggiungere dal Carlino, se non fosse questo caso, da Riccione, io sinceramente non trovo altro, anche perché Tony Boy non so neanche chi sia. Chiudo con il giornale, poi linea al GR di Popular Network. Il governo ferma l'ONG tedesca, i complici degli sbarchi, chi ci invade di immigrati è per Sea Watch, 5 blocco di 45 giorni, ma violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. Meloni ad Amatrice, impegni rispettati a 10 anni del terremoto. Codice della strada, novità per gli over 85, nessuna limitazione. E poi il giornale cosa dice? L'inchiesta, scavate a destra, così il report indirizzò i PM. Certo, no, sono arrivati da soli, guarda. La svolta di Zelensky, tregua e zona franca e ritiro. Ho un piano per la pace, dice, ma magari pensarci anni prima, piuttosto che fare quello che è stato fatto con la complicità, anzi con l'idea degli Stati Uniti d'America, mandando avanti l'Unione Europea, eh. Poi arrivati a questo punto, sapete che non c'è altro da aggiungere dal giornale, e tant'è. Quindi il giornale del lunedì chiude la nostra lettura delle prime pagine. Vediamo se riavvio il computer, che ore sono? Sono le 7:25 minuti. Vi faccio ascoltare la voce di Marvin Gaye, che è sempre un gran bell'ascolto. Il tempo di andare in pubblicità, poi linea al GR di Popolare Network, che si rientra subito con Aspettando i Magazine, e poi i Magazine, mi raccomando, a tra poco.

0: Del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

In Russia due bambini sono morti per la caduta di detriti di droni ucraini. Kiev ha colpito per la terza notte consecutiva centri logistici di Ozon, colosso dell'e-commerce russo. Oggi si riuniscono i volenterosi nella giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Zelensky chiederà ancora una volta sistemi di difesa per fermare i missili russi. Continuano a far discutere le parole di Conte sulla cultura woke, che hanno riacceso il dibattito sulla leadership del campo largo. Il giornale radio Bonelli di AWS dice: prima un programma comune. Mini proroga sullo sconto delle accise sul gasolio. Il taglio di 17 centesimi sarà in vigore altri due giorni, fino al 26 agosto. Ieri il prezzo dei carburanti ha toccato un nuovo record. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in centro e in pieno giorno. All'aggressione assistono alcuni testimoni, nessuno interviene. Arrestato un altro senza tetto. Amatrice ricorda le vittime del terremoto di 10 anni fa. Erano da poco passate le 3:39 di notte quando l'allora sindaco disse: il borgo non c'è più. Stanotte la fiaccolata e 239 rintocchi di campana. Oggi le celebrazioni ufficiali, presente anche Meloni. Amatrice resta però un enorme cantiere, con la ricostruzione che procede a fatica.

0: Le 7:31 minuti, 32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due bambini sono morti a Krasnodar, nella Russia meridionale, per la caduta di detriti di droni ucraini. Per la terza notte consecutiva, le forze di Kiev hanno colpito 3 centri logistici appartenenti al colosso russo dell'e-commerce Ozon. Nella serata di ieri, invece, Mosca ha colpito uno stabilimento nella regione di Sumy di una multinazionale americana. E mentre proseguono gli attacchi reciproci, si riunisce oggi la coalizione dei volenterosi. L'Ucraina festeggia oggi anche l'indipendenza dall'Unione Sovietica ottenuta nel 1991. Il servizio di Emanuele Valenti.
1: La riunione dei volenterosi si tiene in una giornata speciale per l'Ucraina. Oggi è il giorno dell'indipendenza. Il 24 agosto del 1991 Kiev si staccò dall'Unione Sovietica. E per molti ucraini resistere all'invasione russa vuol dire evitare che l'orologio della storia torni indietro. Per fare questo, però, gli ucraini hanno bisogno del supporto degli alleati occidentali, che, viste le scelte di Trump, vuol dire sostanzialmente il supporto dell'Europa. Zelensky chiederà nuovamente ai leader europei sistemi di difesa in grado di fermare i missili balistici russi, sistemi di difesa in tempi stretti. Ci vorrebbero i Patriot americani, ma gli Stati Uniti ne hanno usati troppi in Medio Oriente. Kiev ne sta parlando soprattutto con francesi e tedeschi. Macron ha promesso aiuti concreti, ma non è ancora chiaro cosa voglia dire. Nel momento stesso in cui è riuscita a portare la guerra in territorio russo, per esempio con gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alla rete dei rivenditori online, l'Ucraina si è scoperta nuovamente e totalmente vulnerabile agli attacchi di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. I sistemi di difesa non hanno più intercettori. Trump aveva promesso a Zelensky la licenza per produrre in casa i Patriot, ma poi ha fatto marcia indietro. E in ogni caso Kiev, come dicevamo, ne ha bisogno subito, non oltre l'inverno. Putin ha messo in questi giorni l'impatto della guerra sull'economia russa, ma non è ancora abbastanza per convincerlo a trattare.
0: Nel frattempo Zelensky sta affrontando alcune questioni interne. Ex ministro della difesa Fedorov nei giorni scorsi ha chiesto in maniera esplicita di avere elezioni anche in tempo di guerra. Sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del paese, ha risposto il presidente ucraino. A Piero Meda, che lavora a Kiev per l'ONG WeWorld, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione delle elezioni e se ci sia ancora fiducia negli alleati occidentali.
2: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
0: Il segretario del Tesoro americano Bessent ha annunciato che siamo arrivati all'idea economico per l'Iran. Il presidente statunitense nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di sanzionare non solo Teheran, ma anche i suoi partner commerciali per sbloccare lo stallo sullo stretto di Hormuz. Siamo davanti alla più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, ha specificato Bessent. Multa di 7.500 euro e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, è stata accusata dal Viminale di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. L'ONG ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto scorso e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha dichiarato l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Il fermo dell'imbarcazione, lo dicevamo, di un'ONG tedesca, si inserisce nel contesto delle tensioni tra Italia e Germania. A settembre ci sarà l'incontro con Berlino sui cosiddetti dublinanti, col ministro dell'interno Piantedosi, che sembrerebbe pronto a proporre una nuova stretta proprio nei confronti delle ONG che salvano migranti in mare. E continuano a far discutere le parole di Giuseppe Conte sulla cultura woke, che hanno riacceso il dibattito sulle primarie. La segretaria del PD Elly Schlein ha risposto indirettamente con un'intervista dove ha affrontato temi come economia, lavoro e crescita. Intanto Alleanza Verdi e Sinistra continua a ricordare la necessità di definire per prima cosa un programma comune al centro-sinistra. Programma che dal Movimento 5 Stelle arriverà tardi. Sono previsti per settembre dei tavoli partecipati per raccogliere proposte dal territorio. Sentiamo Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il dibattito che si è aperto sulla cultura woke in Italia è assolutamente decontestualizzato. Trovo, devo dire anche sostanzialmente, un po' un assist alla destra questo dibattito, perché invece di aprire un dibattito sulla cultura woke, che non c'entra nulla in Italia, avremmo dovuto invece aprirlo sui fallimenti del governo Meloni, sulla crisi economica e sociale, sul grande tema delle periferie, su una questione su cui non si parla nemmeno a sinistra, devo dire purtroppo, che è la crisi climatica. Nel paese c'è un pezzo consistente di elettorato, quasi la maggioritario, che si aspetta dalle forze di opposizione un segnale chiaro e forte ci stiamo muovendo per costruire il programma. Se invece tutto ciò è ricondotto al tatticismo su chi deve essere il leader, temo fortemente che diamo un segnale molto depressivo all'elettorato che ci vuole votare, dandogli il segnale che poi alla fine il programma non conta nulla. Ma invece, siccome sul programma ci giochiamo la vittoria per le prossime elezioni, trovo profondamente sbagliata questa impostazione. Penso che il mese di settembre sia un mese, devo dire, una sorta di deadline, di linea da non superare, oltrepassare, perché se la questione oggi è chi fa il leader e dopo si affrontano i problemi e i programmi, allora questo è la via che secondo me rischia di portarci a non vincere le elezioni.
0: Il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio resterà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di 2 giorni. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record. In autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Il segretario del PD Schlein intanto ha chiesto di andare oltre le misure tampone e proposto di tassare gli extra profitti delle società energetiche, senza aspettare l'imposta chiesta a livello europeo da 6 paesi, inclusa l'Italia. Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno, dopo essere stato aggredito a calci e pugni sotto gli occhi di alcuni testimoni che però non sono intervenuti. Si chiamava Guido, il suo cognome non è noto, di 60 anni. Il pestaggio è avvenuto la scorsa settimana e l'uomo è morto il 21 agosto, ma il video dell'aggressione è circolato sui social media nel weekend, ripreso dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio della zona. Mostra un altro senza tetto di cittadinanza ucraina e poi arrestato, che strappa Guido dalla panchina dove si trovava e continua a colpirlo anche quando è ormai esanime. Una violenza che avviene alla presenza di altre persone che però non fanno nulla per salvarlo. Ora ci spostiamo in Francia. Raphaël Glucksmann entra ufficialmente nella corsa per l'Eliseo. L'eurodeputato francese, fondatore del partito di centrosinistra Place Publique, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali di aprile 2027. Ascoltiamo il servizio da Parigi.
4: Raphaël Glucksmann, 46 anni, parigino, filosofo, figlio del filosofo anticomunista André Glucksmann, è deputato europeo e leader del proprio partito Place Publique, Piazza Pubblica, alleato dei socialisti, ma soprattutto da ieri sera è ufficialmente candidato all'elezione presidenziale francese con l'ambizione di rappresentare la socialdemocrazia o la cosiddetta sinistra riformista, o piuttosto quel che ne resta dopo 15 anni di inquinamento liberale, prima con François Hollande presidente e poi soprattutto con il ciclone macronista che ha fagocitato tanto la destra liberale che appunto la sinistra moderata nell'ipercentro piglia tutto. Sono candidato alla presidenza della Repubblica, dichiarato per così dire solennemente ieri al principale telegiornale della sera, in nome appunto della sinistra riformista e in alternativa non compatibile, sono parole sue, alla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, per ora nettamente favorito dai sondaggi a gauche, tanto più che l'autoproclamato candidato Glucksmann è di fatto un candidato con la condizionale, perché dovrà passare per la consacrazione per la primaria interna del Partito Socialista, prevista per l'11 ottobre prossimo, primaria di cui si considera il grande favorito, ma che può trasformarsi in trappola fatale per il candidato tra accordi di corrente, lotte intestine e interessi di partito. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: A tutti gli ex residenti del palazzo di Spin Time, circa 400 persone, è stato trovato un alloggio alternativo dopo lo sgombero del centro sociale un mese fa, dopo un incendio. Il presidio però continua. Il servizio da Roma di Maria D'Amico.
5: Ad un mese esatto dai sigilli e dallo sgombero degli immobili che aveva gettato centinaia di persone in mezzo alla strada dove sono rimaste accampate per settimane, la macchina dell'emergenza alloggiativa messa a punto da Roma Capitale è riuscita a trovare un'abitazione provvisoria per 356 persone. Non si tratta di alloggi permanenti, ma di una serie di strutture d'accoglienza temporanee, individuate non senza difficoltà per il Campidoglio, anche in considerazione del periodo estivo e dell'estrema urgenza in diversi quartieri di Roma, dalla Cassia all'Infernetto fino al Divinamore. La mobilitazione davanti a Spin Time continua con presenza costante in via di Santa Croce in Gerusalemme di attivisti, associazioni, esponenti del mondo della cultura, movimenti, tutti coinvolti in una sorta di vigilanza collettiva per scongiurare un colpo di spugna sull'esperienza di Spin Time. La partita si sposta ora nelle stanze delle istituzioni, è fissato per oggi un incontro in Campidoglio per formalizzare il presidio di protesta davanti all'immobile e la riapertura dei canali di trattativa tra Campidoglio e società proprietaria dell'immobile. Una strada già approvata all'indomani dello sgombero dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La priorità, dicono da Spin Time, che lancia una manifestazione per il 19 settembre a Roma, è il rientro nell'edificio per tutti e tutte.
0: 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 che ha quasi raso al suolo il borgo di Amatrice. Erano da poco passate le ore 3:36 quando l'allora sindaco Sergio Pirozzi disse alle TV: Amatrice non c'è più. Nella notte c'è stata una fiaccolata e sono stati suonati 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. In giornata ci saranno anche le celebrazioni ufficiali e la messa del cardinale Zuppi alla presenza di Giorgia Meloni. Ieri la presidente del Consiglio ha detto: l'Appennino deve rinascere, con l'attuale sindaco di Amatrice Cortellesi che ha ricordato che la vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa. Oggi il borgo resta un enorme cantiere. Ascoltiamo su questo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: 10 anni dalle scosse che sconvolsero l'Appennino centrale, il bilancio della ricostruzione è anche una battaglia sui numeri. Il rapporto del commissario straordinario Guido Castelli, presentato a giugno 2026, racconta di una macchina perfetta, con continui cantieri aperti e migliaia conclusi. Ricostruzione è la parola d'ordine, ma dietro ai numeri presentati con clamore dal commissario di governo e alla promessa di rilancio sociale si nasconderebbe una realtà diversa, fatta di investimenti a pioggia poco attenti, case rimaste vuote e la mancanza di un reale piano di ripopolamento. A denunciare e la CGL Marche, che ha commissionato un approfondito report che uscirà ad ottobre, dove si contestano alcuni dati. Sono state completate infatti circa 15.000 case, mentre solo 5.000 sono stati rientri, mentre ci sono ancora oltre 8.000 cantieri aperti. Mancano i numeri sulle prime e le seconde case e soprattutto un censimento di chi vuole tornare. Molti si sono trasferiti sulla costa, spiega Giuseppe Santelli, segretario generale CGL Marche. Peggio va nell'edilizia pubblica: dei 3.300 interventi programmati per 4,85 miliardi, solo una minima parte è arrivata alla conclusione. Poi c'è l'ex Appennino, con miliardi destinati a imprese, rigenerazione urbana, infrastrutture, ricerca e innovazione. Una vera pioggia di risorse alla quale si aggiungono i fondi del PNRR e della politica di coesione europea. Un totale di 21 miliardi nell'area del cratere, che interessa 4 regioni. Le amministrazioni e la struttura commissariale non coinvolgono i cittadini nelle decisioni, denuncia Santelli. Come sindacato abbiamo partecipato a un solo tavolo sulla sicurezza dei cantieri. Niente sulle politiche dell'occupazione. C'è bisogno di democratizzazione della ricostruzione.
0: E per ora è tutto. Le notizie tornano alle 8:30. In redazione Valeria Schröter e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: Got Love Average White Band alle 7:49 minuti aspettando i magazine, ma non si è fatto attendere perché i veri compagni si vedono poi nel momento della ripresa dalle ferie. Ho modificato un pochettino il modo di dire, però insomma l'avete intuito perché a sorpresa Sergio mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Sto bene, ma non ti sento in cuffia.
0: Com'è che non mi senti in cuffia? Allora mettiamo un attimino
1: cambio,
0: di musica.
1: Cambio coso. Ecco, adesso ti sento. Ho cambiato.
0: Hai dovuto cambiare coso.
1: Ho cambiato coso, sì.
0: È fondamentale.
1: Perché quando una cosa non cosa, bisogna cosare qualcosa.
0: E certo, e quindi abbiamo ripreso perfettamente con le sergiate di prima mattina, vedi? Vuol dire che tutto
1: vedi.
0: A posto. Quotidiani puntuali, diretta puntuali, magazine ci sono. E insomma, si riprende così. Grazie per la bella sorpresa, intanto passato almeno fino adesso, nonostante non sia ancora terminato, hai appena detto fuori onda, guarda, a godersi Bologna in agosto, poi è una cosa.
1: Sì, io ho questo questa estetica della Bologna d'agosto, a me piace, è sempre piaciuta molto.
0: Sì, ti ricordi quando il Carlino metteva la pagina "siamo aperti per voi"?
1: Bellissimo, restiamo aperti, cioè, noi ci siamo, noi fantastico, ci siamo. Fantastico. Quando il Carlino era il riferimento della comunità bolognese.
0: Sì, assolutamente.
1: Non che adesso non lo sia, ma chiaramente i riferimenti sono tanti.
0: Sono diversi, e poi sono diversi, certo.
1: Si è distribuita la cosa.
0: Intanto sta passando, come al solito, in decollo, in atterraggio, il solito shuttle alle nostre spalle, che è sempre una bella colonna sonora. Mi sa che dobbiamo cosare la cuffia, Sergio, adesso.
1: Ho preso il terzo jack.
0: Vediamo. Anzi, sentiamo.
1: Diventerò un geco.
0: No, ho avuto di rientro per motivi di famiglia. Ho scelto il weekend del 15 agosto per staccare dalla mia Polinesia polesana e ho scelto appunto il 14 e il 15 agosto in una Bologna splendida, cioè fare colazione parcheggiando comodamente in centro, andare su a San Luca, fare un giretto, insomma veramente è un'esperienza trovare una Bologna che egoisticamente ti viene da dire è tutta per me.
1: Mi viene in mente un verso di Claudio Baglioni, credo sia da Strada Facendo. Dice: ho respirato un mare sconosciuto nelle ore lunghe e vuote di un'estate di città.
0: Ah, guarda che per quanto si possa dire, Claudio Baglioni ha avuto degli attimi di poesia meravigliosi.
1: Ma certo, ma continua ad averli, solo che una volta erano più chiari. Adesso, da alcuni anni, si è messo a fare un pochino il cantautore di ricerca e risulta più ermetico, ecco.
0: Amori come gelati d'aprile.
1: Ma è bellissimo anche quell'album. È... Sì, ma ci sono queste immagini che sono anche cinematografiche, direi.
0: Mi pare ci sia anche una canzone meravigliosa che è Fotografie.
1: Certo, so che tu la ami molto.
0: Vedi, poi sì. Io dico le cose e non me le ricordo. Sì, è sì. Una delle canzoni che mi piace di più di Claudio Baglioni. Sì, Ho fatto anche questo scheletro nell'armadio tirato fuori.
1: E comunque mi è venuto in mente questo verso perché in effetti mi stavi restituendo lo stesso afflato, visto che si parla di poesia, che probabilmente Baglioni voleva esprimere.

0: Salutiamo il direttore Alessandro Canella e salutiamo anche Irma, che stiamo aspettando, che ci scrive con l'apologia di Baglioni. Certificate che state invecchiando molto male.
1: No, no, ma io da questo punto di vista sono nato vecchio, nel senso che mi piaceva anche quando ero piccolo, quindi
0: confermiamo.
1: Però insomma, verso Baglioni mi sto rivolgendo all'ascoltatore che
0: questo che, noto ascoltatore
1: che lo prenderei a schiaffo in questo momento. Verso Baglioni c'è una sorta di snobismo già da allora.
0: Confermo.
1: Ecco, poi lo vai a esaminare in maniera obiettiva e alla fine non puoi essere snob più di tanto, però in effetti spesso, siccome il cantante è anche una figura mediatica, Baglioni esprimeva questo tirarselo un po', questo essere un po' fighi,
0: il romano, gli stornelli,
1: ecco,
0: portaportese, bla bla,
1: come
0: bla.
1: Dire Gigi D'Alessio è un bravissimo, adesso abbiamo perso un ascoltatore, lo so, però Gigi D'Alessio è un bravissimo musicista. È chiaro che ai nostri orecchi, alle nostre
0: sensazioni,
1: porta,
0: certo,
1: tutto un mondo che noi aborriamo.
0: È certo.
1: E quindi, certo, diciamo Gigi D'Alessio non vale niente. Non è così invece. Se lo guardiamo obiettivamente.
0: A parte che ho un grande rispetto per gli artisti, indipendentemente dall'approccio, poi fanno le loro scelte.
1: Certo.
0: Chiaramente. Per quanto riguarda Baglioni, secondo me quello che posso dire è che molti si sono soffermati alle cosiddette hit. Cioè quelle più diffuse, quelle più girate per le radio negli anni 70-80, ma insomma c'è diversi aspetti che sono da sottolineare, secondo me.
1: Infatti.
0: Sergio, va a letto Pocruvet, scrive. La scrive.
1: Davvero? Beh,
0: grazie.
1: Veramente, grazie, un abbraccio a questo ascoltatore, perché veramente mi fai sentire a casa, anche se stiamo, tra virgolette, dibattendo da due posizioni contrapposte. Ma grazie davvero.

0: Oh, comunque attendiamo anche le vostre opinioni e le vostre critiche al 333-180-9494, sperando che sia apprezzata la nostra onestà intellettuale per quanto riguarda queste nostre affermazioni, anche coraggiose, se vogliamo. Alle 7:57 minuti, qualche secondo, poi la pubblicità, poi rientriamo e parliamo di magazine. Ma abbiamo parlato poi già di magazine perché abbiamo iniziato con qualche osservazione sulla nostra città e c'è un aspetto riguardante la nostra città che volevo sottolineare insieme a Sergio, che mi ha ispirato la lettura del Corriere della Sera, e lo faremo sempre dai nostri magazine, rassegna stampa culturale del lunedì, oggi prima puntata della settimana zero, stagione 26-27 del Breakfast Club. Sai che ho perso il conto degli anni del Breakfast Club, mi pare sia partito nel 2009, 15 anni di Breakfast Club, quindi.
1: Ma sono tantissimi, non credevo, davvero non lo so.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: prima sigla per la stagione 26-27 è ovviamente lunedì e quindi è i Magazine dal disco The Antidote di Ronnie Jordan e See the New. E diamo il buongiorno, ricambiamo il buongiorno a Luigi, buongiorno a tutta la radio, avanti così, quindi è stata apprezzata la nostra,
1: perlomeno,
0: la
1: vediamo,
0: nostra divagazione.
1: C'è una piccola compensazione.
0: La divagazione iniziale ha divertito, ecco, mettiamola così. Parlavamo della nostra città, quanto affascinante nel mese di agosto, e confermo tutto ciò, però abbiamo delle zone nella nostra città che così, quando ci passo col mitico Andrea Lolli, che salutiamo, mi dice: eccoci, siamo a Gotham City, che è quella zona della Bolognina dove c'è il comune, dove è stata portata, diciamo, un aspetto di urbanizzazione molto intensa e particolare che la fa assomigliare a Gotham City, no? Eccoci qua, siamo arrivati, dice, poi ci manca il segnale di Batman e poi abbiamo questa città che è stata ripresa in questo modo. Una parte, diciamo così, molto particolare è appunto la piazza dove c'è il comune nuovo, la piazza Liber Paradisus, che artisticamente, architettonicamente può essere criticata finché vogliamo, ma Libro Paradiso è un libro contenente il testo di legge emesso nel 1257 dal comune di Bologna, con cui si proclamò l'abolizione della schiavitù e la liberazione dei servi della gleba. Sai che ne sono molto orgoglioso. Poi bisogna contestualizzare, bisogna conoscere bene, bisogna approfondire tutto quello che vuoi, però a me questo libro mi rende particolarmente orgoglioso della mia città.
1: Certo.
0: Per me è una cosa bella. 1257, fra l'altro, dopo la battaglia di Fossalta, le signorie della campagna bolognese erano quasi tutte state sconfitte. Ne derivò una riflessione etica ed economica sui servi, fino ad allora proprietà assoluta dei signori, e nel 1256 la campana dell'Arengo del Palazzo del Podestà chiamò a raccogliere i cittadini bolognesi in Piazza Maggiore. Il podestà Bonaccorso da Soresina ed il capitano del popolo annunciarono la liberazione di circa 6.000 servi. E per me questa, insomma, è una cosa che comunque possa essere analizzata, perché c'è da sottolineare l'aspetto economico. Mi rende particolarmente orgoglioso della mia città, insomma.
1: Sì, questo è stato sicuramente un progresso indiscutibile, un progresso enorme.
0: Anche perché stiamo parlando del 1257, sì. Poi c'è l'aspetto economico che analizzeremo meglio con l'abolizione degli schiavi negli Stati Uniti d'America, che fu una scelta dove l'economia fu particolarmente importante, perché ti costa molto molto di più uno schiavo di un operaio, se ci pensi un attimo, per quanto chiaramente i principi di tutto ciò ci mancherebbe, cioè la schiavitù qualcosa che è aberrante. Chi
1: però vedi che l'economia
0: è presente,
1: a volte
0: è presente,
1: cioè noi ci sentiamo schiacciati dal denaro, da tutto questo meccanismo, però non è mai tutto bianco, tutto nero.
0: No, sempre la tua teoria, certo, sempre la tua famosa teoria delle varie, le sfumature di Sergio, le chiameremo, ma è giusto così anche analizzare tutto ciò. Mi riporta un concerto che ci sarà a Bologna in Prima Italiana il 26 settembre. È un grande compositore, Hurricane, che ho anche intervistato, che ho conosciuto, persona veramente disponibile. E Hurricane ha composto The Passion of Octavius Catto, che io non conoscevo. Mi sono informato su questo intellettuale insegnante vissuto alla fine del 1800 negli Stati Uniti d'America. Combatté per l'uguaglianza e io, dice Hurricane, gli dedico un'opera. Io sono riuscito a trovare per Winter and Winter uno dei brani riportati nel disco di Hurricane, con un'orchestra veramente molto ispirata e una voce molto affascinante. Ce lo ascoltiamo assieme, poi torniamo in diretta.

0: passione di Octavius Cato, The Passion of Octavius Cato, la musica di Hurricane, la direzione dell'orchestra di André Rappel, The Cato Freedom Orchestra, la voce di Barbara Walker, il coro del Philadelphia Ensemble, tra l'altro Philadelphia, città dell'amore fraterno, appunto Philadelphia riporta anche nell'etimo greco del nome di questa città della Pennsylvania, dove è stato firmato nel 1776, tra l'altro, l'atto di indipendenza degli Stati Uniti d'America. E è stato un letterato, intellettuale, insegnante, attivista per i diritti civili statunitense. Divenne preside degli studenti maschi presso l'Institute of Colored Youth, dove aveva anche studiato. Lui è nato libero, detta così è Sergio, nato libero, che dovrebbe essere, però parliamo della 1800, metà 1800, negli Stati Uniti d'America, no? A Charleston, tutto questo appunto succede nell'approfondimento dei suoi studi, da una famiglia di razza mista, anche questa è un'altra particolarità, si trasferì a nord da ragazzo con la sua famiglia. Dopo aver completato gli studi ha iniziato a insegnare ed essere attivo nel campo dei diritti civili. Divenne noto anche come uno dei migliori giocatori di cricket e di baseball a Philadelphia, e infatti c'è un brano che è intitolato All Star Baseball in questa opera per la sua passione e anche il suo sport del XIX secolo, quindi dai tempi. Lui è repubblicano, allora se ti dicono repubblicano negli Stati Uniti d'America adesso immediatamente pensi alla parte conservatrice, alla destra, ma questo è un segnale ulteriore di quello che cerco di comunicare, che negli Stati Uniti d'America l'idea di destra e sinistra non è assolutamente come noi abbiamo in tutti i percorsi vissuto, quindi ci sono degli aspetti da approfondire proprio per questa storicità. E pensa, venne ucciso a colpi d'arma da fuoco nel giorno delle elezioni a Philadelphia, dove l'etnia irlandese del Partito Democratico, che era contro la ricostruzione e si era opposta al suffragio nero, ha attaccato gli uomini di colore per impedire il loro voto. E quindi adesso la parte liberal, no, dei democratici negli Stati Uniti d'America. E pensa nella storia invece come nascono determinati aspetti, poiché i repubblicani abbiano anche il colore rosso, è una casualità indubbiamente questo, però porta qualche riflessione il Tea Party, che nasce per movimento di indipendenza e non avere il giogo degli inglesi, come la parte che noi intendiamo destra e sinistra negli Stati Uniti d'America sia essenzialmente diversa rispetto alla storia che abbiamo vissuto noi. E Malcolm Cato, repubblicano, afroamericano, ha avuto motivo di portare avanti i diritti civili per gli afroamericani sia nell'ambito dello sport, della politica, della cultura, dell'insegnamento. Beh, direi che è una storia, secondo me, tradotta in musica da Hurricane, molto interessante. Sarà a Bologna in prima italiana il 26 settembre. Ovviamente i biglietti saranno già andati a ruba, ovviamente costerà tantissimo andare a teatro a vedere quest'opera, però per chi ne ha la possibilità io cerco.
1: E dov'è?
0: Ah, guarda, tra l'altro anche questo è un altro aspetto che sto cercando nell'articolo attentamente. La partitura sarà eseguita sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella sua prima italiana all'Auditorium Manzoni di Bologna. Così abbiamo dato anche un'anticipazione con gli aspetti logistici.
1: Facilità di parcheggio.
0: Esatto, se il 15 agosto sarebbe magari.
1: Magari, forse te ne trovi un mezzo.

0: veramente da riflettere, questo Octavio Scatto, grande intellettuale, impegnato, atleta, che viene ucciso a colpi d'arma da fuoco negli scontri portati dai democratici di origine irlandesi bianchi che non volevano portare al voto gli afroamericani. Cioè, bravo, grande Hurricane, che dà approfondimento con la sua arte, la sua grande passione a questi personaggi che meritano assolutamente un podio e un'attenzione per quello anche che in maniera contraddittoria stiamo vivendo ai giorni nostri. Tanto più che, Sergio, per uno schiavo bisogna portare attenzione, che sia in salute, per il lavoro, per il mantenimento, per il vitto e per l'alloggio. All'operaio gli dai un salario minimo e poi sono problemi suoi. E qui entra in gioco l'economia, hai capito? E anche per quello, non è che improvvisamente negli Stati Uniti d'America siano diventati così buoni con l'abolizionismo.
1: No, certamente, la mentalità non la cambi in un attimo.
0: No.
1: Però in effetti all'operaio paghi la prestazione, paghi le 8 ore di lavoro, magari massacranti, ma paghi quello, dopodiché è libero.
0: Invece
1: lo schiavo è tuo, e questa è una cosa, in effetti probabilmente a noi risulta difficile anche immaginarla.
0: Certo.
1: Cioè, io possiedo 20 persone.
0: Certo.
1: Che vuol dire?
0: È allucinante. È una mostruosità, sì. E noi continuiamo anche prendendo ispirazione dai magazine, e prendendo ispirazione siamo partiti proprio con la divagazione di Claudio Baglioni e la poesia. Tu hai portato, la tua attenzione si è rivolta a degli articoli a proposito di scrittori e poeti.
1: Sì, sulla lettura ho trovato alcune cose su due personaggi. Una è un libro su Amalia Guglielminetti, che fu amante di Gozzano, ma queste sono cose che si dicono per individuarla,
0: sì.
1: Perché in realtà poi se si parla di questa persona ha un pregio suo,
0: ha un talento suo.
1: E niente, era una poetessa davvero particolare, come molte donne poi del primo Novecento, che si ribellavano a quello che noi oggi definiremmo patriarcato, ma comunque in effetti allora per una donna svolgere un'attività culturale era non era una cosa immediata, bisognava lottare un po'. E c'è un libro di Emanuela Canepa che si chiama Amalia l'obliqua ed è edito da Guanda. Quindi l'obliqua perché...
0: obliqua dà un'idea di trasversale.
1: Esatto, poi ha avuto appunto alcune storie, tra cui questa con Gozzano, dove praticamente, da quello che ho capito e da questo minimo di ripercussione biografica, di ricostruzione biografica volevo dire, e lei ne voleva e lui meno,
0: ecco, lui si... ti è venuta meglio questa ricostruzione,
1: ecco. si capisce, sì. Di più. E poi insomma ha avuto un po' di amori disordinati come a volte capita, e questo influenza anche la vita, e alla fine ebbe anche una storia con Piti Grilli, che era un Piti Grilli era Dino Segne,
0: quindi era un nome d'arte Piti Grilli.
1: Sì, era un nome d'arte, ma giustamente io ti avevo nominato Amalia Guglielminetti, ma mentre sfogliavo adesso sono stato preso inevitabilmente da un libro in uscita di tal Francesco Guccini.
0: Tale, sì, un altro...
1: che ha segnato l'agosto 2026,
0: sì, sì.
1: A Bologna, sì. L'ha segnata tantissimo, perché tu eri nel tuo Polesine, ma qua...
0: No, ero informato comunque.
1: Ho vissuto una commozione popolare assolutamente eccezionale, assolutamente eccezionale. Ho saputo... il 6 agosto, quando morì, ho saputo che la sera in via Paolo Fabri ci sono stati i cori, no? C'è stato questo flash mob spontaneo. Certo. Il giorno dopo sono andato in Paolo Fabri ed era veramente un corteo
0: spontaneo,
1: sì. Ma tanta gente che stava lì sostava, lasciava il bigliettino, lasciava le
0: un
1: sue
0: ricordo,
1: cose, avevano bisogno
0: sì,
1: di
0: omaggio.
1: Stare lì una ventina di minuti, ma

0: che Guccini se n'è andato in un momento in cui era già programmata l'uscita di un libro che si chiama Calde le pere, storia di un fiume e di una integerrima fanciulla, che uscirà per giunti il 28 di agosto.
1: Sì, quindi anche imminente l'uscita.
0: È imminente, sì. E in questo libro Guccini parla di una Bologna che non c'è più e quindi, vabbè, sì, usa molto Bologna per raccontare poi il mondo, perché... E ad esempio a Bologna nel Pratello c'era una trattoria dove, questo l'ho visto anche in un'intervista in cui lui ne parlava, c'era una trattoria in via del Pratello in cui si vendeva la minestra di fagioli a tempo.
1: Sì.
0: Uno ad esempio uno comprava 10 minuti
1: e la servivano bollente perché dovevi metterci più tempo e quindi potevi godertela meno, hai capito?
0: Però,
1: c'erano degli stratagemmi, c'era anche l'incavo nei tavoli perché passavano e la mettevano lì. I cucchiai erano legati con delle catenelle.
0: Con la catenella, come in banca.
1: Come le biro in banca, hai
0: esatto.
1: capito?
0: E sì, non sapevo questa cosa del bollente e degli artifici per cui il gestore cercava di non
1: capito?
0: Farti abbuffare, ecco.
1: Sì, e ma insomma, ci sono tanti altri aspetti, anche non so se la trattoria, perché da noi si dice, ed è un modo di dire dialettale che adoro, quando qualcosa non riuscirai mai ad averla, dicono: sai dove la prendi? La vai a prendere da Ghittoni, che non so se è il nome di quella trattoria, però per dirti, quando una cosa te la sogni, te la scordi, se la va a turpo da Ghiton, la vai a prendere poi da Ghittoni, che è, non so se è un riferimento legato alla trattoria, non so se avete mai sentito, se hai sentito questo.
0: Sì, questo detto sì, ma non ho mai capito a cosa si riferisse. Adesso
1: penso
0: mi hai dato un piccolo indizio.
1: Penso che fosse il nome di questa o di queste, una di queste trattorie che appunto ti faceva penare,
0: esatto, era uno you can eat volendo, però a tempo
1: te lo faceva penare, insomma.
0: sì. E comunque Guccini, che noi conosciamo soprattutto come cantautore di temi condivisi, universali, eccetera, però era attentissimo e molto colto sulle culture particolari, soprattutto delle nostre zone, del nostro Appennino. Io
1: certo.
0: Ho seguito in questo periodo alcune interviste in cui lui in effetti si soffermava su un particolare e da lì tirava fuori un almanacco di
1: come è ovvio che ognuno ha i suoi rifugi
0: di storie.
1: E per Guccini la trattoria toscana di Porretta Terme, dove lo incontravo quando lavoravo al cimitero di Porretta, Sambuca Pistoiese, queste zone a cui lui era particolarmente legato, ecco, il suo Polesine, per fare un riferimento
0: sì,
1: blasfemo.
0: E allora questo libro ha preso ispirazione da un misterioso brogliaccio, un fascicolo disordinato di fogli dattiloscritti in cui si parlava della storia della giovane Lisetta che un giorno caldo di agosto va a fare il bagno al fiume accompagnata dal padre e dalla madre e torna incinta.
1: Ah, sono quei misteri questi che...
0: insomma, lo Spirito Santo...
1: Insegna.
0: L'anonimo compilatore è misteriosamente scomparso e ha lasciato dietro di sé quel materiale insieme a un titolo enigmatico. Eccetera. E appunto il discorso di Guccini è che le cose perdute... cioè sia i racconti, le leggende o tutto quello che magari sta dietro a un oggetto, a un luogo, le cose perdute non sono mai oggetti da museo, continuano a parlare attraverso il linguaggio. I luoghi non sono sfondi, dice questo bell'articolo di Cristina Taglietti. I luoghi non sono sfondi, conservano le tracce di chi li ha abitati. E in questa inclinazione che si trova nei libri dedicati alle cose perdute hanno l'obiettivo di mettere in luce il processo attraverso cui una società muta facendo scomparire anche le parole che nominavano il mondo, perché sono parole che poi vengono sostituite,
1: tramandate e sostituite
0: dalle nuove.
1: Certo.
0: E in questo Calde le pere c'è un recupero di questa nostra tradizione e probabilmente io non ho mai letto un libro di Guccini.
1: Sai che mi hai incuriosito, come penso anche ai

0: Curiosito ascoltatrice e ascoltatore, soprattutto con questo mini approfondimento, per me siamo stati riabilitati dal noto ascoltatore,
1: dalla baglionata. Ma Guccini, comunque si dice spesso, ridendo e scherzando, si è fatta già l'una, no? Ma ridendo e scherzando, lui ha scritto una ventina di libri, eh?
0: Sì, è vero, ma del resto guarda.
1: Ma per noi è un cantante. In realtà lui ha una seconda vita, ha avuto una seconda vita.
0: Da poeta e scrittore.
1: Da scrittore.
0: Certo.
1: E da ricercatore di tutte queste cose.
0: Ma infatti, secondo me, è quello che si dice, una trasmissione d'emozione a tutto tondo. Dalla musica alle parole, al carisma anche che una persona può avere nel saper fare questo, pur non avendo questa voce riconoscibile, ma non certamente una voce lirica, ecco, per così dire,
1: no.
0: Però assolutamente comunicativa.
1: Però aveva voce,
0: comunicativa.
1: Aveva una gran voce, cioè aveva una gran voce nel senso che non era appunto il bel canto, però aveva una voce veramente possente. Poi lui veniva dalla tradizione appunto di quelle zone dove si cantava in ottava,
0: sì.
1: Si improvvisava e quindi lui aveva una grandissima dimestichezza con la rima
0: e da qui la poesia, certo.
1: Sì, da qui la poesia, la canzone,
0: metrica.
1: La ballata comunque in effetti sì, non era un cantante come tradizionalmente si intende,
0: sì.
1: Però averne adesso, ah. No, nel senso che ecco.
0: No, la mia non era una critica, era un'osservazione insomma di per qualche particolare.
1: Poi sai, i cantautori allora avevano anche questo gusto un po' di essere un po' trasandati nel,
0: sì.
1: Io non mi interessa cantare bene.
0: Volutamente svogliati, ecco, volutamente indifferenti.
1: Pensa anche a come si andava sul palco, no?
0: Cioè,
1: vestiti,
0: certo.
1: Senza abito da scena, jeans, maglione.
0: Assolutamente, in maniera comunicativa, ma allo stesso tempo come mettendosi vicini al pubblico.
1: Sì, ma soprattutto dicendo io non mi devo travestire per
0: certo.
1: Questo. Io esprimo e condivido, quindi gente come Claudio Lolli, Francesco Guccini, lo stesso Roberto Vecchioni, era gente che almeno all'epoca, ma anche adesso
0: no, non era certo uno che necessitava,
1: non era quello che si mette il completo bianco prima
0: dal palcoscenico, ecco. Allestito in un certo modo, ecco.
1: È un'estetica fatta così.
0: Certo, e ci sta. E Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Per me, guarda, mi trema la voce.
1: No, è bellissima, bellissima.
0: Per me è bellissima e ci accompagnerà alla pubblicità. A tra poco.
1: Era già pronta.
2: Bologna, una vecchia signora dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale,

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: E io ho detto i compagni che poi arriveranno in redazione. Non abbiamo salutato, che è passato a salutare Alfredo Pasquali, che troveremo in rassegna stampa dalle 9.30, liberi dentro alle 9. Insomma, dai, ci siamo. Inizia la nostra stagione assieme, a sorpresa Sergio, che ha portato fra l'altro dei contenuti estemporanei come l'iniziale baglionata, che non fa mai male trovare delle sorprese, per poi dare continuità con approfondimento.
1: Ma come si chiama l'ascoltatore che mi ha, tra virgolette, contestato?
0: Lo diciamo, lo salutiamo.
1: Sì, perché per me è già un mio amico, uno che mi dice Valete Kubret.
0: È Alessandro Canella.
1: Davvero? Allora è una lotta intestina.
0: Sì, è un regolamento di conti, hai capito?
1: Ho capito.
0: Avremo modo poi di sistemare, magari. Non vediamo l'ora anche di abbracciare la nostra Irma, chissà. Beh, intanto noi siamo qui nello studio diretta, procediamo con i magazine di quest'oggi. William Piana, Sergio Fanti al microfono, Robinson di Repubblica in partenza in questa piccola seconda parte, perché troviamo un protagonista che ho sempre ammirato molto, seppur, come ben definito di questi tempi, un po' controverso. Lui è Frank Miller, fumettista, sceneggiatore statunitense. È considerato uno dei fumettisti americani più influenti e importanti nel mondo contemporaneo. È dotato di uno stile molto vicino all'aspetto cinematografico e in effetti lavori come Sin City sono stati riportati poi sul grande schermo, come Il ritorno del Cavaliere Oscuro, la DC Comics, che ha avuto modo di donare l'idea e la creazione di Batman, poi interpretata e riportata da un grande come Frank Miller. È intervistato nelle prime pagine di Robinson di Repubblica con questa nuova vita al Cavaliere Oscuro che qui troviamo nelle immagini. Il maestro ha cambiato per sempre i supereroi, ha regalato a Robinson questa intervista molto bella e l'anteprima delle nuove copertine dei personaggi con cui vive in simbiosi. Già ho citato Batman, ma ce n'è un altro che è Daredevil. Qual è l'importanza di Daredevil? Pur non essendo io un appassionatissimo dei supereroi, però hanno la loro cultura e la loro importanza. Daredevil fu molto così messo nei riflettori e nell'attenzione di un pubblico perché è il primo supereroe con un handicap non indifferente, cioè cieco. E questo è stato un aspetto che ha coinvolto molto il pubblico, ha sensibilizzato molto. Fare un supereroe con una diversa abilità così importante è stato qualcosa di coinvolgente. E poi l'intervista con i personaggi, ma non solo, con Frank Miller, che se lei sembra mostrare qualche speranza, questa risposta è nelle donne come Elektra, Martha Washington, la Robin donna del Cavaliere Oscuro. È vero, lui porta una ragazza a essere Robin vicino a Batman. Frank Miller è un femminista? Lui risponde: assolutamente sì. Ma nel nostro ultimo colloquio le ho chiesto come si definiva politicamente e lei ha risposto: sono un libertario. Cosa significa essere un libertario negli Stati Uniti di oggi? Il problema è con quel termine è che l'ho scelto male. Il termine, per come ero arrivato a capirlo molti anni fa, significava semplicemente credere che la libertà umana dovesse essere lo scopo principale del governo. Da allora quel termine è stato sequestrato, controllato da persone che hanno motivazioni molto diverse da questa. È diventato più o meno un braccio delle stesse forze di destra che hanno causato così tanti danni al mio paese. Quindi no, non uso più quella parola. Sono un democratico registrato ed è in quella direzione che va quasi sempre la mia politica. Queste sono affermazioni di Frank Miller, al quale tra l'altro ha ricevuto accuse anche di essere sovranista e chi più ne ha più ne mette. Insomma, non mi definisco più libertario perché questo termine è stato strumentalizzato dalle forze di destra, per cui anche in questa definizione vedi che esistono mille sfumature in tutto ciò. si conferma in queste immagini e in queste parole di Miller, che è veramente un grandissimo talento. E questo ritorno al Cavaliere Oscuro e il maestro che racconta e ce li racconta in anteprima in una bellissima intervista curata dall'intellettuale Luca Valtorta, che ha curato anche diverse esposizioni che abbiamo presentato nella rubrica In Mostra. Tutto ciò per Robinson, l'inserto di Repubblica. Insomma, i magazine ci sono, i magazine ci tengono sempre ottima compagnia, sono una lettura che noi caldeggiamo per il weekend. Ci auguriamo che diversi magazine siano presenti, non solo la lettura, mi pare per adesso, per tutta la settimana in edicola, perché secondo me portare attenzione a queste pubblicazioni di approfondimento è qualcosa che non è solo di ispirazione al Breakfast Club, anche perché il Breakfast Club molte volte mi piace pensare che ispiri i magazine, no? Delle volte c'è anche un percorso di dialogo inconsapevole al contrario. Però i supereroi, non so se tu, ma siamo pur avendo passioni condivise, magari tu non hai mai avuto, infatti no. Immaginavo, non è una cosa comunque che ti appartiene anche caratterialmente, secondo me, oltre che siano stati portati poi in Italia con una diffusione maggiore dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 e anche tuttora poi portati sul grande schermo e quant'altro. Ma non sei da supereroi, no, secondo me, Sergio, da quel che ti conosco e capisco perfettamente.
1: Ma io mi sono perso tantissime cose.
0: Ma anch'io, ma insomma, certo, e anch'io non sono competentissimo, però diciamo che io ho vissuto quella parte di età in cui inevitabilmente il fumetto della Marvel ti capitava tra le mani, per cui anche in questo indubbiamente vi è motivo di cultura. E poi con il lavoro bellissimo che sta facendo il comitato di ricerca, l'associazione dei pionieri vicino a Radio Città Fujiko, e avremo modo di parlarne, sapete che l'aspetto di grafica, disegno e fumetto è costantemente presente nelle nostre trasmissioni e nei nostri format. I supereroi volano, e Superman in questo cielo, no? E quindi è molto vicino alle nuvole. Nuvole, il nembo. Pensa che Superman veniva chiamato Nembo Kid. E di nuvole ne parleremo tra poco. Invece mi sa che facevi il gioco di portare, io lo faccio tuttora. Guarda, quella nuvola assomiglia a un coccodrillo. Guarda,
1: beh,
0: quella nuvola.
1: Quello, sì. Ci sono delle nuvole che sembrano dipinti, che vogliono raffigurare qualcosa.
0: E ce ne parla.
1: Il gioco delle nuvole
0: è stupendo.
1: Sì.

0: E oggi abbiamo così parlato anche di sonorità tipiche, come del resto per me gli Smiths, che non mi appartenevano assolutamente, ma affascinato da questi suoni, seppur lontani dal mio gusto, però assolutamente importanti, ispirati, belli, grandissimi gli Smiths, anche se Morrissey ha avuto, per così dire, anche lui è andato un po' giù di testa, se vogliamo, ma del resto i grandi artisti. Comunque gli Smiths non appartengono assolutamente alla mia cultura musicale, ma sono geniali. E con la testa tra le nuvole prendo la Domenica del Sole 24 Ore, prestigioso inserto, esce ieri la prima pagina, le nuvole sono illusioni da prendere sul serio, come dargli torto, numero speciale, ci tengono compagnia dal cielo, le forme scatenano fantasie, i pittori le usano come esercizio di attenzione, sono metafore del contemporaneo e per tanti articoli mettiamo, bello questo, la testa tra le nuvole. Questa è la prima pagina, ciascuno scenda dalla sua nuvola, nuvole dette, oggi meteo tra i più appariscenti, hanno generato metafore in tutte le lingue, sia per la consistenza fisica che per il movimento, per attributi funzionali, insomma è una grande carrellata, al che c'è anche il cloud del computer, il pianeta a misura del cloud computing, di questo non ne so mezza, dal cielo alla terra al mare, l'idea di associare i dati a una nuvola venne dall'ex amministratore delegato di Google e la metafora ha preso piede, ma è molto difficile scoprire da dove le strutture fisiche si trovano, come per me è molto difficile scoprire questi contenuti. Preferisco Magritte e la pipa fabbrica nuvole, una nuvola di fumo, racconto, il più noto pittore novecentesco di nubi, in effetti si presenta a Cucciago in un laboratorio che elabora sofisticate pipe e ne chiede una particolare, fantasia d'artigianato e letteratura, e la conclusione con Ghirri è un'esposizione fino al 4 ottobre al Mambo qui da noi, ritorna la nostra città, Luigi Ghirri e Gianni Celati verso la foce, nuvole e parole, un celebre libro che battezza un immaginifico paesaggio italiano con testi sempre ispirati di Gianni Celati per ricorrere l'incessante attenzione dell'artista al cielo, e vi posso assicurare che il cielo nella mia Polinesia polesana è veramente ogni volta un motivo di grandissima emozione. A ognuno il suo cielo, Sergio.
1: Sergio.
2: Four years of my life on your trail.
0: Poi ho trovato ispirazione invece in questo caso grazie a Alias, che ci porta alla conclusione, a pagina 11 di Alias, edizione del Sabato. Lui è Franco Bertini, tu direi chi è costui? È stato uno dei primi ufficiali playmaker della pallacanestro italiana, giocava a Pesaro, si parla degli anni 50, però molto esile e con un fisico senza offesa da impiegato, con gli occhialini che lui teneva per non perderli legati con un elastico tirato via dalle mutande, da degli slip che lui non usava più, estrae l'elastico, lo lega alle stanghette degli occhiali perché negli scontri di gioco è facile poi perderli, no? Ha avuto questa illuminazione che con lui, campione giornalista, si parla di sport, di tempo, di letture e di scrittura. È cambiato tutto praticamente, c'è il dominio del tiro da tre punti, scomparsi gli schemi, attacco, difesa, era una cosa complessa. Il basket oggi è omologato, per cui figurati se questo articolo non attira la mia attenzione,
1: certo,
0: da portarlo
1: sì,
0: nel
1: sì.
0: Mood Group di domani. Però c'è una cosa che chiedevo poi conferma a te, perché la pallacanestro rimane secondaria rispetto ad altri sport più in voga e meno trasmessa. Risponde sì, anche se per dirne una, il calcio mutua schemi che sono del basket. Lo aveva capito bene Gigi Radice. E su questo chiedo anche conferma a te, se ci sono, dal punto di vista il basket che seguivo, di cui sono stato protagonista io, era un basket in cui c'erano gli schemi, c'erano degli
3: schemi certo, ben perché precisi. Adesso non ci siamo più.
0: Per me no, per me si arriva di là, si salta, si corre, si butta la palla contro il canen.
3: No, allora c'erano, era tutto uno schema, anzi era un'attività cervellotica il basket, direi.
0: Esatto, e c'è, confermi che
3: non
0: c'è
3: sapevo, anche... non ti so essere d'aiuto nel fatto specifico di Gigi Radice che avrebbe mutuato, come sicuramente avrà fatto, degli schemi dal basket.
0: Bella però sta cosa.
3: Sì, molto.
0: Me. È interessante. Ne parlerò domani.
3: Certo, viceversa io credo comunque che il calcio di allora era molto più ruspante, e meno si parlava di schemi, tipo vai sul fondo, crossa, e quella, cioè insomma, è un po' così, ecco, anche perché sai, figure, un calcio che giocava a uomo, quindi era veramente più un calcio più operaio, più,
0: certo,
3: più semplice,
0: ruspante.
3: Poi grandi talenti tecnici, adesso è obiettivamente è un calcio in cui i giocatori fanno comunque una notevole fatica mentale, perché,
0: certo,
3: perché debbono tenere, cioè proprio
0: essere totali
3: e geometricamente devono tenere la loro zona, non hanno quello spazio di espressione che avevano 30-40 anni fa,
0: certo.
3: Quindi
0: parlo per me, perché hai detto solo una cosa che non è stata esatta, cioè su questo non posso esserti d'aiuto.
3: Ah.
0: Il fatto già che tu sia venuto qui per me è stata, lo dico per me poi, mi auguro anche per ascoltatrici e ascoltatori, un bellissimo inizio.
3: Ma che belle...
0: Grazie di cuore, Sergio!
3: Ma che belle parole che hai per me!
0: Domani poi senti poi tutto il resto.
3: Il backstage, ragazzi, il backstage, sapeste.
0: Non risparmia niente. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani!
3: Ciao, buona settimana e buona ripresa, ciao!

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. E cominciamo la puntata di oggi con la nostra rassegna stampa. Vogliamo iniziare con un articolo preso da Il Post: come è stato smantellato un carcere che un po' funzionava. L'articolo parla del carcere San Michele di Alessandria in Piemonte, che era considerato un carcere virtuoso per la ricchezza di attività culturali, ma anche la possibilità di integrazione e formazione sul piano professionale, quindi lavorativo, di reinserimento sociale. Ma si segnala che senza spiegazioni è stata presa la decisione di trasformare il carcere di San Michele in un carcere per il 41 bis, e ne aveva già parlato sulla Stampa a febbraio in un articolo Adelia Pantano, denunciando proprio il fatto che non c'erano state comunicazioni riguardo questa decisione, né tantomeno spiegazioni. In un aggiornamento più recente riporta più o meno la stessa cosa, nonché la preoccupazione della città e anche dell'amministrazione comunale. Ma che cosa comporta trasformare un carcere in una struttura per il 41 bis? Comporta dei cambiamenti molto profondi, e leggo da Il Post: il 41 bis è un regime detentivo speciale che isola completamente le persone detenute per reati di mafia, terrorismo e altri tipi di crimini associativi, per impedire loro di comunicare con l'esterno e continuare le attività criminali. L'isolamento quindi viene attuato attraverso misure molto concrete che riguardano l'organizzazione del tempo trascorso in spazi esterni, la grandezza e la posizione delle celle, tra le varie cose. Ma molti di coloro che hanno vissuto questo 41 bis lo descrivono con la parola vuoto, e infatti le attività sono essenziali, o se non addirittura nulle. E Antonella, ci sono diversi istituti in cui queste cosiddette attività trattamentali non ci sono o sono ridotte all'osso, e questo riguarda anche l'Emilia Romagna.
2: Sì, intanto bentrovate e bentrovati. Sì, hai proprio ragione, purtroppo anche in Emilia Romagna queste cose succedono e sono successe. Per esempio, dal carcere Rocco D'Amato di Bologna sono state trasferite alcune persone un po' in fretta e furia, oserei dire, perché l'amministrazione locale non aveva avuto nessun avviso preventivo, e quindi ci si è trovati davanti al fatto avvenuto, e ha avuto questa situazione una ricaduta un po' su quelle che sono le attività trattamentali, ma anche sulla scuola, ma anche sulla salute. C'erano persone che magari avrebbero dovuto fare degli interventi chirurgici, oppure semplicemente continuare a studiare e dare degli esami, che trasferendosi non hanno potuto fare nell'immediato. Che poi riescano a rimettersi in pista in un altro istituto, questo è tutto da vedere, perché altri istituti potrebbero non offrire le stesse cose, le stesse attività. Un altro esempio è quello del carcere di Parma. C'è stato un trasferimento di un gruppo di persone che partecipavano ad una compagnia teatrale, che trasferendosi hanno lasciato la compagnia allo sbaraglio. Sono stati molto bravi Carlo Ferrari e Franca Tragni a rimettere in piedi il tutto con una sola persona stabile e tutti gli altri attori detenuti che hanno dovuto imparare la parte all'ultimo momento. Ci sono riusciti, hanno proposto lo spettacolo aperto al pubblico, grande successo, ma anche grande fatica.
1: Sì, Antonella, e a questo mi aggancio per tornare sempre alla questione di San Michele, perché un'altra questione su questa trasformazione riguarda uno spazio molto importante che era stato creato proprio all'interno del carcere, che è il centro Agorà, che era un'ampia area allestita proprio all'interno delle mura carcerarie per ospitare queste attività educative e culturali ed era stata inaugurata molto di recente, cioè lo scorso anno, il 2025, dopo diversi anni di lavoro e di investimento. Si parla di circa 850.000 euro e ora quindi, essendo quello un luogo pensato per le attività culturali e per il raduno, proprio agora, piazza, dal termine greco, ci si chiede che cosa ne sarà, se il carcere di San Michele si trasformerà effettivamente in un carcere 41 bis. E per citare un altro articolo che ne parla, verso una riorganizzazione del 41 bis, firma di Teresa Olivieri su Italia Oggi, si chiede come facciamo a parlare di rieducazione della pena se blindiamo i detenuti. E poi prosegue: considerando che il San Michele era un modello di reinserimento virtuoso, premiato persino dal capo dello Stato, questa conversione non rischia di configurarsi come una lesione del diritto al trattamento dei detenuti trasferiti d'ufficio? E conclude dicendo: è davvero difficile dire cos'è ammissibile. In materia di 41 bis, i diritti fondamentali delle persone cedono al mantra ordine e sicurezza, senza che nessuno se ne dolga. La trasferenza non opera e basta. Chiaramente è un commento molto, molto netto, ma pone una serie di interrogativi su questa vicenda molto importanti.
2: È un'altra vicenda che è un po' il leitmotiv del periodo, perché l'estate ormai c'è. È stato scritto qualche settimana fa da Stefano Anastasia. Frigoriferi, barricaderi, l'ultima tappa dell'ossessione securitaria. Noi speriamo, tra l'altro, che la situazione sia migliorata e che questa nota sia stata superata, perché sapete che ci registriamo con un po' d'anticipo. Però Stefano Anastasia, che è garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione Lazio, nonché portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone Private di Libertà, ha fatto una bella riflessione su questa nota mandata dal TAP ai provveditori regionali, in cui si diceva che i pozzetti frigo di nuovo acquisto potevano essere posizionati solo ed esclusivamente in una stanza all'uopo dedicata. Ora, chi non conosce il carcere può dire una cosa del genere, chi lo conosce dovrebbe sapere che con un carcere sovraffollato, in cui non c'è spazio neanche per le persone, trovare una stanza all'uopo dedicata può essere piuttosto complesso. E tra l'altro c'è un'altra cosa che ci dice Anastasia: le persone deputate ad utilizzare questi frigoriferi, che devono essere posti in questa stanza all'uopo dedicata, possono essere uno o due detenuti autorizzati in orari definiti. Ora, immaginatevi la situazione: in un luogo in cui il caldo imperversa e ovviamente anche una bottiglia d'acqua fresca può dare il refrigerio, dovere attendere gli orari stabiliti, insomma, non è proprio una cosa facile. Ma quello che mi ha interessato ancora di più forse è stato l'articolo di Damiano Aliprano del Dubbio, dal titolo "Il DAP toglie il frigo dalle celle ma salva i minibar". Intanto fa una precisazione e dice che il 31 marzo la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP praticamente inviava ai provveditori una prima nota: attenzionamento in vista della stagione estiva, a firma di Ernesto Lapolillo. Il tono era quello di chi aveva un po' capito la situazione, voleva prevenire le difficili condizioni che si creano d'estate e che ormai sono sotto gli occhi di tutti: aumento dell'autolesionismo, addirittura aumentano i suicidi, le situazioni di malessere anche psicologico. È chiaro che la situazione, insomma, diventa complessa. Da prima circolare dava delle istruzioni da mettere in essere entro il 10 maggio, tipo modulare gli orari dei passeggi per evitare appunto di stare sotto il sole cocente nelle ore più calde, fornire acqua in bottiglia, insomma cose di buon senso. Però poi c'è stata la circolare successiva a firma di Stefano Carmine Di Michele, con dotazioni frigorifero all'interno delle aree all'uopo dedicate delle sezioni detentive. Insomma, come capite, la situazione è paradossale. E concludo con la lettera aperta a Meloni da parte del coordinatore nazionale della dirigenza penitenziaria e garante dei diritti della persona nella regione Friuli Venezia Giulia, Enrico Sbriglia, che dice semplicemente: Presidente, ci liberi dalla cecità, perché nelle carcere per adulti non può esserci un provvedimento di questo tipo in estate. Siamo consapevoli di quello che può succedere.
1: Passiamo ora all'intervista della settimana, perché Antonella, lunedì 20 aprile sei venuta qui a Bologna per partecipare a un incontro, Cura e Giustizia. Ce ne puoi parlare e quindi introdurre l'intervista di oggi a Marco Bouchard?
2: Sì, il mese scorso praticamente all'Università di Bologna c'è stato un incontro molto interessante, perché ha coinvolto le persone che si occupano di giustizia, anche di giustizia riparativa tra l'altro, e c'è stata la presentazione di questa nuova rivista che si chiama appunto Cura e Giustizia. Il presidente onorario della rete Daphne, Marco Bouchard, che tra l'altro è stato anche uno dei nostri relatori nel progetto Visioni Riparative tra Dentro e Fuori, ha presentato la rivista, è stato ai nostri microfoni e ci racconta di come funziona e di che cos'è.
0: Allora, la rivista Cura e Giustizia è nata da un'idea di Rete Daphne Italia, questa associazione che si occupa di vittime di reato ormai da molti anni. È un'associazione che ovviamente ha creato un proprio sapere nel lavoro, ma nel difficile rapporto che c'è tra la cura per le vittime e la giustizia che svolge il suo corso, è nata la necessità di un approfondimento, di una riflessione appunto più profonda. Noi non avevamo, diciamo così, le competenze per arrischiare addirittura un approfondimento di tipo scientifico, ma avevamo bisogno di capire quanto Cura e Giustizia potessero allearsi anche dal punto di vista teorico per affrontare un'attività come la nostra. Ovviamente la strada era molto chiara, avremmo dovuto rivolgerci all'università, così abbiamo fatto, abbiamo contattato una serie di docenti tra i più noti in Italia e sono stati entusiasti del progetto. Un progetto totalmente interdisciplinare, dove accanto al diritto devono vivere gli altri saperi, la psicologia, la psichiatria, la filosofia, la sociologia, e abbiamo costituito appunto una direzione scientifica che è collegiale, un comitato scientifico che è composto da soli accademici, un comitato editoriale. E l'aspetto forse più interessante di questo progetto, poi vedremo se l'ANVUR riconoscerà la scientificità del lavoro tra un paio d'anni probabilmente, ma l'aspetto forse più interessante, più coinvolgente è la costruzione della redazione, perché è una redazione laboratorio che è composta in parte da ricercatori, dottorandi, e in parte invece da operatori, ovviamente che abbiano le competenze, la capacità per fare un lavoro redazionale e per offrire a loro anche la possibilità però della scrittura sulla base appunto del confronto tra il lavoro sul campo e il lavoro di studio. Questa è l'idea di fondo, abbiamo individuato alcune sezioni fondamentali. La prima e la principale, quella sulle parole e il linguaggio, perché riteniamo che soprattutto sulla giustizia sia necessario un lavoro sul linguaggio, come dire, destrutturarlo e ricostruirlo, per non farci ingannare dalle evidenze, insomma, non dare per scontato nulla. Poi c'è una parte più tradizionale che riguarda le ricerche, gli studi, una parte che invece di dialoghi e intersezioni, visto che cura e giustizia devono dialogare, però la tecnica, diciamo così, anche del prodotto della rivista deve essere anche una tecnica di dialogo. E poi c'è un'ultima parte che è un po' un'invenzione mia, carte e mappe per gli orientamenti, che devono occuparsi di recensioni, film, racconti, romanzi, eccetera, eccetera, eventi. Questa è un po', diciamo così, la struttura di base.
2: Se qualcuno volesse leggerla, cercarla, come può fare?
0: Allora, deve andare sul... Ma in genere se scrive cura e giustizia ormai tendenzialmente va lì. Però se non dovesse arrivare subito, deve andare sul sito della casa editrice ETS, sulla spalla della maschera, insomma, della rivista, c'è l'indicazione appunto riviste, e scorrendo le riviste che sono come dire condotte dalla casa editrice c'è Cura e Giustizia. Lì è possibile scaricare gratuitamente una serie di contenuti, perché abbiamo fatto un contratto in base al quale alcuni articoli sono in open access, come si dice, gli altri sono a pagamento, sono 6 euro per articolo, oppure si fa un abbonamento che, se non mi ricordo male, sui 70 euro all'anno, con la doppia possibilità di avere il cartaceo e l'online, insomma il PDF online.
2: E che cadenza di uscita?
0: Semestrale.
2: Semestrale. Sì. Va bene, grazie tantissimo, perché abbiamo bisogno di cura, di giustizia e anche un po' forse di trovare delle strade per orientarci, anche con le parole.
0: Grazie a voi, davvero.
1: Grazie a Marco Bouchard per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi di Polvere di Cielo, cura di Riccardo Maccioni, che ci racconta il sentimento di fallimento, non tanto come uno stop, ma come uno strumento per ricominciare, e racconta di Francesca Corrado, un'imprenditrice italiana di Crotone che ha fondato le cosiddette scuole di fallimento.
3: Uno dei momenti peggiori nella vita delle persone è quando ci si sente dei falliti. Eppure c'è chi ha trasformato l'insuccesso, o meglio la lotta all'insuccesso, non soltanto in un trampolino di lancio per la rinascita, ma anche in una vera e propria professione. Siamo insieme di nuovo per questo spazio che abbiamo chiamato di polvere e di cielo, perché racconta le vicende di chi ha conosciuto l'abisso della solitudine, dell'abbandono, la polvere appunto, ma ha saputo risollevarsi, ha saputo reagire fino a rivedere il cielo. Oggi vorrei raccontarvi la storia di Francesca Corrado, un'imprenditrice 46enne, italiana, calabrese, di Crotone per la precisione, che ha fondato le cosiddette scuole di fallimento. Un'iniziativa davvero curiosa che cercherò di spiegarvi con parole semplici, perché l'itinerario formativo che garantisce questo istituto è piuttosto complesso. Ma andiamo con ordine, perché la vita di Francesca va divisa in due parti. La prima è una vita di successo, una primavera fiorita potremmo definirla. Una laurea in economia, un dottorato in storia del pensiero economico, un percorso di alta formazione manageriale presso la Bocconi di Milano. Inoltre un'attività lavorativa promettente alla guida di una start-up che si occupa di benessere, pari opportunità e bilanci, contratti a gettoni, a progetto universitari, viaggi di formazione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Tutto bene anche in famiglia, fino ad un anno orribile, il 2015, quando in pochi mesi, come succede purtroppo nelle favole ai castelli di carta, tutto crolla. Qui però non si tratta di un castello di carta, qui si tratta di vita vera. In pochi mesi Francesca perde il lavoro, perché la start-up fallisce, non le vengono rinnovati i contratti universitari, deve abbandonare anche la propria casa, finisce una lunga relazione sentimentale e, come se non bastasse, a suo padre viene diagnosticato l'Alzheimer. Come capite, questo accumulo di stress è davvero pesantissimo e Francesca deve essere addirittura ricoverata in ospedale. La prima reazione è naturalmente quella della vergogna. perché quando un progetto fallisce, molti, per orgoglio, tendono a nascondersi, a non volersi più far vedere. Poi però subentra la volontà di reagire, e proprio da quella volontà nasce la cosiddetta scuola di fallimento. Ma sentiamo da Francesca stessa, che lo ha spiegato in un'intervista a Donna Moderna, il racconto di quel periodo. Allora leggevo, dice, molti libri motivazionali americani, ma nessuno mi diceva davvero che cosa dovessi fare. Così ho disegnato una ricetta che mi permettesse di ripartire, e a quella ricetta ho dato il nome di scuola di fallimento. Un progetto nato nel secondo anno orribile della mia vita, il 2017. A gennaio mia madre ha avuto un ictus e mio papà nel dicembre successivo è morto. La scuola è nata a giugno 2017. Non avevo soldi, dice ancora Francesca, e il corso era solo nella mia testa. Ma la vita mi ha insegnato che non esistono mai le condizioni perfette. Il momento migliore per fare le cose è sempre ora. E così è nato il mio viaggio dell'errante. Cerchiamo di capire allora in che cosa consiste questa scuola di fallimento, che è un progetto educativo e imprenditoriale e che cerca di trasformare l'umiliazione dell'insuccesso in energia di vita nuova. Il punto centrale è distinguere tra l'errore, cioè l'azione sbagliata che possiamo aver commesso, dal fallimento, cioè dal sentirsi dei falliti. Non si tratta di un istituto tradizionale, ha una sede naturalmente a Modena, ma non sono previste aule e lavagne e banchi, tanto per intenderci, e si tratta di un centro di formazione che opera soprattutto online attraverso workshop e seminari. Le attività principali includono le cosiddette metodologie esperienziali, cioè vengono utilizzati strumenti ludici e immersivi come il teatro, la simulazione e il gioco per far vivere l'errore in un ambiente protetto. E poi c'è l'analisi dell'errore, che insegna ad individuare gli sbagli ricorrenti e ad attivare dei meccanismi di correzione sistematici piuttosto che subirli passivamente. D'altronde la storia di impresa

0: storie piuttosto tristi. Al Museo Enzo Ferrari di Modena, poi, c'è una riproduzione della stanza delle riunioni, dove il fondatore, Enzo Ferrari appunto, raccoglieva in un armadio tutte le bielle e i pistoni che in gara non avevano funzionato bene. E poi c'è la storia del cosiddetto post-it, il celebre foglietto per gli appunti che nasce dallo sbaglio di un ingegnere e che doveva produrre la colla più resistente al mondo, ma non ci riuscì. Piuttosto che cestinarla, chiese ai colleghi di portarne un po' a casa per valutarne eventualmente altri usi. Uno di loro utilizzò questi post-it in chiesa per non perdere il segno sul libro dei canti e si rese conto che le pagine non si rovinavano. Da lì il successo del post-it. Come vedete, tanti insuccessi si trasformano poi in veri e propri trionfi, anche commerciali. Il simbolo della scuola di fallimento, ed è un altro segno molto indicativo, che ha sede, come vi dicevo, a Modena, è un aeroplano che richiama il concetto di volo, che è fatto di salite, discese, ma anche di acrobazie, cioè di imprevisti, nel senso che l'idea del viaggio è anche quello di una scoperta di attività imprenditoriali, ma anche scoperta di se stessi. La filosofia di base è che fallire è statisticamente necessario. Commettere più errori, se analizzati correttamente, consente anche di aumentare la probabilità di raggiungere degli obiettivi importanti. C'è da dire che nel mondo esistono anche altre scuole di fallimento, in particolare in Messico, a Città del Messico per la precisione, e troviamo l'Istituto dei Failure Institute, che fa parte peraltro di una catena accademica che prevede dei movimenti e delle istituzioni presenti in 300 città del mondo. Il centro analizza dati sui fallimenti aziendali per aiutare le imprese a superarli e anche a creare delle culture lavorative che siano più efficaci e più trasparenti. Adesso la vita di Francesca è davvero ricca di successi. Francesca Corrado guida infatti la scuola di fallimento, è molto attiva anche come speaker in eventi pubblici e festival, dove racconta la sua filosofia di vita, di crescita dagli errori. Mantiene un contatto inoltre diretto con una community social, dove si definisce professoressa di storia di errori e di fallimenti, e poi ricopre ruoli di rilievo nel mondo della cooperazione, e a questo proposito è stata portavoce nazionale dei giovani cooperatori di cooperative. Insomma, una vita davvero di successo, nata però dalle ceneri, se così possiamo definirli, di un fallimento. Qual è la sua filosofia? La sua filosofia è quella di lavorare però insieme agli altri. Lo ha spiegato al sito Informazione Economica. Credo, ha detto Francesca Corrado, in un'energia tra le persone, in cui un ruolo fondamentale è giocato dalla fiducia. Io do energia all'altro e l'altro la dà a me. È un patto sociale. Si ha successo solo in relazione con l'altro e non si fallisce mai veramente da soli. Si fallisce in un contesto in cui qualcuno ti giudica e si è successo perché qualcuno crede in te. Di questo potere che abbiamo urge prenderne coscienza. Insomma, cosa ci insegna Francesca Corrado? Forse che un fallimento non è mai definitivo, che c'è sempre una possibilità di recupero. Grazie di essere stati con me anche quest'oggi. Noi ci vediamo presto, alla prossima. Ciao.
1: E siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Marco Busciard e Riccardo Maccioni. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, ed Antonella Cortese. A domani.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutti

0: le assicurazioni sanitarie in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
9: La politica italiana assomiglia sempre di più ad una brutta fiction surreale. A leggere giornali e giornaloni sembra che il problema del nostro paese siano le amicizie di un giornalista televisivo e non già l'attacco al giornalismo d'inchiesta. O ancora l'inesistente invasione in Europa nella Ceuta africana e non la morte di 100 persone affogate in mare per un complotto internazionale. O anche i miracoli dell'economia italiana e non la deindustrializzazione progressiva del paese come l'Italsider di Taranto. Poi Nicol Minetti immacolato come Biancaneve, la famiglia del Bosco come Pippi Calzelunga, un gioielliere assassino come Tex Willer, i centri sociali e da Scatassuna come gli orchetti del Signore degli Anelli. Povere favole di un potere bugiardo e per un popolo bambino, mentre la storia presenta il conto di decenni di errori ed orrori. Crisi climatica, crisi energetica, guerra con aumenti vertiginosi di spese militari, sanità pubblica a pezzi, ruberie faraoniche in opere pubbliche inutili come il ponte di Messina, la TAV di Val di Susa, di qualche kermesse sportiva tra stadi ed olimpiadi. Les jeux sont faits, rien ne va plus, dice il croupier, dopo che i giocatori hanno sperperato tutto il loro tesoretto sul tappeto verde del profitto. Tra le tante favole brutte di giornali e talk show televisivi, allora fan bene quelli del Comitato Ricerche Associazione Pionieri a narrare le storie di Rodari del Pioniere, a dimostrazione come nella fantasia possiamo trovare molta più realtà che in tanti telegiornali titolati. Infatti c'è molta più verità nel gelsomino nel paese dei bugiardi di Rodari che in Delmastro nel paese dei donzelli.

0: 9:33 minuti di questo lunedì 24 agosto. Buongiorno Willy, ben trovato.
1: Buongiorno a te, ben trovato Alfredo.
0: E con questo piccolo editoriale al Esopo, sì. E questa dedica finale a un grande amico che ci ha lasciato, Francesco Guccini, è davvero un compagno di strada della nostra vita e lo salutiamo così, molto commossi, diciamo, affettuosamente parlando. Veniamo allora alle favole, le brutte favole del governo.
1: La realtà.
0: Come questa, le navi tedesche invadono l'Italia. Non è la SS, la Repubblica di Salò, no, sono l'ONG. Ci hanno portato 27.000 migranti, guarda po' che potevano affondare in mare. Che peccato averli salvati. Le cifre, 2/3 degli arrivi totali riconducibili all'ONG di Berlino, il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri. Ed è il giornale.
1: Non avevo dubbi.
0: Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, questo è. E poi c'è il Secolo d'Italia, quello che dà alla sinistra dei manettari quando si indaga su Berlusconi, su Del Mastro, e oggi titola soddisfatto manette alla Sea-Watch.
1: Ecco, questo sì.
0: Questo come è il tema, ma non è solo quello, perché allora abbiamo la soddisfazione anche della Verità, che rivendica i successi del governo Meloni, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza. Fino, dice questo intervento, la prima pagina della Verità, fino a metà luglio si registra un meno 53,7% di arrivi e molte strutture chiudono o vanno in perdita. Sai com'è? Se per esempio se in Italia si rifiuta di curare i malati, anche gli ospedali chiudono.
1: Certo.
0: Finisce il business degli ospedali. Questa è la verità. Questo allora quello che succede, appunto in questo mondo in una piramide rovesciata, che coloro che salvano le persone diventano delinquenti, mentre il governo libico, tra lager, torture, stupri, furti, bastonature e spari sulle navi dei migranti,
1: è paese sicuro.
0: È la legge.
1: Ecco, è la legge. Dice,
0: Kiev ferma e multa la Sea-Watch, multata a 7.500 euro, ma tutto 45 giorni di fermo, in modo che la gente possa affogare senza nessun aiuto. Tant'è che in Tunisia, questo così è un trafiletto nel Corriere che sto leggendo, 11 morti in un naufragio. Perché
1: così.
0: Quella che si combatte nel canale Sicilia è una guerra mondiale contro i poveri, e nelle guerre i morti si contano a docine. Comunque, il Viminale accusa l'ONG Berlino: così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. Le parole, la barca battente bandiera tedesca non ha rispettato di nuovo gli obblighi di legge di collaborare con la guardia costiera libica, che è quella che spara sulla gente. Ecco, questo allora, però non ci stanno i ragazzi da Sea-Watch, i volontari dicono: circondati e minacciati dalla guardia costiera libica, abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Il portavoce a Roma non ci aveva chiesto di contattarli. Dunque la nave è a Napoli e per 45 giorni non potrà uscire né salvare le vite. E devo dire che c'è l'accusa di Piantedosi alla Sea-Watch di non rispettare le regole. Le leggi vanno rispettate. No, le leggi fasciste non vanno rispettate. Si chiama disobbedienza civile, come ci insegnava chi? Mahatma Gandhi, tra gli altri.
1: Ecco.
0: Comunque, loro rispondono, quella Sea-Watch: noi non collaboriamo, è vero, con i libici, perché sono dei terroristi. E cosa fa invece il governo italiano?
1: Il governo italiano, oltre che portare avanti questa conta incredibile in cui troviamo uno dopo l'altro il Mediterraneo ormai un tristissimo sudario di morte, troviamo anche nei casi già in Italia dove il lavoro si trasforma in tutto ciò. Bracciante morto in un bagagliaio e pakistano di 32 anni si occupava del trasporto dei lavoratori nelle campagne. Saddam, che non era sposato, non aveva figli, era arrivato in Italia 4 anni fa. Il fratello lo aveva raggiunto 2 anni dopo. La ricostruzione delle sue ultime ore arriva da un connazionale. Tra le 19 e le 20 del 4 agosto, dopo il lavoro, Saddam era andato in un villaggio a Ippocampo dove aveva appartamento, mentre fratello e gli amici alloggiavano in un altro villaggio nella vicina Cerignola. La mattina seguente, non vedendolo arrivare al lavoro, Nazim e gli altri lo hanno cercato ininterrottamente. L'hanno ritrovato morto all'interno di un bagagliaio, questo ragazzo di 32 anni, pakistano. Questo è uno dei casi poi, perché come ben sapete ve ne sono oramai ogni giorno da sottolineare. Questo lo riporta nella cronaca fondo pagina 15 Il Resto del Carlino, Repubblica pagina 6. Il governo ferma la Sea-Watch, multa e blocco per 45 giorni la ONG tedesca. Voi con i criminali. Il ministro dell'interno annuncia la sanzione dopo il recupero del 13 agosto scorso di 6 persone gettate in mare dalla guardia costiera libica, che appunto ha dato descrizione in precedenza, Alfredo, del contenuto e dei percorsi della Libia. Soccorso fuori legge, quindi bisognava lasciare morire. L'organizzazione umanitaria si difende a Tripoli, autorità fantoccio, noi non collaboriamo. 6 ragazzi che gridano aiuto in mare nel buio della notte, 3 di loro non hanno neanche 18 anni. A gettarli in acqua poco prima sono stati gli uomini con la divisa della guardia costiera libica, gli stessi che minacciano con le armi urlando di andare via i volontari della Sea-Watch 5, che li sfidano e riescono coraggiosamente a tirare a bordo i migranti. Bravi. Intanto è la notte del 13 agosto, poche ore dopo il Viminale assegna alla nave umanitaria il porto di Napoli, lontano 5 giorni di navigazione, ma 6 vittime umane e 6 vite salvate valgono il costo di tutto ciò. E quindi il racconto che ci porta a fondo pagina sempre di Repubblica, i giovani DCL e i migranti, basta slogan dai politici, non ci sono ricette semplici. E qui Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nel solco tracciato dal Papa o dalla parte della Realpolitik, chi entra nel meeting esce per amare tutti, specie i più poveri. A scanso di equivoci, Matteo Zuppi, tornato ieri a Rimini a celebrare messa, rincara la dose col popolo DCL, sulle persone di salvare in mare, sui fratelli che vengono prima dei confini, sui migranti che continuano ad annegare. Basta con quella volgare polarizzazione. Queste sono le parole di Zuppi al meeting DCL. E quindi pensate un po' adesso il ruolo della Chiesa, che contenuti sta portando avanti in un vuoto totale, se non fosse appunto per le ONG che coraggiosamente vanno a sfidare e vanno in mare a salvare vite in una situazione che da tempo denunciamo più che tragica. Questa è Repubblica.
0: E allora dedichiamo a tutti quei bambini che riposano nel fondo, nei fondali marini, la canzone di Eugenio Bennato, I briganti migranti, Ninna Nanna.

0: Nina Nanna, Eugenio Bennato, i briganti immigranti, questo eterno riposo laico per le vittime dei governi assassini. E veniamo invece alla crisi energetica, perché c'è questo decreto che vale due giorni,
1: sì,
0: quindi
1: infatti,
0: è il caso di chiamarlo
1: un tempo di rientro,
0: è un decretino, sì,
1: puoi infatti, togliere il D.
0: Allora, il diesel oltre quota 2,2 euro. Per il taglio delle accise la proroga è solo due giorni, è di 14 centesimi al litro dell'accisa sul gasolio. Ora caccia le coperture, l'ho già sentita questa.
1: Sì,
0: poi parleremo di quanto spendono in armi. Ma detto questo, quant'è 14 centesimi? Allora, Big Oil,
1: sì.
0: Perché si parla di crisi energetica, dipende per chi la crisi energetica, perché Big Oil, le sette sorelle del petrolio, 148 miliardi di utili in sei mesi.
1: Pensa.
0: E guarda, non è un fatturato, sugli utili.
1: Esatto.
0: Perché è ciò che si mette da parte per i tempi delle vacche magre.
1: È il ricavo, non è il guadagno. Questa è delle medie che ti insegnano questa cosa.
0: Quindi i produttori globali hanno di utili netti 148 miliardi e qui si discute se fagli pagare qualcosa.
1: No, Carlino dice che è una distrazione di massa.
0: Sì. Energia. La Schlein dice: il governo tassi subito gli extra profitti. Sacrosanta questa richiesta. Sfida dalla leader del PD: agire in attesa del consenso Unione Europea. Perché c'è una lettera di molti stati con l'Unione Europea: fate qualcosa, tanto per prendere tempo, no? E allora c'è chi dice: in Italia facciamolo subito, anche senza aspettare l'Unione Europea. Il governo, le misure tampone non bastano più. E allora, però c'è chi dice, Dan Vergin, vicepresidente di Standard & Poor, è uno sopra le parti, esatto. È uno che la mattina va a lavorare in fabbrica, è lui. Il prelievo sui petrolieri frena gli investimenti e indebolisce l'Europa.
1: È vero.
0: È vero.
1: Certo.
0: Infatti c'erano 48 mila utili, sono investimenti. La vera emergenza è la carenza di raffinerie. Ah, il problema è sempre un altro, vero? Magari avere la vera emergenza a lungo andare e uscire dal fossile.
1: Chissà.
0: Ma però, detto questo, non si dice ma non se ne guadagnano neanche tanti soldi sulla pelle della gente. E allora, qui c'è qualcosa che passa nel cielo.
1: È un elicottero.
0: L'elicottero, sì. Allora parliamo, mentre passa l'elicottero, dei soldi pubblici e i profitti privati.
1: Sì.
0: Perché il Fatto Quotidiano, quello economico, con Thomas McKinson, che è addetto a questo ambito economico stesso, parla di prosciutti a caro prezzo. Ferrarini, salvataggio privato, per un quarto lo paga lo Stato.
1: E vedi?
0: E il gruppo Pini si era impegnato a pagare tutto da solo, lo fanno tutti, anche le Olimpiadi di Milano e Cortina hanno pagato da soli, invece no. E invece bussa al Ministero per 23 milioni di agevolazioni. Questo. Sempre soldi pubblici e profitti privati. Perché quando l'MPS, il Monte dei Paschi di Siena, era in di crisi, salvato con intervento pubblico. Poi, una volta risanato, è tornato privato e anzi fa la scalata al potere. Allora, Banco BPM, dice il giornale, si riunisce nel suo CDA, ma su MPS dove si decide? A Parigi.
1: Sì.
0: Quindi è il Made in Italy. Andiamo avanti. L'istituto guidato da Giuseppe Carstagno domani si esaminerà la proposta di Monte Paschi. Il vero ago della bilancia è proprio il primo azionista Crédit Agricole, sul quale è già partito il pressing. L'Ovaglio può mettere sul piatto filiali, quote, società e contratti di distribuzione per Amundi. Questo è il quadro che appunto noi paghiamo, loro incassano.
1: Certo, mettiamo i soldi noi quando sono in perdita, tengono i ricavi loro quando poi c'è da tenere questo aspetto che non è poco, perché lo sconto, tra virgolette, come dice il Domani a pagina 6, di 17 centesimi sul diesel è ancora per due giorni. Ennesima proroga di Meloni, sai, e la Schlein la incalza sulla benzina, sul carburante in generale, perché il diesel è 2,2 euro di appunto all'area di servizio. E quindi, però, il Corriere è molto attento a dire che la Russia è in grave crisi di carburante, in crisi energetica. Noi invece stiamo veramente, lo possiamo spendere e espandere come vogliamo. Direi che la situazione non è così rosea, anzi tutt'altro, perché solo una mini proroga, cambio quotidiano e vado sul Carlino per quanto riguarda tutto ciò, taglio prolungato, firmato il decreto, sì, per un giorno e mezzo, il decreto per estendere la misura fino al 26 agosto, poi il meccanismo mobile. La crisi incrocia la prossima manovra. Il governo valuta la tredicesima detassata. Dai, mamma mia, quant'è padronale sto governo, sembra veramente quella promessa che ti porta, no? Ah no, poi io ti do, ah no, ma aspetta, perché se poi ti metto in busta, anzi no, ti do un fuori busta, poi vediamo che se... Ecco, questo è un valutare la tredicesima detassata, ok? E poi la tassa sugli extra profitti, come ho anticipato in precedenza, dice Davide Tabarelli, che adesso non trovo il suo ruolo, ma riuscirò a trovarlo, eccolo, è presidente di Nomisma Energia. Bisogna consumare di meno, perché la tassa sugli extra profitti è una distrazione di massa, i prezzi saliranno ancora, e il presidente di Nomisma dice bisogna consumare di meno. Quindi automaticamente, quando tornate dal vostro luogo per la settimana di vacanza che avete fatto, fate come i Flintstones, spingete la macchina con i piedi, perché quella che stiamo facendo noi è demagogia. Le misure devono essere prese a livello strutturale, questo è quello che viene riportato a pagina 3 dal Resto del
0: Carlino. È come quando si dice la colpa è del sistema.
1: Esatto,
0: e poi si vedrà.
1: La colpa è del sistema.
0: Il sistema peraltro vive sul lavoro precario. Infatti c'è, devo dire che se andiamo a vedere i giornali, se andiamo al giornale che è l'Identità, l'impatto sociale, dice l'Identità, ci sono lavoratori migranti e dei robot. Robot e intelligenza artificiale ci rubano il lavoro, ma precariato, immigrazione e irresponsabile hanno già fatto di peggio. Quindi lo sfruttamento, forse al limite vedremo che succede che il robot è meno conveniente di una persona, perché il robot deve giustare la persona per buttarla via. E questo è un po'. Allora parliamo con Marco Omissolo, che è docente sociopolitologia dell'immigrazione all'Università della Sapienza di Roma ed esperto di sfruttamento e caporalato, nonché ospite della gran bella festa di Ondaluto di Brescia che si tiene ogni agosto. A lui la parola.
2: Abbiamo iniziato un percorso rifacendoci ad alcuni autori straordinari, uno è Gramsci. Istruitevi, agitatevi, organizzatevi. Il primo passo è istruirsi, cioè prendere coscienza, entrare nel merito, approfondire, capire. Poi Paolo Freire, la pedagogia degli oppressi, poi Danilo Dolci. Tutto questo ci ha permesso, pensate, nel corso degli anni di organizzare nelle abitazioni, a volte nelle baracche, nei container dove abitavano intere famiglie di lavoratori e lavoratrici, e dove io ho trovato anche gli italiani, corsi particolari di diritto del lavoro, di sicurezza, di sanità, di salute pubblica e di diritto costituzionale in primis, che sono stati lo strumento attraverso il quale soprattutto i migranti hanno imparato l'italiano. I nostri corsi erano fatti a casa loro, nelle baracche, nei container, a casa tra virgolette chiaramente, e lo strumento di interpretazione del reale era dato dalla Costituzione italiana, cioè l'abecedario, il dizionario, il libro che studiavano e che studiavamo insieme era la Costituzione italiana. E questo nel corso del tempo ci ha permesso, sarò sintetico, di organizzare il 18 aprile del 2016, sono 10 anni quest'anno, il più grande sciopero di braccianti stranieri mai organizzato in Italia, 5.000 ne sono scesi in piazza. Per loro volontà abbiamo occupato oltre 15 aziende agricole, abbiamo presentato oltre 150 denunce presso la Procura della Repubblica, abbiamo organizzato dei presidi anche in termini proprio di esposizione, nel senso proprio di raccontare, di narrazione di ciò che accadeva nelle campagne, di pubblicazione di testi, di libri, e tutto questo ha prodotto quel livello di coscientizzazione che sta ancora dando dei risultati importanti. Dobbiamo fare senza alcun dubbio dei passi in avanti. Il primo tema è unire le lotte, quella dei rider con quella dei braccianti, delle assistenti domiciliari, dei facchini, cioè unire le vertenze nelle forme possibili, perché altrimenti resta sono troppo circoscritte dentro categorie ed invece sono parte di uno stesso schema molto più ampio e vanno analizzate e studiate con grande attenzione. E poi va costruita la vertenza sociale. Io su questo richiamo un'attenzione, perché nel corso, chiaramente è una critica che faccio in generale, nel corso degli ultimi anni c'è stata un po' una declinazione alla denuncia formale, che è fondamentale, cioè la denuncia che noi rivolgiamo alla procura. Ma quando facciamo questo il danno è già stato prodotto. Ed è stato prodotto perché quella macchina dello sfruttamento è già in cammino, è in corso. E noi rischiamo a volte di attendere una sentenza che è benedetta quando è a nostro vantaggio, perché chiaramente sappiamo perfettamente qual è il risultato, anche in termini proprio di spinta propulsiva. Però dobbiamo, insieme all'avvertenza giudiziaria, mettere in campo un'avvertenza politica e sociale ampia. Quindi sono felice di sapere che ci sono tutta una serie di iniziative che tengono accesi i riflettori, che invitano alla riflessione partecipata, perché questo è un elemento fondamentale. Io non credo che il risultato che noi tutti speriamo, che è quello di sconfiggere lo sfruttamento, io non parlo più, quasi più, di caporalato, ma di padronato, possa avvenire attraverso l'intervento della magistratura. Io penso che possa avvenire soltanto se c'è quell'unione fondamentale tra le vertenze, i lavoratori, le lavoratrici, le riflessioni, la critica qualificata, la mobilitazione, che è, dal mio punto di vista, l'unica possibilità che abbiamo per cercare di ribaltare il rapporto di forza, per cercare di mandare fuori gioco quei sistemi di potere che si sono assunti la responsabilità che gli è imputata, l'ordine delle cose, non più l'ordine che prevedeva al centro i diritti del lavoro, come stabilisce l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, ma il profitto a tutti i costi, l'indifferenza rispetto alla vita umana, la necropolitica.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E parliamo allora di ambiente e di clima, che è uno dei grandi temi di discussione di quest'estate, anche perché credo che abbia coinvolto tutti,
1: sì.
0: tra un sudore e quell'altro. Dunque, cominciamo con parlare di ambiente. La flottiglia unisce le sponde adriatiche, no alla cementificazione delle coste. Succede che una Freedom Flottiglia ambientale dalla Puglia verso l'isola di Sazan in Albania, oggetto delle mire del genero di Trump, e poi vanno a Narda. Dunque si parla di iperturismo, questo è uno dei gioielli dell'Albania, ecologici oasi per farne un resort per i signori, un furto di terra a vantaggio di un'elite. Succede che, lo racconta Dario Morgante da Valloni in Albania, Flamingo intifada, grida qualcuno al termine della conferenza stampa della Global Suburban Flottiglia al porto di Vlorë e Valona nel primo pomeriggio del 21 di agosto. Alle spalle degli attivisti, ormeggiata a pochi metri dalla banchina, le tre imbarcazioni arrivate da qualche ora prima da Brindisi, dopo aver attraversato l'Adriatico nella notte. Sono le stesse utilizzate nell'ultima missione a Gaza. Siamo partiti dalla Puglia non a caso, spiega Togni, la PCRL referente della Global Suburban Flottiglia. Durante l'estate l'attenzione è tornata sulle coste, parlando della iperturistificazione e desertificazione che, soprattutto al sud, porta a quello che definisce un furto di terra e d'avvantaggio di un'elite. Peraltro un'elite non tanto pulita, no. Perché ci racconta contropiano sull'Albania. Per il resort, questo dell'Albania, Kushner, il genero di Trump, ha pagato un narcotrafficante. Noi siamo d'accordo con Al-Mastri per i migranti, lui paga un narcotrafficante per la sua isola. Abu Shebu, uomo d'affari di Miami accusato dalle autorità albanesi di narcotraffico e riciclaggio, è al centro dell'acquisto dei terreni destinati al resto di lusso assunto da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump.
1: Quindi, è tutto in famiglia.
0: Però d'altra parte, furto di terra. Beh, effettivamente c'è aria. Ucci, sento furto. Sento puzza dei furtucci. Non so se si dica così. L'urbanistica, c'è un asse tra l'ANCI, Nazionale Comuni Italiani, e i costruttori. Suona male
1: anche
0: per
1: qui,
0: l'ambiente. Ora i comuni vogliono annacquare il piano di ripristino della natura. Ci racconta Marco Palombi dal Fatto Quotidiano. Il testo sarà presentato a breve. Nasce da norme europee del 24, i suoi obiettivi, del 2024 ovviamente, gli sindaci obiettivi condivisibili, ci mancherebbe, ma le indicazioni sul consumo di suolo e verde non siano vincolanti.
1: Eh no.
0: E allora come si fa a rubare il suolo, beh, bisogna depotenziare i poliziotti, evidentemente chi indaga. Quindi li troviamo a fronte con Gianfranco Amendola, noto ecologista ed ex magistrato, sugli ecoreati, dati ben poco attendibili e molta propaganda. Quindi le tre scimmiette, non vedo, non parlo, non sento, purtroppo parlano. Quelli gravi contestati, reati ecoreati del 2025, sono appena 28. Dalle 2000 contestazioni minori, solo 5,5 milioni di sanzioni. Ed è una farsa, dice Amendola. La strategia nazionale anticrimini ambientali prevista da una direttiva dell'Unione Europea sta per essere approvata senza soldi e senza personale. Però c'è.
1: Però c'è.
0: È come l'Unione Europea, va tenuta presente ma senza vincoli.
1: E non facciamo demagogia, come direbbe il presidente, di nomisma, no? Tra l'altro, che fa. Facile parlare così, però insomma vediamo che poi i percorsi
0: populismo.
1: Ci portano. Sì, il populismo di sinistra, come viene definito. Ma quello che invece è reale è che sono... chiudo il lavoro perché arriva dalla cronaca di Bologna, quindi le imprese in crisi. 2000 lavoratori rischiano imposto nell'ultimo anno, caso aumentati da 25 a 28. I sindacati affermano coinvolte anche attività, le cosiddette high-tech, che sono quelle che saranno protagoniste nell'autunno caldo delle fabbriche. 2000 lavoratori rischiano il posto. Il caldo del lavoro, il caldo dell'ambiente, mi porta al tema di rassegna, pagina 10 da Repubblica, le nuove battaglie dei Friday for Future, non solo ecoattivisti ridotti nei numeri, fermati nella pandemia e colpiti dai decreti, i famosi decreti sicurezza, certo, per questi terroristi. Beh, molti ragazzi sono nelle piazze per Gaza, studiano l'ambiente, si concentrano sulle sfide urbane. Attenti, non siamo spariti, e lo spero bene. Sono meno visibili e più silenziosi, più locali e meno nazionali, e sono molto ovviamente connessi. Però a pagina 10 lo troviamo nell'approfondimento, dagli Atenei alla flottiglia, dove sono ora gli attivisti, lo scrive Repubblica con diverse testimonianze. Una ragazzina svedese il 20 agosto 2018 si siede davanti al Parlamento e tutto nasce lì, sappiamo bene di chi sta parlando. Il governo non agisce sulla crisi climatica e il prezzo sarà alto. Annalisa Corrado, eurodeputata del PD, è responsabile per le politiche climatiche del partito. I nostri anziani sono i più esposti e fragili. Serve potenziare la medicina a domicilio, se quando mai, con la possibilità di ricevere anche i farmaci. Nel dibattito sul clima aperto da Antonio Scurati è intervenito anche il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Frattini, intervistato lo scorso 22 agosto, che sapete bene appunto come la pensa e che percorsi tiene. Questo arriva da pagina 10, interessante servizio riportato da Repubblica.
0: Però come fanno i giornali? Passata la festa, passata lo santo, sì, gabbato lo gabbato. Santo, perché ora che non è più tanto caldo, non c'è più una riga sul,
1: no,
0: sul
1: no,
0: cambiamento climatico.
1: Ho trovato poco.
0: Fa perché... Ci rivediamo l'estate prossima.
1: Esatto.
0: E questo è il concetto.
1: Che sarà più calda, come che giustamente tu dici.
0: Però non se lo dimentica questo giornale online Italia che cambia. Cambiamenti climatici, le stime parlano di 100 miliardi di danni, ma adattarsi costerebbe di meno. Quindi ogni euro investito in prevenzione può generare da 4 a 7 euro dei danni evitati. Non parliamo della salute, parliamo proprio dell'economia. È un rapporto, rischio climatico in Italia, scenari, costi e opzioni di risposta. Quanto costerebbe mettere in campo le azioni immediatamente e quanto costano metterle in campo, evidentemente. Le proiezioni sull'estate che verrà, multimodello, convergono su un aumento di superiore a 2 gradi centigradi rispetto a quelli preindustriali, che sembra poco ma è distruttivo, vedi, ghiacciai. E allora, e poi naturalmente cos'è che è la combinazione certa di un riscaldamento generale, ma poi arriva l'uomo tra aridificazione, cementificazione e precipitazioni intense, concentrate in breve tempo, che può essere molto pericoloso, dice sempre questo Italia che cambia. Quindi il rapporto prevede che entro il 2050 questa cifra di danni potrebbe lievitare a 5 miliardi di euro e non più 400 milioni. Il conto diventa ben più salato se si contano anche i danni indiretti, ovvero le interruzioni di servizi e le ripercussioni sulle attività produttive. In questo caso il conto potrebbe salire fino a 18 miliardi di euro. Le perdite alla fine, se dei conti uno è, potrebbero raggiungere i 52 miliardi di euro. Sono circa tre finanziarie.
1: Sì.
0: Però meglio non parlarne, perché insomma tutti sono ancora sotto l'ombrellone, gli ultimi ombrelloni.

0: Bobby Solo, il Elvis Presley, grazie, italiano, in domenica d'agosto, altro che se piangi, si ride, una lacrima sul viso, qui siamo spumeggianti e abbronzati. Ma veniamo alle guerre. Non possiamo farne a meno, anche perché leggo l'ennesimo raid a Gaza, alla faccia della tregua, israeliano, bombardati. Un uomo, un bambino palestinese, 4 anni, assassinati in un raid aereo israeliano contro un edificio nell'abitato di Zalaida, nella striscia di Gaza centrale. 6 feriti, tra cui altri bambini. Lo riporta l'agenzia palestinese WAF, citando fonti mediche. L'esercito israeliano aveva intimato i proprietari di lasciare l'edificio della zona, lo riferiscono alcuni residenti. Ci hanno anche detto che ci avrebbero bombardato, allora cosa vuoi, sono fin troppo buoni, vero? E poi, ma nel frattempo il giornale dice che una certa così semplificazione, caos in Cisgiordania.
1: Sì, c'è un po' di confusione.
0: Sì, leggiamo. In Cisgiordania intanto continua una scia di violenza, generica, no? Un 14enne palestinese, Islam Aman Hajuri, è morto in seguito a una grave ferita d'arma da fuoco durante un raid militare a Tel Aviv. Quindi, mentre a est di Nablus, mentre Hamas ha rivendicato l'accoltellamento di un israeliano vicino al villaggio di Aouya, a nord di Gerico. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Per quanto invece riguarda la guerra all'Iran, con Trump che ha aperto un vaso di Pandora, si è infilato in un vicolo cieco e, al di là delle metafore, diciamo più semplicemente è nella merda. L'Iran, resistiamo, caos in Cisgiordania, appunto è il titolo del giornale che mette insieme le cose. Pardeshian, il primo ministro, il pragmatico Pardeshian, voleva il nostro collasso, ma non siamo il Venezuela, perché era convinto Trump di fare come il Venezuela. Pim pum paf, un accordo con qualcuno interno, no, non è andata così. Oggi le sanzioni USA, Nablus, raid IDF, uccide appunto questo 14enne. E anche il Corriere torna sull'argomento, l'apertura di Pardeshian, questo conflitto non può continuare per sempre. Leader iraniano loda il popolo, oggi Bessent presenta le misure mai viste. Queste sono delle cose che tutti minacciano da una parte all'altra, armi super potenti e magari non sono minacce a vuoto, temiamo. Mentre c'è una visita a Parigi di un vero democratico, è Bin Salman, un re
1: che fa brani i suoi oppositori.
0: Sì, un re assoluto, monarchia assoluta, o quale monarchia costituzionale? Ma no, ma è una brava persona. Anzi, per Renzi c'è il Rinascimento in Arabia Saudita. Allora, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto ieri all'Eliseo per una visita di 2 giorni il principe saudita Mohammed bin Salman. Al centro dell'agenda ci sono accordi su salute, trasporti ed energia. Più penso più energia che salute. Comunque, oltre ai temi come gli esport e non ultimo la guerra in Medio Oriente, ci c'è anche questo tra le altre. Da registrare però, dice il Corriere in un trafiletto, la protesta di 3 sindacati giornalisti francesi che definiscono la visita una provocazione, ricordando l'inchiesta francese per tortura e sparizione di forza legata all'omicidio del giornalista Khashoggi nel 2018, in cui sono indagate le presunte responsabilità di Bin Salman nel delitto.
1: Qui dobbiamo rifarci nuovamente, ormai sono diventato un endorsement continuo al meeting di Rimini, chi l'avrebbe mai detto? Situazione inaccettabile, il presidente della CEI, questo è il tempo della cultura e della potenza, ma solo la capacità di conoscere l'altro può farci arrivare alla pace. Zuppi al meeting così dice: continueremo a far arrivare aiuti ai palestinesi, in misericordia l'uomo diventa feroce, senza la misericordia l'uomo diventa feroce. Il giorno dopo la visita di Papa Leone al 47esimo meeting dell'amicizia tra i popoli, sempre negli spazi della fiera di Rimini, tocca al presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, a declinare nel concreto le indicazioni del Santo Padre. Oggi viviamo il tempo della cultura e della potenza, sono parole dell'arcivescovo di Bologna, che ci porta a una grande disumanità, alla voragine della guerra. La capacità di conoscere l'altro ci può far arrivare alla pace, perché solo così possiamo trasformare il nemico in un amico. Mamma mia, queste parole qui tra Annacci e Meloni, non so che risposta o che come possono arrivare. E questo anche dal domani a pagina 8, che il cardinal Zuppi insiste e dice è inaccettabile, e per quanto riguarda bisogna difendere la convivenza e i diritti, non è pensabile che vengano calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. E ancora noi continuiamo però con gli aiuti, dobbiamo vedere ciò che è possibile fare a seconda della situazione e in collaborazione con la situazione che sta succedendo ai danni della Cisgiordania e ai danni di Gaza. Questo a pagina 8 del Domani.
0: E allora, prima di entrare anche nelle altre guerre, prendiamoci un respiro di pace, perché parliamo di Peace Link, organizzazione sì, che da sempre si combatte per soluzioni auspicate da Cardinal Zuppi, tra gli altri. E allora sentiamo l'evolvere di Peace Link da piccola organizzazione è un'organizzazione più forte, tramite anche l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. E lo facciamo con Alessandro Malescotti, che è presidente dell'associazione Peace Link, ma è anche un attivista, professore, pure giornalista.
2: La prima cosa che notavo facendo parte dei movimenti pacifisti, che i movimenti pacifisti non avevano una loro rete di comunicazione, finché purtroppo con la guerra del 1990-91, la prima guerra del Golfo, capì che c'era in un'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, la rete PeaceNet, che era la prima rete pacifista che serviva a collegare i movimenti pacifisti americani. Partivo da zero, non sapevo assolutamente come si creasse una rete telematica e incomincio a guardarmi intorno. C'erano alcuni esperimenti delle cosiddette BBS, Bulletin Board System, che erano delle piccole banche dati amatoriali che venivano realizzate attraverso il software di un anarchico americano, Tom Jennings, che aveva distribuito questo software gratuitamente, il software Fido. Con quel software nel 1991 incominciamo ad avviare una piccola esperienza che si estende fino a creare una nostra rete che chiamammo Peace Link. Quando si proponeva una cosa del genere al movimento pacifista, ti prendevano come un marziano, e questa idea che ci potesse essere una forma di condivisione in rete veniva vista come un'idea di elite. Però noi abbiamo continuato a considerare questa un'idea strategica. Dal 1991 in poi facciamo questa esperienza di Peace Link, all'inizio un'esperienza molto limitata, e viviamo purtroppo le guerre che conosciamo, quella del Golfo, quella del 1999 in Kosovo. Lì nel 1999 invece Peace Link esplode, diventa punto di riferimento nella condivisione delle informazioni. Quando andavamo ai cortei c'erano persone che avevano stampato proprio il dossier sul Kosovo. E ci rendiamo conto che c'era un futuro per questa idea di condivisione, di attivismo sociale o di giornalismo partecipativo. Coltiviamo anche l'idea di fare un libro e lo scriviamo, Telematica per la Pace, che è il primo libro di telematica in cui si parla di pace, ecologia, diritti umani, solidarietà. Ci colleghiamo ad un missionario che in Africa aveva incominciato a usare il computer, portiamo a Nairobi i primi computer con cui realizzare una rete per giornalisti africani. Periodo molto importante quello all'inizio degli anni 2000, di condivisione di tutte queste informazioni, come ad esempio il transito dei sottomarini nucleari, piani di emergenza. Portiamo dei dossier importanti, come ad esempio quello sull'uranio impoverito. Erano dossier che avevamo solo noi.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Alessandro Malescotti di Peace Link. Veniamo a Zelensky, che annuncia un piano di pace. Devo dire che sono lontani comunque i tempi, comunque non la pensi quando diceva conquisteremo tutto, Crimea compresa.
1: Sì,
0: adesso stiamo al voto. Ora sarebbe uno tsunami, perché ha paura di Fedorov, che naturalmente è un falco che lo scavalca. Allora lui è un momento difficoltà, anche perché c'è l'inchiesta sulla corruzione, che è tutto il suo cerchio magico, e che inevitabilmente
1: ogni giorno ce n'è una,
0: arriverà lui prima o poi, anche perché dipenderà dalle sorti la guerra. Penso che Zelensky sia ancora lì perché serve per le interlocuzioni con l'Occidente, sì, non per altro. Comunque, la proposta elaborata con Washington e Bruxelles e per l'inverno chiede 300 Patriot, questo, perché in questo momento l'Ucraina è priva di copertura aerea ed è un massacro. Infatti. Questo grazie anche a chi ha incoraggiato la mitica resistenza ucraina per un accordo che si poteva fare l'anno dopo a Istanbul.
1: Sì, infatti poco
0: che
1: dopo.
0: Era migliore di quello che propone oggi Zelensky, perché a questo punto Putin, forte delle sue calamate,
1: delle sue
0: bombe, dice... si tenga conto delle posizioni sul campo che allora non c'erano.
1: Infatti.
0: Quindi più avanti più è peggio, però chi lo dice è amico di Putin, questo lo sappiamo, no? Comunque la proposta, ieri sono arrivati a Kiev i leader di Danimarca, Norvegia, Finlandia e quelli dei paesi baltici, perché c'è l'inaugurazione, c'è la celebrazione dell'indipendenza dell'Ucraina quando si distaccò dall'Unione Sovietica, anzi quando l'Unione Sovietica si dissolse. E poi c'è negare l'evidenza. Kiev e l'inchiesta sul Nord Stream, sapete quello che ha fatto saltare,
1: sì,
0: gli agenti di Kiev per non portare gas alla Germania. Sabotaggio, noi estranei.
1: Certo.
0: Il presidente ucraino Zelensky, parlando ieri con la stampa, ha ribadito che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del 2022 del gasdotto Nord Stream che trasportava gas russo in Europa. La procura tedesca invece concluse il mese scorso che le esplosioni sulla conduttura erano avvenute su ordine dello Stato ucraino. Devo dire che sarà stato anche slippi dormiente Biden, però una cosa l'ha fatta bene, ovvero si è cavalcata la guerra dell'Ucraina e Russia, perché gli obiettivi erano due. Uno era quello di logorare la Russia nella guerra infinita, e sta riuscendo. E leggo: il peso del conflitto sulla vita dei russi, code lunghe, 2 chilometri di distributori, carenza di grano in tavola, inflazione, il presidente Novak, la situazione è tesa. E l'altro è distruggere l'Unione Europea, e quello è già successo. Quindi, ed era una possibile alleanza materie prime russe contro tecnologia europea occidentale, creare un polo forte in alternativa agli Stati Uniti d'America, questo è stato neutralizzato.
1: Sì, e Biden, quindi, quando ancora era lucido, sì, da democratico, guarda caso,
0: forse qualche suo consigliore,
1: sì,
0: non lo so.
1: Guarda caso, era sempre Piazza Maidan, Ucraina, era sempre in quel giro lì.
0: E tutti i nostri corifei dietro. Voto Zelensky contro Fedorov, adesso sarebbe uno tsunami. Fronte interno di Zelensky, che non è meno pericoloso di quello esterno. L'ex ministro e presidente ha delle domande a cui rispondere sulla corruzione. Per l'inverno mancano 300 Patriot. Nel frattempo però Kiev incassa 2 miliardi di euro al mese in aiuti.
1: Questo. Sì, che non è pochissimo.
0: Ma il giro delle armi, perché poi aiuti sono armi, magari può essere logistica, panini per i soldati, che non ne cambia molto, il giro delle armi non riguarda solo Kiev. Perché leggo dall'Indipendente, gli USA autorizzano la vendita di 5.000 missili all'Italia per oltre 360 milioni. E ci si domanda, dove trovare la copertura per le accise? E lo so, sono le brutte favole che si raccontano.
1: Dal domani il titolo principale: Zelensky fa questa dichiarazione allontanando le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Guarda Zelensky, che hai già fatto tanto per distruggere l'Ucraina. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato, e rilancia: esiste un piano condiviso, un piano di pace con Stati Uniti e Unione Europea, e oggi arrivano a Kiev i volenterosi. E questo è il titolo principale del domani, che sappiamo bene di schieramento atlantista, però ormai è difficile anche per questi quotidiani riuscire a trovare una quadra. Il presidente in un briefing ha risposto alla sfida dell'ex ministro Fedorov dicendo che le urne ora spaccherebbero il paese, che Zelensky ha già portato alla distruzione. Esiste una proposta di cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Sì, è una colonna sonora diversa quella che si sentiva tempo fa, e oggi arrivano questi volenterosi, ecco, e chi più ne ha più ne metta. Gli ucraini vogliono comprare 300 Patriot, e tra l'altro da Repubblica, che anche lei, figuriamoci, l'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, anche quella festa dell'indipendenza lì. Disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto sotto le bombe. bombe sarebbe uno tsunami. Guarda un po', arrivano le bombe, si blinda sul voto, tregua, zona franca, ritiro soldati, Macron darà i radar, Merz gli intercettatori, oggi europei nella capitale. Tra Kiev e Trump è stallo per l'indipendenza, disertano Kushner e Witkoff. Questo insomma è il resoconto. L'Ucraina fa male a Mosca, recuperato il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Da gennaio, con una serie di microoffensive, Kiev riguadagna chilometri, ma nelle regioni contese il nemico resta in vantaggio. La battaglia nel Donetsk va verso la fase decisiva, poi possibili negoziati. Putin pensa a una nuova mobilitazione di massa, dal punto di vista politico e sociale non gli conviene. Questa è la parte, è il giornale di propaganda, no? È la parte di propaganda, pagina 4, che c'è quotidianamente su Repubblica, e così viene riportato, come vi ho letto testualmente.
0: Sì, sta recuperando il terreno, ma rischi di perdere tutto il Donetsk, sai quanto.
1: Infatti.
0: Però allora andiamo invece al giornale, che dà un tema che ha molte implicazioni morali, etiche e politiche: il peso del potere. Quindi, beh, effettivamente l'onere. No! È che Trump è cicciotto.
1: Il peso nel senso...
0: Sì, la bilancia.
1: La sovralimentazione.
0: Trump ha un chilo dall'obesità, salute, timore, fame del leader. Questo è, poi sono i precedenti, interessantissimi.
1: Eh sì, quanto la sua dieta, sì, il menù e quant'altro.
0: Mancava solo Nero Wolf, che anche lui era grassottello.
1: Sì.
0: Allora, poi invece il peso del potere è perché ha le tasche piene di soldi. Leggo: un anello di diamanti per Trump e il sospetto di aiuti dal Belgio sui dazi. Cioè si compra,
1: letto,
0: il
1: letto.
0: Presidente degli Stati
1: sì.
0: Si compra. D'altra parte il Belgio,
1: beh, sì,
0: è quello che ha fatto il colpo di Stato in Congo al tempo di Lumumba, mettendoci sullo Zaire e Mobutu, il famigerato dittatore, perché aveva i diamanti. Quindi, allora, vale $30,000. Neanche tanto, per un presidente che lo fa al secondo $30,000. Ufficialmente donata dal Warsaw Diamond Center di Anversa per i 250 anni dell'indipendenza, ma secondo due senatori Dem è uno scambio per agevolare l'arrivo di gemme negli Stati Uniti d'America. Questo è quanto. Beh, possiamo girare qua e là. Allora, abbiamo sempre Trump, mentre c'è il suo amore con la portavoce, con la ex, con la collaboratrice, che fa arrabbiare Melania, un po' di gossip, ne aggiungiamo un altro. Ariana Grande attacca: Trump non usa il mio pezzo e la Casa Bianca lo toglie. Oh là là. Rimane non so che possa rimanere qualche
1: non lo so, possiamo trovare una playlist,
0: tutti i grandi si tolgono via, rimane Pupo, non so, tanto va anche da Putin.
1: No, Pupo è da Putin,
0: ma va anche da Putin. Sì. E Trump si trova,
1: sì.
0: Sai che adesso Trump va a braccetto anche con Mi Jung.
1: È
0: infatti
1: vero.
0: È in lite con la Corea del Sud. È stupendo. La pop star contro TikTok del presidente Ariana Grande. E poi abbiamo invece

0: La ricetta, un ulteriore rafforzamento del vertice del Partito Comunista Cinese, assicurare il mantenimento della stabilità sociale. Tra l'altro, io su Limes e su altre testate nelle vacanze in cui ho letto a proposito di questo argomento, assolutamente Xi Jinping dice: le imprese non comandano, le imprese sono a servizio dello Stato, ma non devono assolutamente influire sulla politica dello Stato. E anche in questo caso, per quanto si possa dire no, non è un partito comunista, non è un no, ma neanche il Partito Repubblicano di Mazzini era il Partito Repubblicano di La Malfa quando è portato nel pentapartito. Per cui questo, piuttosto, con l'affermazione che condivido assolutamente, ma voi avete solo un partito, sì, risponde il presidente cinese, noi abbiamo solo un partito che si adegua nel cambiamento dei tempi. Voi ne avete tanti che fanno la stessa cosa. Ecco, e penso che sia assolutamente motivo di riflessione. Io condivido perfettamente queste affermazioni, però magari per chi non la pensa in tal modo, riflettere un attimo su queste parole. Viene riportato l'approfondimento sul Domani a pagina 6 a proposito della situazione in Cina. Ti passo il prego.
1: Sì, siamo alla fine della politica. Allora, il woke.
0: Oh!
1: Allora, tanto per dirla, woke non significa diritti.
0: No.
1: No, i diritti sono un'altra cosa. Il woke è una vocazione ben pensante, piccolo borghese, moralista, molto spesso
0: sì,
1: legata
0: no,
1: a piccole lobby.
0: Sì, ma sei stato molto chiaro, sì.
1: Che poco c'entra con i diritti, né sociali né individuali, però c'è una gran polemica. Allora Conte l'attacca al woke e i sospetti tra gli alleati su Bettini ispiratore, perché il Corriere ovviamente vede il complotto. Bettini, il grande ispiratore di Conte, che attacca il woke per colpire la Schlein, che a sua volta poi con D'Alema, non lo so, mettetesi voi quello che volete. I 5 Stelle no, l'idea è del capo, cioè dice Bettini non c'entra l'idea di Conte. Lo storico dirigente PD, lui ha un valore più alto di tanti politici. Allora, e Bonelli dice, ora il programma con la contesa sulla leadership si perde alle urne. Ora, si potrebbe chiedere a Bonelli, è meglio contrattare il programma nelle stanze chiuse dei vertici di partito o fare un grande dibattito tra l'elettorato e il centro-sinistra sovrapponendo primarie e programma, anzi, utilizzando le primarie per discutere sul programma tra la gente? Non aveva detto la Schlein, dopo il referendum dobbiamo ascoltarli. Invece no, non vedo eccessi sui diritti sociali. Questo è quanto arriva. Ma sul woke è allarmata la destra.
0: Ah,
1: perché
0: beh,
1: una certa retorica sinistrese perde il woke, loro hanno poco da dire sulla povera gente che pane, salame, eccetera, eccetera. Allora interviene Tommaso Cerno del Giornale. L'islamismo cancella il woke.
0: Questa
1: è bellissima.
0: Così se l'ha fatta.
1: Questa
0: guarda.
1: È bellissima. Mentre la sinistra smantella l'anestesia moralista della Boldrini, non sta affatto liberando la libertà. Sta solo cercando un padrone più severo della censura occidentale di antica memoria. Il fascismo rosso del politicamente corretto cede il passo ad una nuova granitica ortodossia, l'islamismo radicale.
0: Adesso c'è l'islamismo radicale, anche se no ci sarebbe stata l'Unione Sovietica.
1: Certo.
0: Dipende.
1: E i cosacchi che sapevano la fontana di Trevi, però che adesso è numero chiuso, non far la fila con i cavalli. Ma detto questo, la Meloni ha fatto una lunga intervista al New York Times, con tante cose, parlando di Trump e quant'altro, e dicendo anche che un conto è vedere il fascismo dopo, un conto è viverlo.
0: Ah, è vero.
1: Allora commenta la cattiveria del Fatto Quotidiano. Melina la Meloni al New York Times. Il fascismo visto nel piano degli eventi sarebbe parso diverso. E Matteotti commenta. Infatti.
0: Sì, decisamente.
1: Ma veniamo invece ad altre pagine della politica. La Lega. Salvini assediato dai nordisti del nord, anche perché tra un po' sparisce la Lega, allora qualcuno è preoccupato
0: guai,
1: di non essere
0: guai.
1: Più rieletto. Lega, negoziato tra le tensioni, i nordisti no all'uomo solo al comando. Non c'è una data per l'incontro col segretario, Salvini resiste e dice la gente vuole altre cose, non si discute di me. Le mosse sull'associazione, perché naturalmente il tema è quello di fare un comitato di gestione collaterale. E poi girando pagina abbiamo la Abbiamo, sì, andiamo.

0: Nel terremoto del centro Italia, perché siamo a parlare di Amatrice, Amatrice, per cui dice il giornale: tutto va bene, ma dalla Marchesa. Là non, la ricostruzione è ferma da
1: Sì,
0: sempre.
1: infatti, no, ma dice che la
0: Però la
1: parola
0: Meloni da
1: 10 anni.
0: Amatrice, impegni rispettati e non abbiamo finito. La seconda parte è vero, è verissima, non hanno finito. Impegni rispettati magari un po' meno. Questo. E poi c'è il cambio di passo antiburocrazia, cioè i controlli, quelle cose lì, no?
1: Certo,
0: Quelle baggianate.
1: con gli orpelli.
0: Mano libera alla speculazione. Qui ricostruiamo case e comunità, dicono. E anche il presidente Mattarella, che è andato ad Amatrice per l'occasione, perché in questo giorno, nel 2016, colpì il centro Italia un grande terremoto e Amatrice viene distrutta, dice: completare il risanamento. Non è un risanamento, si parla di
1: Di
0: ricostruzione e
1: ricostruzione.
0: magari anche di cominciare. Questo è quanto arriva. Poi avrei da parlare del caso Ranucci, ma nel frattempo ti do il microfono.
1: Ne
0: Vai.
1: parlo io, guarda.
0: Vai.
1: Fratelli d'Italia punta Ranucci e scrive a Bruxelles: report fazioso, si annuncia una settimana decisiva per Siegfried Ranucci e per il futuro di Report. Il dossier del comitato etico Rai sul caso La Vitola è sul tavolo dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, che nei prossimi giorni dovrebbe decidere di sostituire il giornalista alla guida del programma di Rai 3. Non sarebbe prevista una sospensione. A Ranucci, vice direttore ad personam degli approfondimenti, verrebbero proposti altri diversi incarichi, cioè fare le fotocopie, vuotare i
0: Comunque l'Unione Europea,
1: cestini.
0: no, che ha di fronte dei dossier come migranti,
1: Sì,
0: guerra, mi si
1: c'era
0: vede
1: Ranucci.
0: arrivare un'interpellanza per chiudere una trasmissione nella Rai,
1: Hai
0: terza rete.
1: capito? No,
0: Questa è
1: guarda che
0: l'Italia, vero?
1: siamo veramente
0: Grandi, grandissimi.
1: oltre il ridicolo, guarda. Diversi incarichi anche per non avere problemi di natura giuslavoristica. Mentre per Report, attesa in onda dall'8 novembre, si ragiona su una soluzione interna alla Rai. Cioè, lo vogliono distruggere. Qua c'è poco da stare a sottolineare, andare a vedere, portare e
0: Ma no,
1: quant'altro.
0: distruggerlo. Lo metteranno alle previsioni del tempo.
1: Esatto, quello che ho detto prima, tra gli
0: No,
1: incarichi
0: si
1: di
0: vocifera
1: Ranucci.
0: Rai News 24.
1: Ecco.
0: Questo.
1: E quindi assolutamente si procede anche con questo caso che ci ha tenuto compagnia, tra virgolette, per tutta l'estate. Lo trovo a pagina 21 di Repubblica.
0: Direi che abbiamo concluso.
1: Sì, sono le 10:32 minuti. Noi vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Un buon ascolto con la musica di Radio Città Fujiko e ben ritrovati anche per la stagione 2026-2027. A domani. Buona giornata.
2: Questo programma è stato offerto da.
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: Vedi la bomba magica.
11: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

10 anni fa il terremoto che colpì il centro Italia. Meloni ricorda le quasi 300 vittime del sisma. Il presidente della Repubblica Mattarella invita a ultimare la ricostruzione. Nel giornale radio la testimonianza da Amatrice, borgo simbolo del disastro. Ucraina, oggi si incontrano i volenterosi

0: per definire la campagna di sostegno al paese. La Commissione europea ha approvato nuovi finanziamenti per la difesa. A Kharkiv sono morte 5 persone in un attacco di Mosca. Mini proroga sullo sconto delle accise sul gasolio. Il taglio di 17 centesimi resterà in vigore fino al 26 agosto. Sarà una stangata su chi rientrerà dalle ferie nei prossimi giorni, dice l'Unione Nazionale Consumatori. Le 12:31 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. 10 anni fa il terremoto che ha colpito il centro Italia. Giorgia Meloni stamattina ha ricordato le 299 vittime del terremoto, mentre Sergio Mattarella ha fatto un appello affinché la ricostruzione, che procede ancora a rilento, sia ultimata il prima possibile. La commemorazione ufficiale sarà ad Amatrice, borgo laziale diventato il simbolo del sisma. Stanotte c'è stata una fiaccolata, seguirà nel pomeriggio la messa del cardinale Zuppi alla presenza della Presidente del Consiglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Preceduta da una nota con la quale garantisce che per la ricostruzione post terremoto la direzione è cambiata, dice, Giorgia Meloni si prepara nel pomeriggio ai 2 appuntamenti ad Amatrice nel ricordo del terremoto di 10 anni fa, una messa celebrata col cardinale Zuppi che questa mattina in un altro evento ha chiesto non promesse ma lavoro. La Presidente del Consiglio arriverà nei luoghi del sisma, dove ancora molte famiglie vivono nei prefabbricati, con il timore di possibili contestazioni come è avvenuto solo pochi giorni fa a Taranto. Due situazioni molto diverse ma che rappresentano per i luoghi rappresentati disagi grandi e sofferenze. A Taranto il futuro dei lavoratori dell'Ilva e non solo, ad Amatrice una ricostruzione fatta di promesse ma ancora non conclusa. Per Meloni è anche il momento del rientro dopo la pausa estiva e i tanti nodi che ritrova puntualmente non risolti ma che ora vengono al pettine, non solo l'appuntamento tra poco con i volenterosi sul sostegno all'Ucraina e le distanze con gli alleati cominciare da Salvini, ma anche il tema delle accise, gli aumenti del prezzo dei carburanti e la necessità di trovare soldi immediati anche solo per i prossimi giorni, ma queste sono anche occasioni per misurare il suo consenso ad un anno forse anche meno dalle elezioni. I fischi a Taranto sono stati già un segnale, a Bari a settembre celebrare il record di durata del governo e anche il timore di nuove contestazioni. Linea allo studio.
0: Tra i borghi più colpiti nel sisma del 2016 anche Accumuli, sempre nel Lazio, Norcia in Umbria e Arquata del Tronto nelle Marche. Zuppi è intervenuto poco fa ad Arquata del Tronto. Ora non promesse ma lavoro, ha detto il cardinale. La ricostruzione, lo dicevamo, prosegue a fatica in tutta l'area. Il sindaco di Amatrice Cortellesi ha ricordato oggi che nel borgo i veri lavori sono iniziati 3 anni fa. Ad Amatrice abbiamo raggiunto Giovanni Apa, presidente dell'Associazione dei Ristoratori e Albergatori Locali.
2: Oggi è un momento, diciamo, di riflessione collettiva, è un lutto cittadino, quindi è un momento oggi di riflessione. Una parola molto condivisa in questo periodo è sospensione. Sospensione tra quello che era e tra quello che sarà, da quello che poteva essere e quello che dovrà essere. Quindi siamo in una fase, diciamo, un po' nel limbo, un po' il peggio dell'emergenza è passata, però dobbiamo ancora tanto lavorare per un futuro migliore, perché la situazione ancora è molto, diciamo, difficile qui da un punto di vista economico, dal punto di vista soprattutto sociale. Non c'è ancora una piazza, non c'è una chiesa, per cui questo è un elemento che, diciamo, dà fastidio, fa male, quindi c'è un po' di rabbia. I problemi nostri di tutti i giorni sono veramente dal più banali, la logistica, a quelli più importanti, quello che manca un po' un progetto condiviso di dove vuole essere Amatrice nei prossimi anni. La popolazione è diminuita tantissimo in questi ultimi anni, le attività economiche fanno fatica a andare avanti, per cui se non c'è una ripresa economica e sociale, anche la cittadinanza, la popolazione necessariamente dovrà andare via da Amatrice. Bisogna ricostruire non soltanto le case, bisogna costruire, diciamo, tutto il resto, altrimenti la gente veramente si sfiducia e i giovani, pensi che nascono 5 bambini l'anno qui, quindi la popolazione invecchia, non si creano nuove opportunità e quindi i giovani anche vanno via, e quindi se vanno via i giovani non si fanno nuovi figli, non si crea una prospettiva per rimanere qui o addirittura per attrarre delle persone.
0: A 35 anni dall'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, oggi si incontra la coalizione dei volenterosi. Alcuni leader europei saranno a Kiev, altri come Giorgia Meloni si uniranno in videoconferenza. Ci sono poi due grandi assenti, Kushner e Witkoff, che avrebbero dovuto rappresentare gli Stati Uniti almeno nella cerimonia per l'indipendenza. Nell'incontro di oggi si dovrebbe mettere a punto la campagna di sostegno all'Ucraina in vista dell'autunno e soprattutto di un nuovo inverno di guerra. Il servizio di Emanuele Valenti.
3: La riunione dei volenterosi si tiene in una giornata speciale per l'Ucraina. Oggi è il giorno dell'indipendenza. Il 24 agosto del 1991 Kiev si staccò dall'Unione Sovietica e per molti ucraini resistere all'invasione russa vuol dire evitare che l'orologio della storia torni indietro. Per fare questo però gli ucraini hanno bisogno del supporto degli alleati occidentali, che viste le scelte di Trump vuol dire sostanzialmente il supporto dell'Europa. Zelensky chiederà nuovamente ai leader europei sistemi di difesa in grado di fermare i missili balistici russi, sistemi di difesa in tempi stretti. Ci vorrebbero i Patriot americani, ma gli Stati Uniti ne hanno usati troppi in Medio Oriente. Kiev ne sta parlando soprattutto con francesi e tedeschi. Macron ha promesso aiuti concreti, ma non è ancora chiaro cosa voglia dire. Nel momento stesso in cui è riuscita a portare la guerra in territorio russo, per esempio con gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alla rete dei rivenditori online, l'Ucraina si è scoperta nuovamente e totalmente vulnerabile agli attacchi di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. I sistemi di difesa non hanno più intercettori. Trump aveva promesso a Zelensky la licenza per produrre in casa i Patriot, ma poi ha fatto marcia indietro. E in ogni caso Kiev, come dicevamo, ne ha bisogno subito, non oltre l'inverno. Putin ha messo in questi giorni l'impatto della guerra sull'economia russa, ma non è ancora abbastanza per convincerlo a trattare.
0: Nel frattempo sembra che Regno Unito e Francia si siano impegnati a dare all'Ucraina la capacità di costruire autonomamente missili a lungo raggio in grado di colpire il territorio russo. La Commissione europea ha approvato poi nuovi finanziamenti nel settore della difesa per l'Ucraina per 6,1 miliardi di euro. I fondi arrivano in un momento in cui Mosca sta intensificando le offensive. Solo nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite, tra cui 2 bambini, negli attacchi russi che hanno colpito Kharkiv. Ieri Zelensky ha detto che Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno elaborato un piano che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica libera e il ritiro delle truppe. Su questo sentiamo Giampaolo Scarante, già ambasciatore e docente di teoria e tecnica della negoziazione all'Università di Padova.
4: Zelensky è uscito con questo piano che, ripeto, assomiglia moltissimo a piani che sono finiti male nel cassetto, perché diciamo sono i dettagli che contano. Non si può parlare di zona franca poi non specificare cos'è e via dicendo, no? Ma credo che Zelensky in questo momento lo faccia soprattutto per ragioni interne. Guardi, Zelensky è in difficoltà oggettiva perché non solo diciamo c'è una certa stanchezza nel paese nei suoi confronti dopo 4 anni di guerra, ma perché ha trovato un oppositore nell'ex ministro della difesa Fedorov che lo sta veramente pungolando perché lo vuole sostituire. Quindi in questo momento Zelensky ha un grande consenso, un ampio consenso nel paese come uomo di guerra, come uomo che ha saputo per 4 anni tenere in piedi l'Ucraina e far fronte alla Russia, ma molto meno come uomo di pace. Cioè per 4 anni Zelensky non ha indicato un percorso politico che portava la pace chiaro, netto, è stato sempre molto, molto vago. Mentre quanto è stato forte come uomo della guerra, come uomo che ha resistito all'Unione Sovietica, così è stato debole sul fronte uomo della pace. Ecco, e oggi dopo 4 anni di guerra con questo piano probabilmente vuole essere più uomo di pace, soprattutto perché ha dovuto dire di no alle elezioni. Fedorov gli aveva chiesto le elezioni immediate, quasi, lui ha risposto di no. Quindi credo che questo piano in questo momento uscito in questo modo sia soprattutto dettato da ragioni di natura di politica interna ucraina.
0: Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato il lancio di quello che definisce un D-Day economico contro l'Iran. Si tratterebbe, secondo Bessent, della più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Nel corso della giornata di oggi dovrebbero arrivare dettagli più concreti di questo piano. È l'ennesimo tentativo di Donald Trump di sbloccare lo stallo nello stretto di Hormuz. Negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le sanzioni non saranno dirette solo a Teheran, ma anche ai suoi partner commerciali. E intanto la tensione tra Roma e Berlino sui cosiddetti dublinanti non si allenta. Dopo il fermo di 45 giorni e la multa imposta alla Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, la Germania ha avvisato l'Italia. Se manterrà questo atteggiamento, farà saltare il patto europeo sui migranti. Il servizio.
5: A dispetto di quanto insinuato nei giorni scorsi a Roma, le tensioni fra il governo tedesco e quello italiano restano e si sono ulteriormente aggravate dopo il fermo amministrativo della nave tedesca Sea-Watch 5. Berlino ribadisce la sua posizione di voler respingere in Italia i cosiddetti profughi dublinanti, approdati per la prima volta nell'Unione Europea sulla penisola, ma poi giunti in Germania per chiedere lì il diritto di asilo. Al rifiuto del governo Meloni di riprendersi i profughi, un portavoce del governo tedesco risponde così: ormai non possiamo fidarci più delle dichiarazioni del governo italiano in tema di politica migratoria. Se Roma dovesse continuare a rifiutarsi di riaccogliere i duplinanti, questo rappresenterebbe il fallimento prematuro della riforma europea sulla migrazione, entrata in vigore appena nel giugno scorso, e rischierebbe di provocare reazioni a catena in tutta l'Europa. Così il portavoce. Per i partiti dell'opposizione tedesca, i Verdi e la Linke, la messa in fermo della Sea-Watch sarebbe del tutto inaccettabile, punirebbe coloro che vanno in soccorso dei profughi in mare, lasciando invece impuniti tutti coloro che sfruttano la loro situazione per fare soldi. Ai primi di settembre i ministri degli interni di Italia e Germania si incontreranno in un vertice per discutere della questione migranti e del respingimento tedesco dei dublinanti, ma Berlino punta nel frattempo di trovare una soluzione più a livello europeo che non solo con l'Italia. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio resterà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto di soli 2 giorni. Ieri il prezzo dei carburanti aveva toccato un nuovo record. In autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina è 2,08. Un provvedimento insufficiente, secondo Mauro Antonelli, dell'Unione Nazionale Consumatori.
6: Una presa in giro è una stangata su tutti gli automobilisti che hanno deciso di rientrare all'inizio della settimana, evitando un weekend del primo controesodo, e quindi quelli che rientrano lunedì, martedì, mercoledì si troveranno questa mega stangata, considerato che ormai il prezzo del gasolio in autostrada è andato tranquillamente oltre i 2,2 euro al litro, e per quanto riguarda invece la benzina siamo addirittura a un record storico, perché un prezzo così elevato non si è mai avuto dal marzo del 2021, quando la Russia attaccò l'Ucraina.
0: Secondo lei cosa avrebbe dovuto fare il governo?
6: Avrebbe dovuto intanto introdurre uno sconto di almeno 14 centesimi per quanto riguarda la benzina. Ricordiamoci che si è appunto dimenticato in questi ultimi decreti della benzina, lasciata aumentare tranquillamente. Mentre per quanto riguarda il gasolio bisogna passare da 14 al doppio, almeno 28 se non 30 centesimi, in modo da tornare a livelli, diciamo così, abbastanza, non dico normali, ma almeno ragionevoli, ecco. Tanto tutte le categorie che lavorano poi finiscono per traslare questo aumento sul costo che fanno pagare al consumatore, e poi determina un aumento anche dell'inflazione. A ogni passaggio della filiera quell'aumento del gasolio viene aumentato sempre di più, fino ad arrivare al supermercato e avere un'inflazione che pagano le famiglie, soprattutto meno abbienti.
0: Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso a Caserta in pieno giorno nell'indifferenza generale. Si chiamava Guido Roviello, il pestaggio è avvenuto la scorsa settimana ed è morto venerdì, ma il video dell'aggressione è diventato virale sui social media nel weekend, causando l'indignazione generale. Il servizio di Alessandra Tommasi.
7: Dura un minuto il video del violento pestaggio in cui muore Guido Roviello. 60 anni, ex cameriere, vive in strada da qualche anno, anche in quella stessa piazza Sant'Anna, nel centro di Caserta, dove si ritrovano i senza tetto. Ed è proprio lì, a pochi passi dalla Reggia, che Roviello viene ucciso in pieno giorno nell'indifferenza generale. È il 21 agosto e le immagini riprese dalle telecamere di un negozio mostrano un uomo che lo afferra e inizia a riempirlo di calci e pugni. Un minuto intero di violenze nei pressi di una panchina, con Roviello che viene scaraventato a terra e continua ad essere colpito anche quando non si muove più. Assistono alla scena almeno 4 persone, guardano senza intervenire, senza chiamare aiuto. Non è chiaro se si tratti di passanti o di altre persone senza fissa dimora. Saranno poi alcuni commercianti della zona a lanciare l'allarme. Roviello morirà dopo 2 giorni di ricovero per i gravi traumi. L'aggressore poi è arrestato un altro clochard di cittadinanza ucraina. L'attacco è stato condannato da tutte le forze politiche, ma ora Caserta si interroga sulla non azione dei presenti. Nel video non si vedono passanti, ma c'è chi si è chiesto sui social media, dove nel weekend è circolato poi il video, com'è possibile che le persone di passaggio a Piazza Sant'Anna non abbiano chiesto aiuto.
0: Le 12.45, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Una buona giornata da Alessandra Tommasi e Valeria Schroeder.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Vedi la bomba magica.
10: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.
1: All right. Ready? Yeah.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Radio Città Fujiko 103.1.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani.

0: euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 15.30, ancora in corso l'incontro della coalizione dei volenterosi, il tavolo di sostegno all'Ucraina nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza di Kiev, con la presenza nella capitale del presidente del Consiglio europeo Costa, dei sei presidenti dei paesi nordici e baltici, dell'Unione, del neopresidente britannico Andy Burnham, che ha promesso agli ucraini tecnologie per la produzione di missili intercettori per fronteggiare gli attacchi aerei sempre più intensi da luglio. Anche Giorgia Meloni in teleconferenza ha partecipato alla riunione che dovrebbe riconfermare il sostegno europeo alle forze militari ucraine.
2: Per l'amministrazione Trump oggi è il cosiddetto D-Day per l'Iran, con l'annuncio in prima serata italiana delle sanzioni senza precedenti da parte del segretario al tesoro Scott Bessent, che dovrebbero riguardare paesi e aziende che commerciano con la Repubblica Islamica. C'è particolare attenzione perché ovviamente potrebbero essere mirati grandi paesi ancora in relazione con l'Iran, come l'India, la Cina, la Russia. Nel frattempo il governo iraniano ha promesso rappresaglia per tutti quei paesi che dovessero dare seguito alle decisioni statunitensi.
1: Sala 4, il numero delle vittime a Gaza nelle ultime ore, tutte giovanissime, due raid su tende e una su Khan Yunis avrebbero causato anche 32 feriti. Secondo Al Jazeera si registrerebbero negli ultimi giorni una netta intensificazione degli attacchi aerei contro abitazioni, strutture civili e tende di fortuna. Secondo l'esercito israeliano, una sola persona appartenente ad Hamas sarebbe stata uccisa in un attacco.
2: Vediamo in Europa, in arrivo una multa da 825 milioni per Uber nei Paesi Bassi per l'uso di sistemi automatizzati per disattivare gli account di alcuni autisti. Si parla quindi di lavoro sulle piattaforme. Lo scrive il Financial Times citando un documento dell'autorità olandese per la protezione dei dati che non è ancora reso pubblico. Uber avrebbe violato in particolare il diritto dei conducenti a non essere sottoposti a decisioni esclusivamente automatizzate e a ricevere informazioni complete sul funzionamento dei sistemi. L'autorità olandese ha confermato la decisione annunciata dal Financial Times.
1: Il ministro dell'ambiente del governo Gilberto Pichetto Fratin ha fatto sapere che entro metà settembre arriverà la proposta del governo su come utilizzare

0: fare i fondi per la della flessibilità europea, circa 14 miliardi che potranno essere utilizzati per il riarmo e per l'energia. Vi dirò a metà settembre, la stiamo mettendo a punto, ci sarà certamente un passaggio preliminare in Consiglio dei Ministri, anche se non è previsto dalla procedura, in cui io, Giorgetti e la Presidente Meloni informeremo il governo. Stiamo vedendo gli investimenti uno per uno, poi valuteremo.
1: La tragedia è iniziata quella notte, ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato della propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è un futuro. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha celebrato così la messa presso l'area di Case Mobili, ancora Case Mobili, ad Arquata del Tronto, in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia, attesa per la visita del presidente del Consiglio Meloni ad Amatrice.
0: È stata fissata a 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede hanno annunciato i suoi difensori nei giorni scorsi. L'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, richiesto dai difensori dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Ranucci ha parlato di una character assassination nei suoi confronti, che forse non ha precedenti nella storia del nostro paese, ma forse anche a livello mondiale, ha scritto sui social. Domani la RAI dovrebbe prendere una decisione definitiva sulla sua permanenza a Report. 15.34 è tutto, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN

Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, 17.30, le notizie di Popolare Network. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si sono ritrovati a Kiev molti dei capi di Stato dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono la difesa ucraina del Presidente del Consiglio europeo Costa e se è Presidente dei paesi nordici e baltici dell'Unione. Al neo premier britannico Andy Burnham, che ha esortato a fornire più missili intercettori Patriot a Kiev, attingendo anche alle proprie scorte. Secondo Zelensky sarebbero 300 i Patriot necessari alla difesa ucraina per l'inverno, oltre un deficit di 27 miliardi di euro. Il presidente britannico ha poi invitato gli Stati Uniti a inasprire le sanzioni contro Mosca, che ha reagito attaccando il premier. Anche Giorgia Meloni ha partecipato a distanza al meeting, promettendo generici aiuti umanitari e generatori. In una nota invece, fonti del Ministero della Difesa hanno precisato che l'Italia continuerà a fornire anche aiuti militari all'Ucraina.
1: In attesa delle nuove sanzioni senza precedenti all'Iran che Trump ha annunciato, il presidente statunitense nel pomeriggio ha scritto che a partire dal 1 gennaio 2027 i dazi sulle auto, camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente ha attaccato il Canada per aver truffato gli Stati Uniti per anni con dazi scandalosamente elevati sui prodotti agricoli americani. Il Wall Street Journal in un editoriale proprio oggi aveva definito questa ipotesi di guerra commerciale col Canada incomprensibile e dannosa anche per i consumatori americani.
0: I ribelli yemeniti Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno affermato di aver colpito con un missile balistico una petroliera saudita nel Mar Rosso al largo del porto di Yanbu. La conferma arriva dalla Compagnia Nazionale di Navigazione Saudita. Secondo fonti libanesi, oggi pomeriggio aerei israeliani sarebbero tornati a bombardare il sud del Libano, attorno alla città di Tiro e in altre zone. Secondo fonti militari, Israele starebbe insistendo sulle vie di comunicazione per continuare a isolare il sud del paese. Non sono state al momento riportate vittime. Mentre sono almeno 4 morti e 32 feriti, il bilancio quotidiano degli attacchi israeliani su Gaza, poco fa, dopo aver diramato avvisi di evacuazione ai residenti delle zone comprese una scuola elementare del Nurwa e un centro di Medici Senza Frontiere, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver bombardato un deposito di armi a Gaza City, mentre media palestinesi riportano che l'attacco ha colpito una moschea e un impianto di desalinizzazione.
1: E veniamo in Italia. In questo momento non c'è la convocazione del Consiglio dei Ministri sulle accise per la benzina, ma stiamo valutando la questione, ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattini, interpellato a margine del meeting di Rimini. Con i 20 milioni di extragettito IVA è stato prolungato lo sconto sul gasolio fino al 26 agosto. Poi non è chiaro cosa accadrà, servono soldi e il governo non sa dove andarli a prendere. In ogni caso, per ora si parla solo di eventuali altri tagli sul diesel e sul gasolio da autotrasporto.
0: È iniziata poco fa da Amatrice la messa in suffragio del

0: Le vittime del terremoto di 10 anni fa, ufficiata dal presidente della CE, il cardinale Zuppi, da Amatrice è arrivata anche la presidente del Consiglio Meloni, che poco prima ha incontrato i familiari delle vittime.
1: Ed è stato convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità rumena, non ucraina, come era si era preso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato per furto di motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, anche lui senza tetto, morto in un ospedale dopo essere stato aggredito in piazza a Caserta. La procura ha spiegato che la causa dell'aggressione è stato un debito di 50 euro non saldato. L'uomo di 40 anni avrebbe ammesso le sue responsabilità.
0: Non ci sono prove che sia stato lui a frantumare quella teca, mentre lui stesso ha ammesso di aver strappato i fiori compiendo un gesto simbolico in un luogo simbolico come tale divisivo per la sua valenza storica, culturale e politica, un gesto che non può essere un reato, lo scrive la giudice del Tribunale di Como Alessandra Maricotti nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 19 giugno assolto per non avere commesso il fatto Cecco Bellosi, 77 anni, ex militante di Potere Operaio delle Brigate Rosse, finito a processo con l'accusa di avere danneggiato il 28 aprile del 2023 la teca che davanti a Villa Belmonte a Giulino di Mezzegra sul lago di Como conteneva la foto di Benito Mussolini e di Claretta Petacci che là furono fucilati proprio il 28 aprile del 45. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. Buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi

appartamenti, viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there? Is Vic there?

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: 10 anni fa il terremoto nel centro Italia che fece 299 morti, una ricostruzione che è ancora molto indietro e prosegue a rilento. Amatrice non c'era, Amatrice non c'è più e ancora non c'è, ha detto Monsignor Zuppi nella messa di commemorazione nel luogo simbolo, dove c'era anche la Presidente del Consiglio Meloni. Sempre più volonterosi, dopo la Francia anche la Gran Bretagna promette nuovi missili all'Ucraina, mentre una ventina di paesi europei conferma il sostegno alla difesa aerea del paese e nuove sanzioni contro la Russia. L'Italia fa sapere che non parteciperà alle esercitazioni. Il Presidente del Consiglio Europeo Costa definisce incrollabile il sostegno dell'Unione a Kiev. Il segretario al tesoro Bessent annuncia le misure per strangolare l'economia dell'Iran fuori dal sistema del dollaro che aiuterà Teheran. Obiettivo difficile da raggiungere perché molti paesi non aderiranno. Caro carburante, il governo non sa di nuovo che fare, prolungato lo sconto sul gasolio con l'extra gettito IVA, vanno trovati altri soldi se si vuole andare avanti. Meloni sperava nell'Europa per dirimere la discussione sulla tassa sugli extra profitti, ma Bruxelles chiude, è competenza degli stati. Buona serata Popolare Network, il giornale radio delle 19:30. Ad Amatrice nel pomeriggio c'è stata la cerimonia a 10 anni dal terremoto che colpì 4 regioni nel centro Italia facendo 299 morti. Dal Presidente della Repubblica l'appello ad ultimare prima possibile una ricostruzione che ancora va a rilento tra difficoltà, persone che ancora vivono nei prefabbricati, mancati risarcimenti. Mario Sanna, padre di Filippo, una delle vittime di Amatrice, si è battuto in questi anni per l'istituzione di un fondo per i familiari di vittime di eventi naturali e oggi ha cercato di rilanciare questa sua proposta incontrando la Presidente del Consiglio.
1: Questo è il paradosso di questa nostra nazione, che sembra avere più interesse a salvaguardare le cose materiali e tralasciare quello che è il diritto alla vita, non soltanto di chi l'ha persa quella vita, ma di chi poi è rimasto come familiare e ne soffre il peso della mancanza, il trauma di quello che è successo ed anche le difficoltà economiche di quello che è successo, perché le difficoltà economiche non sono soltanto perdere la casa, noi qui non ce l'avevamo, vivevamo in affitto, quindi, ma anche perdere quella che era magari l'attività del figlio, perdere moralmente nell'anima un qualcosa che doveva essere il futuro della famiglia e del paese ed invece non c'è più, e non per colpa sua, ma per colpa di una casa che non era a norma ed è crollata.
2: Continuerà lei lo sciopero della fame?
1: Allora, devo riflettere su questa cosa e io sto pensando che invece lo sciopero terminerà nel momento in cui avrò l'appuntamento, perché troppe volte sono rimasto scottato dalle promesse fatte in passato che poi non si sono avverate. Io sono convinto che c'è una soluzione e non è neanche difficile da trovare.
0: Nel pomeriggio la messa officiata dal presidente della CEI Zuppi con le autorità in ultima fila da Roma, Anna Bredice, che in quei giorni era inviata di Radio Popolare.
3: Le vere autorità oggi sono i familiari delle vittime. È stato proprio al termine della messa celebrata in un grande prato assolato che il cardinale Zuppi con queste parole ha probabilmente sintetizzato lo stato d'animo delle persone raccolte lì nel ricordo dei 10 anni dal sisma e delle quasi 300 vittime. Le vere autorità erano i superstiti del terremoto, le famiglie che ancora vivono nei villaggi prefabbricati lontani dal paese crollato. Non ci sono state contestazioni rivolte a Giorgia Meloni, molto tesa nei due momenti pubblici, forse perché temeva fischi e proteste come era accaduto a Taranto qualche giorno fa. La prima visita al memoriale delle vittime di Amatrice e poi in prima fila a pochi metri da Zuppi, che anche oggi, come questa mattina in un altro paese colpito dal sisma, ha ricordato che c'è ancora molto da fare, che le promesse non servono più, il processo non è compiuto, ha detto, non bisogna mai girarsi dall'altra parte, sia nei confronti di chi perde tutto per un terremoto, sia per chi perde tutto per le guerre, ha detto. C'è bisogno di umanità, ha detto più volte il presidente della CEI. Intorno al prato, perché una chiesa vera ancora non c'è ad Amatrice, dopo 10 anni il campanile è rimasto in piedi. 10 anni fa crollò sotto il peso della neve qualche anno dopo. Le immagini mostravano oggi una Amatrice che non c'è più. Le famiglie presenti oggi arrivavano dai prefabbricati, da dove solo il 20% è andato via. Molti hanno rinunciato a vivere lì e sono tornati a vivere a Terni. Questa mattina i comitati che più si battono per la ricostruzione, protestando, chiedendo attenzione, si sono riuniti per la celebrazione di un'altra messa, una contromanifestazione rispetto a quella dove erano presenti le autorità, che Zuppi però ha voluto simbolicamente oggi mettere in ultima fila. Linea allo studio.

0: che rafforza la coalizione dei volenterosi pro-Ucraina a Kiev sotto la presidenza del neo premier britannico Burnham. Una ventina di paesi europei, tra cui l'Italia, promettono di rafforzare le difese aeree di Kiev e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Che se poco fa fonti del governo italiano all'ANSA hanno fatto sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari dei volonterosi. Il premier britannico annuncia la messa a disposizione degli ucraini di tecnologie per produrre missili balistici di attacco alla Russia. Alessandro Vitale, docente di geografia economica e politica all'Università degli Studi di Milano.
1: Un annuncio indubbiamente significativo, anche se non si discosta molto dalla linea precedente. Certamente un'accelerazione, nel senso che l'assemblaggio direttamente in Ucraina accelera i tempi, e questo viene a compensare il vuoto che hanno lasciato gli Stati Uniti. Del resto Burnham ha non solo esortato gli alleati a attingere le proprie scorte di Patriot, ma ha chiesto anche al Congresso degli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia, perché si sente questo vuoto. Il problema attuale dell'Ucraina è la difesa aerea, non c'è il minimo dubbio, perché luglio scorso è stato il mese più sanguinoso, l'attacco ai civili, agli ospedali, è una situazione molto grave, e senza la difesa aerea Kiev non riesce a proteggere i propri cittadini. Ribadisco questo concetto perché in realtà abbiamo visto proprio precedere la riunione, il vertice dei volenterosi, anche la riunione dei leader.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: A destra in alcuni di questi paesi arrivi al governo, sappiamo benissimo che l'estrema destra in Europa è sostanzialmente favorevole a Putin, e quindi Putin costa su questo come fronte interno europeo per poter ribaltare la situazione, dopo che la situazione è già stata ribaltata negli Stati Uniti. Vediamo se il sostegno europeo continua. Vorrei ricordare che oggi siano assenti gli Stati Uniti da queste celebrazioni, è indicativo di qualcosa che sta succedendo e che purtroppo sta determinando in un senso o nell'altro anche l'andamento del conflitto.
0: Il D-Day economico contro l'Iran, così l'ha chiamato Donald Trump, è arrivato. Il segretario al tesoro Bessent ha annunciato poco fa le misure decise da Washington. Con l'opinione pubblica degli Stati Uniti contraria al conflitto armato, la Casa Bianca è stata costretta a optare per questa opzione per continuare la guerra contro Teheran. L'obiettivo di abbattere il regime strangolando l'economia del paese non sarà facile. Bessent ha minacciato di escludere dal sistema del dollaro tutti i paesi che continueranno ad avere rapporti commerciali ed economici con l'Iran, e ha promesso di colpire con maggior forza l'industria petrolifera iraniana. Michele Migone.
7: Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato le misure con cui Washington vuole mettere in ginocchio Teheran. In realtà sono ancora un po' vaghe e non si comprende bene la loro reale efficacia. Questa comunque è la nuova fase della guerra. Sospesa l'attività bellica, la Casa Bianca prova con questa strada per convincere la resa il regime dei Pasdaran. All'inizio del D-Day ha già avuto un effetto il crollo della valuta iraniana nei confronti del dollaro. Ma per Washington non sarà facile raggiungere l'obiettivo. Bessent ha detto poco fa che vuole l'isolamento totale globale del regime. Nel mirino l'intera industria petrolifera iraniana. Il segretario del Tesoro ha detto che tutti i canali di esportazione e vendita del greggio, compresi quelli clandestini, sono stati mappati dal suo dipartimento e verranno colpiti, così come verranno colpiti i paesi che non aderiranno a questa guerra commerciale. Sul tavolo dunque ci sono le sanzioni secondarie. La lista di questi paesi è lunga e contiene nomi come Cina, India, Pakistan, Turchia e Germania. Trump può forse convincere alcuni di loro ad allentare i rapporti con l'Iran, ma con altri, come la Cina, sarà ben difficile che questo avvenga. Le misure americane possono fare molto male all'Iran, la sua economia è già molto danneggiata dalle precedenti sanzioni e dalla guerra, ma il regime è convinto di poter resistere. Pensa anche di poter controbattere con il controllo di una parte dello Strato di Hormuz e con il prezzo del petrolio che rimane molto alto. Il regime iraniano ritiene di avere un'arma per mettere in grave difficoltà Trump a poco più di 2 mesi dalle elezioni di medio termine.
0: Il governo è di nuovo alle prese col problema del caro carburanti, che è frutto della situazione di guerra. Al 26 scade la nuova proroga dello sconto sul gasolio, finanziata con 20 milioni di extragettito IVA. Non è chiaro come si andrà avanti. Oggi ha parlato il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin, ha detto che in questo momento non è in programma un nuovo consiglio dei ministri, che si stanno valutando nuovi provvedimenti, un nuovo taglio più prolungato. Si parla in ogni caso solo di diesel e gasolio da autotrasporto e non di benzina. Richiederebbe cifre nell'ordine delle centinaia di milioni che il governo non ha, non vuole, non sa dove prendere. La speranza che fosse l'Europa a tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere anche per superare le divisioni interne è stata stroncata proprio da Bruxelles, che oggi ha ricordato che interventi di questo tipo sono prerogativa degli stati. Non ci sono più alibi, il governo agisca, ha subito incalzato la segretaria PD Schlein. Diesel e benzina ormai sono stabilmente sopra i 2 euro al litro. In autostrada, Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
8: Una presa in giro è una stangata su tutti gli automobilisti che hanno deciso di rientrare all'inizio della settimana, evitando un weekend del primo controesodo, e quindi quelli che rientrano lunedì, martedì, mercoledì si troveranno questa mega stangata, considerato che ormai il prezzo del gasolio in autostrada è andato tranquillamente oltre i 2,2 euro al litro, e per quanto riguarda invece la benzina siamo a addirittura un record storico, perché un prezzo così elevato non si è mai avuto dal marzo del 2022, quando la Russia attaccò l'Ucraina. Tanto tutte le categorie che lavorano poi finiscono per traslare questo aumento sul costo che fanno pagare al consumatore.
0: È stato convalidato il fermo del senza fissa dimora accusato dell'omicidio aggravato da futili motivi per il pestaggio in cui è morto Guido Roviello, 62enne, anche lui senza tetto, morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza Caserta. La procura ha spiegato che la causa dell'aggressione è stato un debito da 50 euro non saldato. L'uomo di 40 anni avrebbe ammesso l'omicidio. Sono uscite le motivazioni con cui Cecco Bellosi, 77 anni, ex militante di Potere Operaio delle Brigate Rosse, è stato assolto dall'accusa di danneggiamento per aver strappato i fiori dalla teca che a Giulino di Mezzegra, sul lago di Como, contiene le foto di Benito Mussolini e Claretta Petacci, fucilati lì il 28 aprile del 45. Si tratta di un gesto simbolico in un luogo simbolico e divisivo che non può assumere di per sé violenza penale, scrive la giudice. In arrivo una multa da 825 milioni per Uber dall'Olanda, che contesta la disattivazione automatica degli account e le altre procedure completamente automatizzate con cui la piattaforma governa gli autisti. Il nostro esperto di sicurezza informatica, Marco Scaffini.
9: 824 milioni 990 mila euro, quasi un miliardo di dollari. È la cifra che l'Authority per la protezione dei dati olandese ha individuato come sanzione nei confronti di Uber per violazione delle normative europee. Nel mirino dell'autorità per i dati personali c'è il comportamento dell'azienda nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Tutto parte dalla denuncia fatta nel 2020 da 171 autisti francesi, trovatisi senza lavoro perché espulsi dalla piattaforma e senza strumenti di tutela adeguati. I driver di Uber, da un punto di vista formale, sono infatti lavoratori indipendenti e l'azienda sostiene di non avere un ruolo di controllo e direzione, ma di limitarsi a incrociare domanda e offerta tramite la sua app. L'estromissione dalla piattaforma, quindi, non figura come un vero e proprio licenziamento. Stando a quanto appurato dall'Authority dei Paesi Bassi, dove Uber ha la sua sede europea, il comportamento regolamento dell'azienda avrebbe però violato il regolamento generale per la protezione dei dati. Uber avrebbe infatti utilizzato un sistema di valutazione basato su algoritmi autonomi, senza una verifica da parte di un essere umano. In pratica, chi otteneva un certo numero di recensioni negative veniva estromesso automaticamente dalla piattaforma. Un comportamento che è vietato dall'articolo 22 del GDPR, a meno che i titolari del trattamento non siano informati in maniera adeguata, esattamente quello che Uber non avrebbe fatto. Annunciando appello contro la decisione, l'azienda californiana ha pubblicato un comunicato in cui si legge che l'autorità per la protezione dei dati ha esaminato politiche adottate in passato e abbandonate ormai da diversi anni. Una dichiarazione che, a ben vedere, suona più che altro come un'ammissione di colpa.
0: Claudio Iampaglia, Massimo Alberti in redazione studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, alle 22:30 la prossima edizione. Buona serata e buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
9: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
10: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
11: Bevi la bomba magica.
12: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Lo spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piedi, Lisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano Davio Pasquini. Okay.

0: 584esima puntata di Coxo Spaziale e abbiamo qui la bellissima e bravissima Roberta Giallo. Perché non vi sento voi?
1: Noi non abbiamo fatto clamore.
2: Ammazza, avevo detto. Vabbè, ecco, l'ho detto
0: ecco,
2: adesso.
0: Ecco perché okay, ci siamo. Ammazza, ecco perché non avevamo spinto il pulsantino.
1: Il pigiolino.
0: Come stai, Cinzia?
1: Benissimo.
0: Benissimo.
1: Benissimo. E voi e tu, Roberta?
2: Ma io molto bene. Non è male questo mese. Adesso stanno rientrando anche a Bologna.
0: Sono rientrati tutti. È rientrato anche Willy stamattina qua in radio.
1: Scusa, abbiamo avuto un momento di aspetta.
0: Willy chi?
2: Ci stiamo riassestando.
0: Vabbè, ma è,
2: diciamo,
0: che Willy trasmette troppo presto la mattina e noi siamo ancora a letto, soprattutto
2: Willy,
0: adesso che siamo
2: che ha fatto anche l'attore nel mio videoclip di Orco in Gordo.
0: Ah, vedi?
2: Ha fatto l'orco.
0: Grande.
2: Collegato.
0: Hai
2: certo,
0: detto niente.
2: Cioè, lui ha fatto l'orco.
0: Ha fatto
2: Gordo.
0: L'orco. Wow.
1: Giusto.
0: Salutiamo
1: tu
0: il nostro
1: Stefano.
0: Orco.
1: Tu Stefano invece?
0: Io sto bene. Bene, sono pronto per andare in vacanza. Lo sai che per i prossimi tre coxi io sarò in vacanza.
2: Dove vai, si può dire?
0: Vado in Puglia. No, vado a fare due workshop.
2: Uno
0: in Puglia, cioè vado via per lavoro più che per vacanza. Mica.
2: Però un bel lavoro.
0: Il mio bel lavoro è quasi vacanza. E dunque sì, poi vado in Svizzera anche. Per cui dopo questa puntata, a meno che tu non voglia le chiavi di Coxo Spaziale, Cinzia.
1: Vorrei anche la regia, nel senso
0: esatto.
1: Vorrei qualche competenza in più della regia, anche se in realtà avrei.
0: Ci vorrebbe Lisa, che ci ignora, non ci ascolta, non viene a. Perché sì, potreste fare qualche puntata senza di me. Come faceva Fedra
2: è
0: al
2: vero,
0: tempo.
2: Ma io poi quante
0: una volta
2: fatta
0: sei
2: tempo?
0: Stata una co-conduttrice.
2: Io ero una co-conduttrice pure, infatti, nei panni di Cliscia.
0: Sei stata Roberta W. Giallo.
2: Ero anche un po' Cliscia con
0: infatti,
2: le mie parrucche
0: è vero,
2: fucsia.
0: È vero.
2: Che bello quel periodo.
0: Sì, stiamo parlando del secolo scorso.
2: Ero una ragazzina, veramente.
1: Primissimissimi.
0: Sì, era tipo il
1: puntati.
0: terzo
1: anni 60.
2: No, vabbè.
1: Scherzando. 2013 forse.
0: Sì, no, esatto, sarà stato 2013,
2: sì, dai, beh, però, 13,
0: 12, comincia, 13 anni fa, sai, però comincia a essere
2: comincia
0: un po'
2: a dire
0: di tempo,
2: 13 anni fa, insomma,
0: appunto, per dire, mio figlio aveva 6 anni al tempo.
1: Okay. Ciao figlio di Stefano,
0: esatto.
1: Che poi non ricordo il nome,
0: Nicola.
1: Mai io brutta. Mm-hmm. Roberta, cosa ci racconta oggi?
0: È venuta a farci sentire.
2: Fatemi le domande, vedete che vado così a stile libero.
0: È venuta a farci. No, è che è uscito un nuovo singolo.
2: Allora vi parlo del singolo.
0: Parlaci
2: del
0: singolo. Certo.
2: Allora, il 21 agosto è uscito questo mio nuovo, ma anche
0: ma
2: un po' vecchio.
0: Ma che data è di uscita il 21
2: Bravo.
0: Agosto?
2: Bravo! ho voluto volutamente farlo uscire in un momento in cui la gente è distratta, perché sto facendo degli esperimenti. Cioè, siccome ormai dicono che della musica non frega più
0: un cazzo a nessuno.
2: Bravo. E dico, ma chi se ne frega allora di cercare di fare le cose sempre nel momento più giusto? Tanto arriverai a chi deve arrivare nel momento. E poi io pubblico tantissimo. Quindi è anche vero che quando tu cioè, pubblichi molto, non puoi concentrare il tuo pubblico esattamente in quel momento, perché dovresti farli in un modo più come dire rarefatto, cioè più diradato,
1: sì, creare una sorta
2: invece
1: di
2: se
1: aspettativa
2: tu quasi tutti i mesi pubblichi non puoi pretendere sempre attenzione, quindi io pubblico, poi chi vuole ascolta. E tra l'altro, come ripeto, io sono sempre il recupero di tutte le cose che non sono uscite negli anni,
1: sì,
2: quindi ho un po' quest'ansia di recuperare il tempo perduto, non per colpa mia, non credo, e quindi ho questa cosa di far uscire molto spesso i brani. Comunque Oz è uscito nel momento giusto, perché poi rimane lì sui distributori digitali, probabilmente confluirà anche in Reminiscenze 2, un album che chissà quando uscirà. Però ecco, sono qua, vedi, non c'era nessuno e mi avete chiamato, quindi non
1: no,
2: è vero,
1: era proprio per te,
2: che strategicamente vedi va bene invece perché non c'è nessuno,
0: esatto,
2: e quindi mi avete chiamato.
0: No,
2: ma lo dico con amore,
0: è che la settimana scorsa abbiamo fatto un coxo pensando di non farlo fino a metà settembre.
2: Sì, no, ma è giustissimo, uscito il 21
0: e ci è piaciuto e abbiamo detto sì, cavolo, approfittiamo per
2: no, ma poi io che mi lamento che mi avete invitato mille volte, quindi
0: No,
2: era veramente una battuta, ci mancherebbe.
0: Ci mancherebbe. E dunque cosa ascoltiamo?
2: Ascoltiamo Osa, visto che è una canzone che scrissi quando studiavo filosofia all'università, vuole essere anche un po' un'indagine tra il filosofico e il mistico esoterico, però è il remix di un brano che era dentro l'album del 2017, il mio album d'esordio, L'oscurità di Guillaume. Questa è una versione più dance.
0: Più dance.
2: Oh, wow. Sentiamo. Così, ballate.

0: giusto,
1: perché leggero è già.
0: Magica Mula, perché questa è una canzone che se la canti ti porta felicità, cioè, è tipo un mantra questo quindi questo amici ascoltatori,
2: amici,
0: come
2: amici,
0: diceva Mike, buongiorno,
2: ma non abbiamo amici ascoltatori,
0: amici voi che ci odiate,
3: che ce esatto. fatevi sentire, fatevi valere, scrivetecelo 333 18 09 494, l'ho detto
0: anche ad agosto, guarda, se solo arriva un messaggio vuol dire proprio che
2: si è messi male. 333 180 94 94.
0: Però non sono stata mai così bene in questo mondo pieno di penuria, questo mondo appunto dove la musica pare che non gliene freghi più niente a nessuno. Io invece continuo a fare la musicista, ma com'è sta storia? Quindi c'è già da dire grazie, accontentarsi. Poi se appunto Osa adesso ad oggi non so quanti l'avranno ascoltata dal 21 agosto mentre erano in vacanza, ma intanto l'ascoltate voi, stiamo scherzando?
2: Al terzo giorno di uscita di questo pezzo.
3: Domani anche chi avrà perso la puntata è la riascolta.
0: Esatto. E poi ti ho detto qualcosa durante.
2: Però non ti arriva niente da blogspot, da coxospaziale.blogspot.com.
0: Che senso non mi arriva niente?
2: Perché chi riascolta questa puntata non riceverà.
3: Riascolterà e andrà ad ascoltarla dove deve ascoltare.
0: Vabbè, mi darai il link e io lo condividerò sui miei social.
2: Esatto.
0: Così certo. Poi chi vorrà l'ha persa, la metterò sui miei canali, il link, e se la andranno ad ascoltare i più fedeli.
2: Esatto, i più fedeli.
3: Mentre eravamo fuori onda, abbiamo fatto un discorso tipo infinito, lungo, eccetera,
0: sì, noi donne parliamo tanto.
2: Adesso siamo in radio, cosa dobbiamo fare? Possiamo ballare.
0: Però siamo anche belli, eccolo, a chi ci ascolta, siamo bellissimi e mi dispiace che non possiate vederci. Soprattutto Cinzia, oggi devo dire che con
2: super
0: questo capello,
3: io sono emozionata. In realtà sei tu più bella di me.
0: Stefano.
2: Sono io il più bello.
3: Va bene, ok, abbiamo messo al centro.
2: Sono appena rifatto la tinta, fra l'altro.
0: Grande. Così. Yeah. Però questa è un po' meno rossa questa.
2: Vero? È venuta molto nera stavolta. Infatti,
0: invece ci vuole un po' di follia. Sì. Viola dovresti fare.
2: Esatto.
0: Secondo me.
2: No, io di solito infatti faccio un po'. Sì, un po'. Com'è che mi ha detto la Maura Pozzati? Era color melanzana.
0: Melanzana, vero?
2: Sì. Melanzana ci sta. È venuta così stavolta.
3: Abbiamo sparato anche il francese.
0: Dicevamo
3: fuori onda ti facevo domande tipo: ma com'è che nasce il testo, quando è nato e com'è stato mixato? Che un po' l'avevi spiegato prima di entrare,
0: sì,
3: di ascoltare la tua canzone. Ma quindi mi spiegavi un po' come l'avevi.
0: Sì, allora in realtà sì, è un brano che era già uscito, ma con un altro arrangiamento. E fa parte del primo album, del mio primo album, L'oscurità di Ghiamo, uscito nel lontano 2017.
3: E siccome qua noi conosciamo l'arte ma non sappiamo la musica, non è vero? Cos'è un arrangiamento? Cos'è l'arrangiamento?
0: Allora, l'arrangiamento è, diciamo, tutto ciò che tu vai a costruire con gli strumenti sulla cellula madre della canzone, che magari se sei un cantautore tipo me, parti da piano e voce oppure chitarra voce. Oggi c'è chi parte magari da synth, e quindi tu cosa fai? Vai con altri strumenti o sinto, tastiere o cori a arricchire quella cellula, quello che ti pare, ad arricchire quella cellula iniziale, strumento voce. Il primo arrangiamento era un po' più ancestrale, non era sicuramente vagamente dance come questo, per questo l'ho chiamato Oz Remix, perché c'è un po' il remix, richiama un po' l'ambiente, diciamo, danzereccio. E però è una canzone sulla verità, quasi filosofica, quindi dice: ma la verità dove è finita? Chissà.
2: E dunque questo si chiama Oz Remix.
0: Oz Remix, e poi allude appunto al mago di Oz, no? Perché questo mago di Oz, detentore di una sua verità, ha lasciato credere a tutti delle cose, ma
3: di
0: poi
3: essere magnifico, meraviglioso.
0: È una meravigliosa storia. Poi mi riconosco in Dorothy, che si percorreva la strada, la stricata di pietre gialle.
2: C'aveva le scarpe rosse.
0: C'aveva
2: l'aereo che passava.
3: Quando ero piccola mi ricordo
0: dell'est,
3: ci lessero a scuola la storia del mago di Oz e ricordavo di tutto questo il soldato, quello di là.
0: Latta,
3: no? E dicevo: ma la storia,
0: quello che era tonto, diceva che gli mancava il cervello. Questa è la strega dell'est, secondo me.
3: Esatto.
2: Perfetto.
0: Che ci vuole sabotare, ma noi la faremo franca.
2: Ce ne freghiamo.
0: Che abbiamo quell'altra.
3: Ce ne freghiamo, sì.
0: C'era l'altra strega, quella buona, poi, no? C'era la strega dell'est
2: poi
0: e poi c'era
2: Leone.
3: Quella dell'ovest.
0: Leone che mancava di coraggio, poverello.
2: Ah, ecco.
0: Sì.
2: Ok.
0: Il cuore non aveva, no?
3: Allora, il cuore non ce l'aveva.
0: Leone, scusa, ho sbagliato.
3: Allora, la testa non ce l'aveva l'uomo di paglia, esatto.
0: Oh, no, scusa, è vero.
3: Il coraggio non ce l'aveva il leone. e invece il cuore non ce l'aveva
0: l'uomo. Brava, di latta. Avevi invertito l'uomo di latta con Leone, mi perdonino.
3: Loro, però bello, loro vero? Credono di non avere queste
0: invece ce l'avevano, è una cosa maieutica che fa Oz, capito?
3: È
0: perché loro ce l'avevano dentro ma inespresso e pensavano di dover subire tra virgolette un miracolo, una cosa, invece lui gli fa capire, per quello è bello, perché è una fiaba magica non magica che dice ma in realtà ce l'hai già lì, non è che ho fatto un miracolo, te l'ho solo ritrovato in te, ti ho solo spinto,
3: quello che cerchi, quello che vedi ce l'hai già dentro,
0: ce l'hai già dentro, esatto. Ma vedi come è preparato,
3: io adoro il mago di Oz.
0: ma per quello Oz cosa pensavi che fosse? Non era Zorro, diciamo, al contrario. No, il mago di Oz è stata una favola così, una fiaba.
2: Vedo messaggi, ma non li posso leggere.
0: No, veramente, no, leggili.
2: Non so perché. Non so perché.
0: Ah, non puoi, pensavo che non potevi perché
2: fuori. Un abbraccio a Roberta, Gianni da Verona.
0: Grande Gianni, bellissimo, mitico
2: Gianni. Un saluto
0: Gianni.
2: A tutti voi, vi sto ascoltando volentieri, ma il problema è che state andando in onda in contemporanea con la partita del Bologna. Ciao da Francesco. Bologna.
0: Vabbè, ma ragazzi,
2: che cos'è il Bologna? Cioè, che di Bologna.
0: Ciao da Francesco.
2: Ciao Francesco, grazie.
3: Francesco, vabbè, ogni 5 domani, minuti, dai.
0: Bravo, cioè, c'è il link, si può anche riascoltare. Non va perduto niente.
2: E se fosse stato allevato da scimmie, il Bologna sarebbe.
0: Vedi come si inserisce
2: bravo.
0: Lui? Oddio. Questo è il titolo di un altro.
3: Ero in un altro mondo ed ero anche impreparata, peraltro.
0: No, ma è giusto, ragazzi, con tutte queste canzoni.
2: I brani da suonare ce li ho io di qua.
0: Ce l'ha lui di là. Ma
3: scusate, si
2: no,
3: sono
2: non volevo,
3: fuori dal
2: non volevo offendere Francesco, dico. È che, però il Bologna, cioè, chi cazzo se ne frega del Bologna?
0: Bravo, cioè, diciamoci, nel senso.

0: la voce dell'uomo. Voce
1: dopo ho una domanda.
2: Siamo tornati.
1: Siamo un po' tornati.
2: Bravo, per diccelo, perché qua rischiamo di parlare di cose che poi... che ne sai?
0: Sento, il fade out.
1: ho una domanda, ma perché dici fossi stato allevato? Perché parli al maschile?
2: Che bella domanda, perché infatti in questo caso non sono cantautrice, cioè nel senso non ho scritto testo e musica di questo brano, ma ho solo scritto la musica e arrangiato. Il testo è di Giovanni Gastel, noto fotografo, che anche era tra i direttori della Triennale di Milano, ahimè non è più con noi.
1: Certo.
2: Io l'avevo conosciuto insomma anni fa, era nato questo sodalizio, perché lui era anche poeta, più conosciuto come fotografo. La
1: certo,
2: Still Life
1: sì,
2: si era un po' inventata
1: lui. Famoso come fotografo.
2: Molto, le prime campagne della Coca-Cola... ha fotografato da Obama, Naomi Campbell, sono uno dei fotografi più famosi italiani, tra l'altro nipote di Luchino Visconti. Quindi abbiamo fatto questo disco in cui ho musicato alcune liriche inedite di Roberto Roversi, poeta nostro,
1: certo.
2: Davide Rondoni, sempre della zona, e Giovanni Gasser, e questo è un testo suo, quindi dovremmo chiederlo a lui, ma ecco perché al maschile.
1: Possiamo fare una seduta spiritica per chiedergli. Perché ti ho shazammato e ti trova. Fossi stato però
2: incredibile che mi trovi, perché era anche sparito.
1: Mi manda su Spotify, però su Spotify
2: bravo!
1: Non c'è.
2: Su Spotify tu, non c'è. Ma sei un detective?
1: Sono un detective.
2: Perché no, che non ha scoperto?
1: Ti ho semplicemente
2: ma sai perché sei detective? Perché intanto hai fatto una domanda sul fatto che il testo dici com'è che è declinato al maschile, no? A parte che potrei scrivere anche pensando di essere un uomo, però in questo caso non è mio il testo. E poi quando dici che Shazam lo trova ma poi non lo trova più, c'è un motivo, perché questo album, per un problema tecnico, al momento non è disponibile più
1: è stato
2: su Spotify, l'ho ripubblicato proprio giorni fa e quindi riuscirà più o meno intorno a metà settembre, ma era già uscito, quindi uscirà anticipato
1: uscirà
2: da questo
1: nuovo,
2: singolo di nuovo
1: più bello
2: è uguale sempre con la stessa copertina però lo rimetto sui, cioè, mentre questo tra l'altro era un album che aveva avuto il supporto del comune, della fondazione del Monte, insomma un album anche che aveva ricevuto anche delle finanze, diciamo, e gira con i video girati al Museo Mambo, Museo della Musica, quindi è roba anche tua, Stefano.
1: Certo.
2: Esistono fatti
0: nel nostro mondo.
2: Ecco, su YouTube ho trovato i videoclip però ufficiali di Fossi stato allevato dalle scimmie. Lì avevo fatto altri video.
1: No, erano altri video, non era questo.
2: Tu eri venuto a fare la comparsa lì?
1: No,
2: te l'avevo chiesto.
1: Ti avevo mandato degli studenti. ti avevo mandato degli studenti a fare la comparsa e poi
2: sono
1: passato a salutare.
2: È vero, sono venuti gli studenti. E vabbè, ma ne faremo altri. Guarda, vuoi venire anche tu in un prossimo videoclip?
1: No, perché anche io voglio fare la comparsa in un videoclip.
2: No, adesso poi più questa fase è anche più... Allora vi chiamo, ragazzi, perché le comparse...
1: Le comparse servono sempre.
0: Okay, è nata così.
2: Scusateci se parliamo così.
1: Comunque questa delle scimmie la voglio su Spotify.
2: Torna, ma guarda, ma cosa è successo? Si è sincronizzato.
1: Guarda,
2: ieri sera l'ho caricato, l'ho ricaricato questo disco e due singoli. Proprio ieri sera. Trovi solo su YouTube, perché YouTube non li ha rimossi. Invece l'etichetta che l'aveva pubblicato, insomma, per un aggiornamento del catalogo, insomma, è successo una roba del genere, quindi adesso me lo pubblico io, ecco.
0: Quindi quando dici l'ho ricaricato ieri sera vuol dire che ci mette 4 giorni, no?
2: No, perché arriverà l'album il 15 settembre, se tutto va bene.
1: È un po' come Vinted, capito?
2: Però l'11, bravo, ma è bello il fai da te, guarda, che è una roba meravigliosa, perché è una libertà incredibile.
1: Esatto.
2: Infatti, guarda, l'arte contemporanea io la voglio far irrompere, io farò dei dischi dove parlo, perché non posso mettere un disco che parlo?
1: Infatti.
2: Cioè, canzone 1, 2, 3, poi magari l'ascoltano in pochi, ma ormai è da fare anche quello. Come feci durante il Covid, che pubblicai, siccome non si poteva andare in studio, un album tutto fatto col telefonino, registrato in presa diretta, tastiere e voce.
0: Comunque Roberta è sempre il solito genio che ricordavo.
2: Genio, è la follia, è la gioia, anzi posso fare una rivelazione.
1: Fai una rivelazione.
2: Sarà matta a questo punto, però la dico.
1: Dilla.
2: Allora, io ho scoperto di essere, ieri sera l'ho scoperto,
1: okay.
2: Un bodhisattva. Che è al buddismo.
1: Ah, wow.
2: È una figura di una ramificazione particolare del buddismo che riscontra esattamente il mio credo. Perché io volevo reincarnarmi, non volevo l'ambire massimo per un illuminato, cioè, è interrompere il ciclo della vita e delle morti, okay, per arrivare nel nirvana. Ma io dico, ma sono nirvana, fermo e fisso in contemplazione, ma non è... Il Bodhisattva invece sai che fa? Vuole reincarnarsi, è sulla soglia della conoscenza, è illuminato, ma vuole continuare a vivere e reincarnarsi per aiutare gli altri, portare armonia e pace. E io voglio reincarnarmi, ragazzi, perché la vita a me piace, cioè... Questa contemplazione come Dante, il paradiso, questi cerchi che tu sei lì, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna.
1: C'è qualcosa un po'
2: preferisco reincarnarmi, cioè non lombrico, non pentecana, no, sempre donna possibilmente mi vorrei reincarnare.
0: Sì.
2: Quindi Bodhisattva, il Bodhisattva incarna questo, ma sono io. Ma lo dico veramente, ragazzi, ho scoperto di essere un Bodhisattva.
1: Anche a me piacerebbe reincarnarmi donna.
2: Perché?
1: Così, per vedere com'è. Ci sta.
2: Sì, io vedi, mi vorrei reincarnare donna invece, uomo me lo raccontate voi com'è.
1: Sì, no, infatti, poco interessante.
2: No, non per quello, però mi piace essere donna, devo dire la verità.
0: Io?
1: Questo mi fa piacere.
0: Non lo voglio dire a voce alta.
2: Cosa volevi dire?
0: No, che non sarei uomo manco pagata.
2: Perché allora l'uomo vuol provare a essere donna e la donna no.
1: No, è abbastanza indicativo anche quello, capito? L'orso vorrà essere uomo o donna?
2: Oppure, che ne so, l'orso oppure gatto, cane.
0: Esatto. E la pentecana prima magari, che vuole fare?
2: Secondo me la pentecana ambisce a diventare criceto, almeno.
1: Può essere, almeno.
2: O come si chiama? Chioriglietto, no, d'India, com'è che si chiama?
0: Il porcellino di India.
2: Curato, cincillà è un'altra cosa, carinissimi cincillà.
1: Aspettate che devo fare questa cosa qua, perché volevo far sentire Roberta Giallo. Paxo spaziale.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non

0: Le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Bevi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Capitato pochissimo.
1: Siamo in onda.
0: Ah, ok. Scusate, hai sentito anche quella roba?
1: Non c'è problema. No,
2: vabbè. Beh, noi stavamo. Sì, vabbè, parlavamo di invidia.
3: Semispettegolando, cioè perché io stavo rimestando.
1: Semispettegolando. E invece, incredibilmente.
2: Già.
4: L'angolo della menzione.
1: Incredibilmente, cioè c'è gente che fa cose in agosto.
2: In
1: agosto è spaventosa sta roba.
2: Io pensavo.
1: Cosa succede questo? Poca roba succede questa settimana.
2: Sì.
1: Però qualcosa succede. Adesso forse riesco anche ad aprire.
2: Allora apro io.
1: Vai.
2: Mercoledì 26 agosto. Senza orario in tutto
1: senza
2: ciò
1: orario.
2: Si apre a Bologna nel cuore di Villa Spada con un'anteprima alla biblioteca Tassinari, ciò in via di Casiglia, scusate, senza occhiali, 7.
1: Tassinari Clò in
2: Clò,
1: via di Casaglia,
2: ecco.
1: 7.
2: Beh, proprio perfetto.
1: Io ho gli occhiali.
2: Io no. Allora, Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile promossa e organizzata da Associazione Culturale Iucali APS e diretta da Simona Sagone,
1: che salutiamo,
2: che dal 27 agosto al 15 settembre animerà con spettacoli e incontri l'anfiteatro del monumento alle 128 cadute partigiane nel parco di Villa Spada, nel quartiere Porto Saragozza. Feminologica è un progetto nato con il desiderio di rendere vivo il monumento alle 128 cadute partigiane della provincia di Bologna attraverso il talento delle donne, attrici, registe, drammaturghe, danzatrici, e di disegnare un ideale passaggio di testimone tra le partigiane e le donne che oggi resistono e lottano con gli strumenti dell'arte e della memoria per una piena parità di diritti in ogni campo. Tutte le info su www.iucali.it.
1: Yeah.
0: Yes!
1: Venerdì 28 agosto alle 17:30 invece inaugura a Vignola la mostra Carlo Mattioli e Giorgio Morandi a cura di Michele Fuoco e Sandro Malossini, promosso dagli Amici dell'Arte di Vignola APS al Salotto LA Muratori in via Francesco Selmi 2 a Vignola. Tutto questo nell'ambito di Poesia Festival e sta su fino al 20 settembre.
2: Sì.
1: Basta.
2: Poi sono finite
1: le, non lo so, succedeva qualcosa al Fava? No,
2: no,
1: il 5 settembre naturalmente il 5 settembre c'è la festa di Radio Città Fujiko.
2: Ah, dove?
1: L'hanno appena detto alla
2: giusto?
1: Pubblicità.
2: Certo.
1: Non me lo ricordo.
2: Allora noi
1: non me lo ricordo, scusatemi.
2: Noi ci diamo quanto tempo abbiamo ancora?
1: Abbiamo 25 minuti.
2: Ci dobbiamo ricordare di dire quella cosa del premio.
1: Certo, assolutamente.
2: Ricordati, poi tu
1: diciamola
2: scegliere quando.
1: Diciamola adesso.
2: Ah, così
1: non ci dimentichiamo.
2: È importante.
0: Ricordarci
1: io sono abbastanza
2: perché
1: bravo.
2: Il singolo l'abbiamo detto e ci siamo ricordati.
1: Esatto.
2: C'è
1: okay.
2: Un'altra cosa di cui tra l'altro non sono tra l'altro, voglio dire, protagonista se non co-organizzatrice e direttrice artistica insieme a Massimiliano Martinez. Ciao Massimiliano, ti saluto. Allora, finalmente nasce il premio Dalia Testi di Donna. Nasce qui a Bologna, nazionale, un premio che vuole supportare, diciamo così, sostenere, diffondere il contributo delle donne nella canzone italiana dal punto di vista del testo. Perché, cara Cinzia, facci caso, donne famose tante nel mondo della canzone, ma per lo più interpreti.
0: Esatto.
2: Mina, Patti Pravo, Mia Martini, passate alla storia, ma gli autori, ma viene in mente Mariella Nava, cioè però sono sempre state in numero minore, ma non perché non ci fossero, perché più difficilmente sono arrivate al successo per tante dinamiche che non stiamo qui a dire. Quindi il premio Dalia come è impostato?

0: In realtà, intanto iscrivetevi se siete autrici di anche solo parte del testo della canzone. È strutturato così: si scrive l'autrice, diciamo, della canzone, parte del testo,
1: sì.
0: Però il brano gara, se verrà scelto, diciamo, tra quelli in semifinale, può essere eseguito anche da un uomo o comunque da un duetto. Okay. Quindi, purché il testo sia scritto da una donna, poi l'esecuzione, anzi, sarebbe auspicabile, me lo auguro, vedere anche uomini che cantino canzoni di donne, perché noi abbiamo reso famosi autori. Gli uomini meno si sono prestati a questo gioco di interpretarci, no? Tu vedi i premi della canzone oggi in Italia, premio Lucio Dalla, certo, premio Bindi, premio... ci sono un paio di premi dedicati, premio Bianca da Ponte, uno, no?
1: Okay.
0: Ma non è che c'è una tradizione forte di autrice e cantautrici,
1: no? Effettivamente...
0: Quindi il premio vuole andare lì, però non vuole andare lì creando, diciamo, una divisione uomo-donna, noi-voi, no? Dateci una mano, cioè... veicolateci, cantateci come noi vi abbiamo cantato. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Trovate il regolamento al link in bio del, ormai se parliamo così,
2: te lo stavo per chiedere, infatti, dove troviamo il link per partecipare?
0: Allora, care autrici, noi oppure autrici, anche voi che conoscete autrici, diteglielo. Trovate il bando per iscriversi al premio al link in bio del profilo di Dry Art, l'associazione appunto che ha organizzato, poi con il supporto della regione, del comune, della fondazione Innovazione Urbana, Coppa Alleanza 3, questo premio che nasce adesso.
2: Entro quando devono spedire?
0: Allora, entro il 31 agosto, non so se ci saranno proroghe, però muovetevi. Okay. Tanto si può mandare anche un provinaccio registrato col cellulare.
2: Perfetto.
0: Anche così chi non ha soldi magari da investire per confezionare un prodotto. In palio ci sono 300 euro per il miglior testo.
2: Ah,
0: e poi il 25 ci sarà la semifinale ai Giardini Fava.
2: Fava, il 25 di settembre.
0: E il 26 la finale, sempre Giardini Fava.
2: Hai capito?
0: Esatto, vedi, all'interno della rassegna suoni, perché esatto, il premio
1: perfetto
0: si svolge. Brava.
1: Allora, io faccio così: prendo il link, lo metto nelle storie, lo condividiamo.
2: Esatto.
0: Brava.
2: No, che siccome devo invitare Valeria Sturba a venire a Corso Spaziale, la conosci?
0: Come no? Ah, bravissima, anche perché io l'ho vista dal vivo.
2: Allora le dico di partecipare, può partecipare o è già troppo
0: famosa? A Musicultura l'ho vista.
2: Ah, vedi.
0: No, oddio, lì è sempre una cosa personale, cioè io capisco che a un certo
2: euro
0: punto
2: fa sempre comodo,
0: un piccolo contributo, però almeno c'è concreto.
2: Okay.
0: Uno lo prende per il miglior testo.
2: Per il miglior testo,
0: sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Quindi la storia in diretta sta quasi per
0: partire. Ma guarda,
1: Cinzia,
0: fenomenale.
1: Taggo tutti, rigiriamo tutti nelle storie, così si trova il link.
2: Si sente anche il rumore della storia che sta per partire.
1: Sta andando.
2: Questi fantastici Ryanair che sono tutti dalle 8 alle 9.
1: Vi posso dire, non abitando molto lontano, che ci sono anche dalle 5 del mattino, tutto il giorno,
0: però...
1: ogni 10 minuti.
2: Ah, sì, certo.
1: Ogni 10 minuti.
2: No, lo sappiamo che cominciano alle 5 del mattino.
1: C'è un aereo ogni...
0: giustamente.
1: A certi orari ogni due minuti. Cioè io non riesco a fare una telefonata senza... Sì, si fa a casa. Vabbè,
0: Beh, interessante, anche. Effettivamente, chi abita vicino.
1: Iscriviti qui.
2: E dunque
0: premio Dalia come il fiore, perché sai perché poi Dalia, non tanto perché il fiore ci femminile è delicato, ma perché c'è una varietà immensa di sfumature e colori, quindi la creatività, e poi perché è anche simbolo della gratitudine,
2: oltre a essere il nome della moglie di un mio amico.
0: Bravo, anche Dalia Gaberschik, la figlia di Gaber,
2: vedi. E dunque ascoltiamo Totem e Tabù, Vocal OK.
0: Questo è di Orchid Gordo, il mio ultimo album uscito l'anno scorso, ottobre,
1: quando ci siamo viste l'ultima volta.
2: Ma questa porta che scricchiola siamo noi?
0: È l'orco che arriva.
2: Ah, vedi, fantastico.
1: È l'orco che fa wow.
0: Però non parte la canzone.
2: No, bisogna farla partire.
0: Ma questa no, questa è Totem e Tabù. Però
2: ho sbagliato. Eh no, avevo detto Totem e Tabù.
0: È quella giusta.

0: 20 anni quando ho cantato. Scritto super, anzi 19
1: super disco,
0: perché
1: super,
0: ma so di, ma bello, sapara, questo è molto coxo, posso dirti?
1: Sì, veramente.
0: Allora,
1: coxico.
0: Ti svelo un segreto.
1: Svela.
0: Questo album uscito nel 2025, Orco Ingordo, è un album in realtà realizzato quando avevo 20 anni. Quindi ho pubblicato una roba sommersa esattamente com'era, è stato solo rimasterizzato,
1: sì,
0: ma
1: l'avevi raccontata
0: di questa che canta,
2: l'avevi raccontata, cioè
0: l'avevi ricordato, sì. Vabbè, però l'ho fatto una ripassata adesso,
1: ma sì, anche perché i nostri ascoltatori
0: che ne
1: sono
0: sanno
1: distratti.
0: Che ne sa, cioè chi mi conosce lo sa magari. Comunque, quindi questa è la mia voce di quando avevo 20 anni. È un album, ringrazio anche i produttori, insomma è uscito però a distanza di molto tempo, perché a volte capita che alcune cose rimangano sommerse per un po'. Però è bella, infatti ti ho visto molto coinvolto da questo brano.
1: Bello, sto pezzo.
0: Se volete, mettete tan tan, perché poi
1: tan,
0: è simpatico.
1: Certo.
0: Ti porterei a
1: Ogni tanto
0: tu.
1: Ti suoniamo anche quando non
0: bravi,
1: ci sei, lo sai.
0: Bravi, così ci sono, anche
1: sì,
0: se non ci sono.
1: Esatto.
2: Allora, non sei tu questa.
0: Questa sono io.
2: Sì, però hai anche un nome di più particolare.
0: Ho molti profili. Allora, dei profili. C'è Giallo Production, poi ci sono anche delle pagine dei fan. Alcune li gestisco io, tipo Giallo Production, lo gestisco sempre io perché è dedicato alle mie produzioni, non solo per me, anche per altri. E poi dopo c'è anche il fan club che mi ricondivide sempre, però vabbè, basta già quello. Poi ho aperto anche il profilo AI.
1: Certo.
0: Mi diverto a dire all'AI, dai, fai me seduta sulla panchina, tipo fumetto, però dichiaratamente, perché sennò...
1: Ti devo far sentire le pare che sono diventato il producer.
0: Lo so che tra l'altro
1: che le promuovo.
0: Fai bene, sono simpatico. Tra l'altro avevo provato a inserirle, ma non era finita la stagione.
1: Era
0: ti
1: finita la stagione, però ci sarà una nuova stagione.
0: Ma perché non si scrivono, scusa, al premio Dalia?
1: Perché non hanno mai scritto una canzone.
0: Ah, loro interpretano
1: loro
0: soltanto.
1: Interpretano, sì.
0: E perché non provi a dire provate a scrivere?
1: Provate a scrivere, adesso glielo dico.
0: Ah, quindi
1: pare,
0: in effetti, oppure potrebbero cantare la canzone di una
1: loro amica.
2: Domanda riguardo questo premio, che lo so che sono arrivata tipo 10 anni dopo. No, ma allora bisogna, se ci si candida, bisogna aver già scritto, pubblicato e quindi comprovabile la cosa, oppure
0: allora
2: tipo,
0: ti dico, no, sì, ti puoi candidare sia con un brano inedito, nel senso non pubblicato, o anche con un brano che è già stato pubblicato. Anzi, addirittura, come dicevo, per facilitare le iscrizioni, perché a volte la musica è costosa, possono iscriversi anche persone che hanno con un provino piano voce o chitarra voce, tanto poi l'esibizione live, quindi si valuta il testo e l'esibizione live. Se un brano fosse già stato pubblicato si può partecipare. È chiaro che il premio, che in realtà viene dato per contribuire alla realizzazione di un arrangiamento, di una produzione, se uno magari porta un brano che è già arrangiato e uscito, ne farà un altro.
2: Certamente.
0: Insomma, no? Una domanda che è arrivata, no? Ma se il brano è già uscito, quindi 300 euro, che ci faccio? Vabbè, li usi per un'altra produzione. Anche perché poi magari neanche
1: tasca, ci vai in vacanza,
0: cioè noi confidiamo che con quei soldi tu li usi per delle produzioni.
2: No, finanziandolo la tua.
0: Poi chiaramente 300 euro è già poco, diciamo,
1: no, ma
0: per
1: infatti,
0: una produzione.
1: Cosa
0: quindi
1: fa
0: è un piccolo
1: euro.
0: Contributo, diciamo, no? Poi speriamo che col tempo, sponsor, fatevi avanti, perché si parte con poco, ma magari si arriverà, che ne so, che il primo premio sono 2000 euro.
1: Comunque mi è piaciuto il commento di Emma Piperno, che conosciamo entrambi.
0: Carissima!
1: Che ha scritto, ma lui è bravissimo. Eppure tu.
0: Dai, che ridere. Ma dove l'ha scritto?
1: Su Instagram.
0: Ma l'ha scritto anche in privato, tu. Emma.
1: No, Emma è fantastica.
0: Allora, la leggo perché si può leggere.
1: Leggi.
0: Emma, saluti. Lei dice, ma che figata l'intervista a Stefano Pasquini. Ah, come
1: intervista
0: a Stefano.
1: Pensa che in realtà sei tu che stai intervistando me.
0: Il suo progetto sulla memoria è fantastico. Ho visto anche poi quella tua mostra al Museo Ebraico.
1: Intervistami.
0: Vedi come siamo interconnessi.
2: Quindi è una...
0: Parte sempre del body sattva, vedi, portare gioia,
1: infatti.
0: Portare relazioni.
2: Però lei lo dice con sto libro giallo in mano, perché ogni volta che nomini il body sattva?
0: Ah, ma tocca, sì.
2: Perché tiri fuori...
0: Ah no, allora il libro l'avevo tirato fuori perché io in genere
2: però non c'entra niente il concetto.
0: No, questo era più legato, semmai in modo scherzoso, alla canzone Oz, no? Sei venuto qua per la verità, ma dove è finita chissà, e l'altro ieri esca la Feltrinelli, Le disavventure della verità, di Umberto Galimberti, giallo, dico dai, pesa poco, compriamolo, perché è il classico libro da portare in borsa, per risultare anche interessanti.
1: L'hai comprato al libraccio. libraccio, non l'hai
0: no, Feltrinelli questo. No. Ah, non si deve. No, compro moltissimo al libraccio, ma lo sa. No, quasi, guarda, quasi una volta a settimana compro al libraccio.
1: No, facevo il cretino.
0: Ha fatto il nome della Emma. E non ci avevo pensato. Emma Piperno. Ok. Lei è la manager del libraccio. Che tra l'altro, approfitto per dire questo, quando uscirà a novembre il mio prossimo album, okay, con i testi di Paola Pallottino, per chi non lo sapesse, ha scritto anche 4 marzo 1940 di Lucio Dalla.
1: Lei non ha bisogno dei 300 euro.
0: No, assolutamente. Okay. Uscirà questo album con i suoi testi da me musicati, cantati, interpretati. Mm-hmm. Sono già d'accordo con Emma Piperno che lo troverete, quest'album, anche a libraccio.
1: Ah, che bello.
0: Perché okay, quest'album devo impegnarmi un po' di più. Okay. Vedi come sono. Cioè, per me non lo farei di dire tenete. Invece, Pallottino fa lo sforzo di chiedere.
1: Certo.
0: No, lo presenteremo. Adesso non posso svelare troppo. Comunque, okay, in un luogo importante di Bologna. Ah, se si potesse fare una presentazione a libraccio, visto che magari lo terranno, perché no? Emma, vuoi accontentarci?
1: Già che ci stai
0: chiamiamo anche Pasquini a questo punto, esatto, che mi intervista lui.
1: Esatto.
0: Facciamo un'altra presentazione al libraccio. Subito dopo l'altra.
1: Esatto.
0: La facciamo là. Siamo già d'accordo noi.
1: Conoscerò.
0: Abitiamo lì davanti.
1: Siamo local.
2: Datemi la data, io mi sto infiltrando.
0: Ma tu faremo qualcosa insieme, che tu lavori troppo.
1: Lei ha voglia di cantare.
0: No, lei sa dove la coinvolgerò.
1: Nelle vocals.
0: L'ho visto.
1: Del prossimo...
0: Allora, videoclip. No, vocali se vuoi venire avrò bisogno di cori.
1: Ah, vedi.
0: No, io adesso... Sto iniziando a... preparare, diciamo così, l'idea di un cinema nuovo, anche quello molto essenziale, fa da te, ma tutto basato sulle persone. Quindi vuoi essere, diciamo, attrice di questo mio esperimento? Ho già degli attori, è tutto su di te il film sarà, eh?
1: Ah, wow.
0: È molto bramavicciosa questa cosa, cioè io ti intervisto, parlo con te, faccio una chiacchierata, estrapolo delle cose da te, le rielaboro in un'idea di film che parte tutto su di te.
2: Oh, wow.
1: Hai capito?
0: La vedo, lei pronta e preparata.
1: Anch'io la vedo, c'ha quella cosa giusta. Anch'io la vedo pronta, Cinzia.
0: Guarda, ti inserisco, perché ho già la lista degli esercizi. Microfilm si chiamerà.
1: Microfilm, certo. Che bello.
0: È una cosa tutta sulla
1: perché tu sei anche artista visiva, artista concettuale.
0: Ma io dovrei avere 100 vite,
1: artista,
0: capito?
1: Multimediale, è vero. Se potrei chiamarti.
0: Tu mi devi chiamare una volta in accademia quando
1: infatti,
0: c'è una cosa.
1: No, ti chiamo a raccontare le tue robe.
0: Bravo,
1: multimediali.
0: Che mi piace chiacchierare. Sì. Portami là.
1: A patto che vieni con la chitarra e fai anche
0: Vengo con l'ukulele, perché la chitarra non la so, sono il piano o l'ukulele.
1: Grande,
0: se no c'ho la tastierina, quella pianoforte è il mio strumento. L'ukulele è un po' così quando anzi
1: stavo per dire ce l'abbiamo in Aula Magna, ma mi sbagliavo con l'Aula Magna di Torino. Non ce l'abbiamo
0: sta roba. Volevo fare anche la sfilata con i ragazzi dell'Accademia.
1: Beh, si può fare. Chiamiamo la Pier Gallini, che abita vicino a noi anche lei.
2: Comunque facciamo, io lavorerò purtroppo, però
0: ma quando puoi, ma il tempo si trova.
2: Sì.
0: E tu, Stefano, dirigi il traffico qua tra noi.
1: Io dirigo il traffico. Se non vengo falciato in via Dominzoni, come
0: traffico nel senso delle nostre parole, perché siamo
2: qui che parliamo,
0: io mi sento a casa.

0: lei sosteneva che per dipingere
1: serve molta energia fisica.
2: Sì, abbastanza.
1: Soprattutto se fai cose grandi. Mm. Quindi io da un po' che non lo faccio, perché non avendo un laboratorio, se ti devi mettere a casa, metti il telo, ecco, voglia. Perché ci vuole il laboratorio.
2: Ti passa la voglia di vivere, soprattutto quando c'è da pulire dopo.
1: Bravo, per quello faccio cose piccole. Però tornerò prima o poi agli spazi grandi anche nella pittura.
2: Certo.
1: Vado da Pasquini.
2: Vieni da me.
0: Beh, sì, in effetti lui.
2: Io vi aspetto.
1: No, ma me l'aveva detto solo che poi gli impegni però prima o poi lo farò quando sarà prioritario. Adesso si vede che la musica ma sempre.
0: Ci sono un paio di altre cosine che ci.
1: Però questa cosa dell'Accademia già ce la dobbiamo ricordare.
2: Sì, no, infatti ce la dobbiamo ricordare. Adesso me lo segno che.
0: Una lezione di linguaggi molto
1: bellissima.
2: Nel secondo semestre.
1: Vado a ruota libera, che bello.
2: Che bello.
1: Domande degli studenti.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: Eh sì, perché poi li facciamo lavorare.
1: Ma io videoclip, realizziamo un videoclip lì.
2: Esatto.
1: Che bello.
2: Sì, sì.
0: Beh, in effetti, quando io sono venuta da Udi Tui, cioè c'era proprio, consegnavano un compito, se può dire?
2: Certo.
0: Sì, ok. Consegnavano un compito e lui dava i riscontri, quindi tutti i vari feedback ai vari allievi, studenti, studentesse, eccetera, e dava un feedback su come era costruito, su cosa comunicava, su cosa a lui era arrivato e poi ovviamente da cosa partiva quel pezzo, quel montaggio. Per chi l'aveva creato.
1: Ma anche tutte le opere esporte magari in un video in un modo simpatico e diventa una mostra il videoclip, no? Cioè vabbè ragazzi, non spariamo queste idee.
0: Sono già dentro di noi.
1: Brava, tutto dentro di noi, esatto. Adesso leggo una cosa, scusate, per alzare il livello. No, ma non di tutti noi. No. Allora, la persuasione accompagna sia le parole di verità sia le parole di inganno. E chi la possiede è in grado di servirsene come di un timone secondo i propri disegni. Platone, Crizia.
2: Ah, vedi.
1: Quindi vedi, attenti.
0: È un'arma a doppio taglio. Può essere buona, può essere cattiva.
2: Sì.
0: Basta usarla bene.
2: Infatti.
1: Esatto.
2: Cioè, stai citando Umberto Galimberti.
1: No, perché nel libro suo lui è bravo a citare, sceglie sempre dei passi.
2: Ma è un furbacchione.
1: Vabbè, quello. Sai come inizia? È come chiedere, non so, la captatio benevolenza alle muse, fa l'invocazione, all'inizio cita, poi vi dico chi è, che non è sua questa.
2: Certo.
1: Quanta verità può sopportare, quanta verità può osare un uomo? Questa è diventata la mia vera unità di misura, sempre più. L'errore non è cecità, l'errore è viltà. Friedrich Nietzsche. Inizia così citando lui, poi cita Platone, è già partito bene, tu capisci?
2: Facile così. Detto questo, sta finendo il tempo.
1: E vabbè, ragazzi, pazienza. Che
2: cosa dobbiamo fare? Niente.
0: Non abbiamo.
1: No, canzoni volendo c'è altro. Sì, allora, il premio l'ho detto, il singolo l'ho detto, sono Roberta Giallo. Se vi sto simpatica, soprattutto seguitemi, mi trovate ovunque, su tutte le piattaforme, anche faccio concerti.
2: Basta scrivere Roberta Giallo su internet. Esce di tutto.
1: Pensavo basta scrivere nel senso che dice scrivere lei.
0: Perché la mia segretaria personale mi risponderà
1: basta scrivere, sembrava.
2: Non scrivete personalmente a Roberta Giallo, a meno che.
1: È vero. Io se posso rispondo anche.
2: No, perché sappiamo.
1: Però non è che.
2: Siccome è bellissima, ha bisogno, ha un sacco di stalker.
1: Per l'autostima, ragazzi.
2: Perché ogni tanto poi pubblica.
1: Divertente, però dai. Ma poi
2: alle volte
1: ho creato adesso due giorni fa un profilo apposito però dove dico anche qui rispettando la privacy, perché dico i commenti privati tolgo il nome, ometto,
2: certo.
1: Anche se alcuni vuoi dire peggio, cioè,
2: sarebbero da denunciare altro
1: però
2: che.
1: Quelli pubblici non me lo lascio, se tu mi commenti pubblico
2: chiaro, ci
1: però
2: sta.
1: Sono simpatici, l'ultimo era quello ti figlio con me
0: wow.
1: E ho aperto un profilo su Instagram, i messaggi che ricevo.
2: Grande.
1: Ma l'ho messo ieri, il primo era troppo simpatico, ma senza cattiveria, però veramente
2: no, è fantastico.
1: Ci sono delle cose e piaceva molto quella rubrica, tant'è vero che qualcuno dice facci uno spettacolo, delle canzoni, vorrei, serve tempo.
2: Infatti
1: però
2: serve tempo, tempo che ahimè è finito.
1: C'era
2: perché stiamo già sbordando fuori.
1: C'era un altro sessionato dal naso,
2: sì.
1: mi tornava sempre a scrivere compulsivamente
2: sul tuo naso.
1: Mi piace il tuo naso. Ma Roberto, il tuo naso è lungo o corto? E io dicevo né lungo né corto, e quindi secondo me quello lo mettevi in crisi. E ritornava.
2: Fantastico.
1: Ma il tuo naso
2: è lungo o corto?
1: Mi piacciono le tue narici, ma il tuo naso è lungo o corto?
2: Non gliel'hai misurato?
1: Io penso né lungo né corto, questa è la verità.
0: C'ha ragione.
2: In effetti è vero?
0: Schiacciante.
1: È la verità.
2: L'ha detto la greca proprio. le disavventure della verità,
1: come le vecchie né giovane, cioè, esatto. Io so tutto né l'una né l'altra, nessuna delle due, è così.
2: Molto bene,
1: ragazzi, vi voglio molto bene,
2: è stato bello,
1: noi vogliamo bene a te. Grazie.
2: Naturalmente tornerai a raccontarci,
1: cioè, quando volete, se ci sono,
2: del prossimo album di tutte
1: cioè,
2: le prossime hai voglia,
1: sì.
2: E come al solito, visto che è tornato anche in redazione, ci salutiamo con le parole.
1: Salutiamo
2: del nostro...
1: anche Gianni e Francesco che avevano scritto.
2: Gianni e Francesco. Grazie di aver scritto, malgrado ci fosse il Bologna.
1: Esatto.
2: E grazie anche al nostro direttore che ci saluta.
1: Ciao
2: così.
1: Direttore.
3: Con questo
1: ciao,
3: basso
1: direttore.
3: Livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla.
2: La sigla è via di qua.
1: A mettere via di questa.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: fascism.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto

Parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Yes.

promise, sign it, you'll be the tinge.

Buona estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ate da Radio Città Fujiko.
1: I recognize our beat.

0: a Radio Città Frugico.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Frugico. Frugico 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Frugico. Frugico 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.